0: poco con la Fly Nine Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:33.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Nine Mix on Radio Fly.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola.

0: DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:03. Sono le 4:03.

0: Again. Again.
1: Stop the storm!
2: Yep. 98.5 106.1 le radiofrequenze della tua radio.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: It's Christmas. Baby, please come home.

0: Vola con Radio Fly.
1: Caligonna Giano.
2: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:37, ora legale. La luna sorge alle 4:07 e tramonta alle 20:29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai Liu Tai, Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
0: Benessere naturale.
1: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
0: Consigli pratici.
1: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma. Scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta, ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
0: Hanno detto?
1: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

ancora scappo dall'essere grande. Ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi, avere un ruolo fra i tanti di tutti.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Valerio e i Rufino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 giugno Ernesto Che Guevara, Laura Efrikian, Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado dei Gemelli, sei simpatico e gioviale, sempre pronto a stare insieme agli altri e a frequentare ambienti allegri. Ami le belle arti e potresti scegliere o avere già scelto una professione nella quale l'arte, la moda, la bellezza, il buon gusto giocano un ruolo importante. Sei capace di pensieri profondi e hai una buona memoria. Tali elementi potranno fare di te uno scienziato o un ricercatore. Le persone ti amano per la tua spontaneità e per i tuoi modi semplici. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole e più intraprendente del nostro carattere, socievolezza e rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile, capace di affascinare chiunque ci avvicini. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l'appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte. Gemelli, la luna nel segno ammortizza le uscite impreviste o gli incassi rimandati con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli, possiamo contare anche su qualcuno pronto a darci una mano. Cancro, siamo oggetto di una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose di introspezione e l'interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Leone, se attualmente sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Grandiosa la luna in sestile che alleggerisce l'umore e sollecita la curiosità, proponendoci nuovi contatti. Vergine, nell'aria contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Stiamo percorrendo una strada vincente però che si affaccia su un bel panorama. Non roviniamo tutto con l'insicurezza. Bilancia. Dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti e opportunità di cambiamento. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse o complicate. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buon senso. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti, se abbiamo dubbi, serve a darci il tempo per dissiparli. Capricorno, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte professionale. Contatti da salvare in rubrica potrebbero tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione. Acquario, domenica interessante. Il carisma assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili. Pesci, situazione incerta. I dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Lo scenario però è più promettente di come lo dipingiamo. Sappiamo di poter contare su intuizioni e protezioni. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna, che non commento, è la seguente. Quando si scoprì che l'informazione era un affare, la verità smise di essere importante. Richard Kapuscinski.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomano. Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:37, ora legale. La luna sorge alle 4:07 e tramonta alle 20:29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai liutai Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
0: Benessere naturale.
1: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
0: Consigli pratici.
1: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma: scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta, ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
0: Hanno detto?
1: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Valerio e i Rufino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 giugno Ernesto Che Guevara, Laura Efrikian, Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado dei Gemelli, sei simpatico e gioviale, sempre pronto a stare insieme agli altri e a frequentare ambienti allegri. Ami le belle arti e potresti scegliere o avere già scelto una professione nella quale l'arte, la moda, la bellezza, il buon gusto giocano un ruolo importante. Sei capace di pensieri profondi e hai una buona memoria. Tali elementi potranno fare di te uno scienziato o un ricercatore. Le persone ti amano per la tua spontaneità e per i tuoi modi semplici. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La Luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole e più intraprendente del nostro carattere, socievolezza e rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile, capace di affascinare chiunque ci avvicini. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l'appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte. Gemelli, la Luna nel segno ammortizza le uscite impreviste o gli incassi rimandati con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli, possiamo contare anche su qualcuno pronto a darci una mano. Cancro, siamo oggetto di una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose di introspezione e l'interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Leone, se attualmente sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Grandiosa la Luna in sestile che alleggerisce l'umore e sollecita

0: la curiosità, proponendoci nuovi contatti. Vergine, nell'aria contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Stiamo percorrendo una strada vincente, però, che si affaccia su un bel panorama. Non roviniamo tutto con l'insicurezza. Bilancia, dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti e opportunità di cambiamento. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse o complicate. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buonsenso. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti, se abbiamo dubbi, serve a darci il tempo per dissiparli. Capricorno, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte professionale. Contatti da salvare in rubrica potrebbero tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione. Acquario, domenica interessante. Il carisma assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili. Pesci, situazione incerta. I dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Lo scenario però è più promettente di come lo dipingiamo. Sappiamo di poter contare su intuizioni e protezioni. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna, che non commento, è la seguente. Quando si scoprì che l'informazione era un affare, la verità smise di essere importante. Richard Kapuscinski.
1: Vola.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:37, ora legale. La luna sorge alle 4:07 e tramonta alle 20:29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai liutai Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
0: Benessere naturale.
1: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
0: Consigli pratici.
1: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma: scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta, ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
0: Hanno detto?
1: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi, non era questo forse il migliore per i miei silenzi. Lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:37, ora legale. La luna sorge alle 4:07 e tramonta alle 20:29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai liutai Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
0: Benessere naturale.
1: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
0: Consigli pratici.
1: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma: scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta, ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
0: Hanno detto?
1: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Valerio e i Rufino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 giugno Ernesto Che Guevara, Laura Efrikian, Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado dei Gemelli, sei simpatico e gioviale, sempre pronto a stare insieme agli altri e a frequentare ambienti allegri. Ami le belle arti e potresti scegliere o avere già scelto una professione nella quale l'arte, la moda, la bellezza, il buon gusto giocano un ruolo importante. Sei capace di pensieri profondi e hai una buona memoria. Tali elementi potranno fare di te uno scienziato o un ricercatore. Le persone ti amano per la tua spontaneità e per i tuoi modi semplici. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole e più intraprendente del nostro carattere, socievolezza e rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile, capace di affascinare chiunque ci avvicini. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l'appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte. Gemelli, la luna nel segno ammortizza le uscite impreviste o gli incassi rimandati con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli, possiamo contare anche su qualcuno pronto a darci una mano. Cancro, siamo oggetto di una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose di introspezione e l'interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Leone, se attualmente sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Grandiosa la luna in sestile che alleggerisce l'umore e sollecita la curiosità, proponendoci nuovi contatti. Vergine, nell'aria contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Stiamo percorrendo una strada vincente però che si affaccia su un bel panorama. Non roviniamo tutto con l'insicurezza. Bilancia, dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti e opportunità di cambiamento. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse o complicate. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buonsenso. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti, se abbiamo dubbi, serve a darci il tempo per dissiparli. Capricorno, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte professionale. Contatti da salvare in rubrica potrebbero tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione. Acquario, domenica interessante. Il carisma assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili. Pesci, situazione incerta. I dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Lo scenario però è più promettente di come lo dipingiamo. Sappiamo di poter contare su intuizioni e protezioni. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna, che non commento, è la seguente. Quando si scoprì che l'informazione era un affare, la verità smise di essere importante. Richard Kapuscinski.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 8.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, 21 italiani, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. In attesa del debutto di martedì contro la Nuova Zelanda, spavento ieri nel ritiro dell'Iran a Tijuana in Messico, è stato ritrovato un cadavere di una persona all'interno di un veicolo situato di fronte al centro di allenamento. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona, dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere, miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen e il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spaia.
2: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, possono fare una partita sempre, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
3: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. In questo momento gioca in una ottima forma, panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog, nella prima partita abbiamo fatto poco.
1: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia a lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League. Alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali, associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 9:04.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
2: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
1: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vicepremier Tajani. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione, nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Soccer Us. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
1: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: FlySpot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: FlySpot.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, buona domenica 14 giugno 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Una domenica che si porta all'arrivo, la prossima settimana sapete che sarà estate, quindi il 21 di giugno, e ci sarà anche, avremo passato la prima edizione della giostra del Saracino, che sarà appunto sabato sera in notturna. E ovviamente ieri sera c'è stata l'estrazione delle carriere, c'è stata anche ovviamente il giuramento dei capitani e poi la benedizione della lancia, insomma la benedizione di questa edizione in Duomo da Don Alvaro. E la cosa che insomma è andata un po' su tutti i quotidiani, anche sulla nostra testata, è quella appunto della prima uscita del neo sindaco Marcello Comanducci, che era emozionatissimo. Tra l'altro questa mattina su un post ha esternato la propria emozione. Beh, la troveremo poi in cronaca. Andiamo subito a vedere quali che sono le notizie di questa mattinata insieme. Vi dico subito che più tardi ascolteremo la direttrice artistica del NUME, questo festival della musica classica giunto alla nona edizione che si svolge a Cortona. Sarà con noi infatti Natalie Dentini, che ci parlerà appunto di questo evento che sempre più porta nel nostro territorio, il territorio cortonese, comunque il territorio aretino, grandi maestri, grandi allievi, come si dice, grandi promesse della musica classica internazionale. Andiamo subito quindi a vedere i giornali, come di consueto facciamo, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, USA-Iran e la firma a distanza, l'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump pronti, Teheran serve altro tempo. L'intervista Capello, padri dei miei amici finirono nelle foibe, io un anticomunista, il più forte Riviera, Stasi è fuori, un giro in moto è la prima cosa che voglio fare, il delitto di Garlasco. Vediamo poi il quotidiano La Repubblica. Un accordo a distanza tra USA e Iran, resta l'intesa ma non sui tempi, Trump firma subito, Teheran non in queste ore, salta la cerimonia a Ginevra, Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. Spese militari, il veto della Lega, Crosetto minaccia le dimissioni, nasce il partito di Vannacci, l'orgoglio di essere feccia. E andiamo a leggere La Stampa. Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi, parla l'ex segretario di Stato USA, il regime va annientato, nuovo titolo di nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. E poi La mia super vita, si parla di Loredana Bertè, si racconta, non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi, uno come me. Orgoglio Vannacci, siamo la feccia. E poi La destra ferita dall'ondata nera. Il Fatto Quotidiano, flash di Nordio, lui dice se stesso, lui report sul suo ministero, 4 anni di flop. Le foto inedite di Capaci, auto, cratere, chic e skate dei boss. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Trump insiste, tregua, ma l'Iran frena sulla firma, la pace annunciata non c'è, che non c'è mai, il presidente USA piega la realtà, dentro l'intelligenza artificiale il mega data center italiano. E poi ancora Donald 80 anni nell'America senza argini. Il Messaggero, paura per le sorelline, le cercano nel lago, le ragazzine scomparse nella casa famiglia in Abruzzo, non si esclude nessuna ipotesi, si tacciano le acque di Barrea. Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Vannacci difende 5 Stelle, sulle ginocchiere di Meloni, Lollobrigida si è messo fuori da solo nel centrodestra. La Verità, andiamo a vedere questo, fa paura la sinistra, non Vannacci, se in campo largo vince le elezioni ci tocca un governo di impresentabili. Salis scatenata al Pride, a Roma soldi pubblici ai film del Frocinema. Arrestato un rider richiedente asilo, aveva violentato 3 donne a Milano, a Perugia ha rimesso in libertà un gambiano accusato di tentato rapimento di una bambina. Il guru dell'intelligenza artificiale si crede Dio, il patron di Anthropic e Amodei fa le prediche col Papa, però non accetta di autoregolamentarsi. Il Giornale, ecco il campo islamico indagato per terrorismo all'evento con AWS e 5 Stelle, il filo Abu Omastar dell'incontro insieme a parlamentari dell'opposizione. Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Ilva, la svolta sorpresa dei commissari, torna all'idea dello Stato come azionista. Vannacci difende gli insulti alla Meloni, Tajani ormai sta con la sinistra. Libero quotidiano, la strana alleanza, il soccorso di Vannacci, Grillini e Landini. La Meloni definita premier cortigiano con le ginocchiere, per lui non c'è offesa. Poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro. Il tour da casta di Bonelli, nelle stanze chiuse al pubblico, fate largo all'onorevole. Andiamo a leggere adesso Il Tempo. Perché non possiamo fidarci di Macron? Bisignani spiega come il partito francese fermato dalle banche cerca di vincite su energia e difesa. Cerca la lite, non l'alleanza. Sbagliare Grillino, perseverare Vannacci. AI e Musk, la grande opportunità. Vediamo l'unità di sabato, quindi la saltiamo, andiamo direttamente al quotidiano comunista Il Manifesto. Servizio civile, tantissimi in piazza Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza al governo e tenta un rilancio razzista nostalgico del fascismo. Taglio alto, Luisa Murano, una luce si spegne, femminista, madre maestra del pensiero della differenza sessuale. Vediamo adesso il quotidiano di Stazione Cattolica, L'Avvenire. Appesi a una firma per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla in nunzio in Libano, pronto a tornare al sud. Corridoi umanitari indispensabili. Il patto Unione Europea sui migranti è solo inizio, ora più fondi. Il commissario Brunner, saremo efficaci e umani. Critiche alle ONG. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola a un passo dalla pace. Trump annuncia l'accordo con l'Iran sarà firmato nelle prossime ore. Hormuz verso la riapertura. In primo piano 9 laureati su 10 lavorano e restano in Italia. I dati contro la narrazione. Campo largo, il programma comune è una barzelletta. SpaceX fa ricchi dipendenti, in 4.400 diventano milionari. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e subito dopo devo a leggere le edizioni dei nostri giornali toscani.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: con Daniela De Bolini.
1: E torniamo in onda e andiamo a leggere, come anticipato, i quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno, metti il burca o ti uccido, minaccia shock di una donna a una dodicenne al parterre. Elba, Nicolò e Gabriele, amici uniti anche nella fine, la tragedia dei ragazzi morti con lo scooter, fatale una curva stretta in zona aeroporto. Da Massa, trasporti eccezionali, 3 condanne contabili, gli ex dipendenti della provincia dovranno risarcire per danno erariale. Versiglia, insieme anche nella morte, Gabriele Nicolò è l'ultima vacanza all'Elba. Andiamo a Pisa, luminare a Bianchini anche per gli arsenali, preparativi in corso per la festa di martedì, appello del comune a residenti e locali. Vico Pisano, rogo, serve chiarezza, gli imprenditori chiedono analisi accurate. Da Firenze, il mistero dell'Arno svuotato in una notte. Ha perso il 30% della portata, rubinetti a secco, ma non c'è ancora una causa certa. Da Pistoia, Manzoni, via i lavori, un'impresa di Cuneo ristrutturerà il teatro. Grosseto, l'onda dei 15.000 per i diritti di tutti, il seppertone pacifico e colorato sfila in città. Toscana Pride, festa, impegno, sempre da Grosseto, video per gli orrori nel PC. Pedopornografia, un 54enne finisce in carcere. Andiamo a vedere Firenze La Repubblica, dopo 20 anni un indagato per l'omicidio della ragazza uccisa e fatta a pezzi. Gianni, sotto attacco per i rincari dei bus, sfida i sindaci, per evitarli mettano i soldi. Corriere di Siena, Fondazione MPS nuovo corso, il presidente Coppini aspetta i sindaci con i loro progetti, l'agricoltura può rilanciare il territorio ed evitare fughe. Graduation Day, festa nel campo. Il laureati e laureati, la grande festa per i titoli di studio acquisiti si è tenuta in Piazza del Campo. Andiamo a dare un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola: primo tiro a porta crucifera, la giostra, la sorte ha scelto l'ordine delle carriere di sabato 20, secondo Porta del Foro, terzo Santo Spirito e chiude Sant'Andrea. Febbre biglietto e tribine sold out, tutti in fila per giostra ieri mattina prima delle 9 all'apertura della biglietteria. Vediamo il Corriere Fiorentino, che questa mattina titola: la protesta fa saltare gli scrutini in Toscana, lo sciopero CGIL contro la riforma degli istituti tecnici supera il 90% delle adesioni. La collina che si trasforma in un resort, l'abbazia minacciata dai palazzi, due storie a San Pancrazio e da Badia a Settimo. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen e che questa mattina titola: giunta la squadra sui nomi e deleghe, dopo il vertice di maggioranza Gamurrini è un passo dal ruolo di vice, Fratelli d'Italia con 4 assessori e Estra blindata. Porta crucifera apre la giostra, seguono Porta del Foro, Santo Spirito e Sant'Andrea, da stasera le prove in piazza. Vannacci presenta il suo partito e invita Poponcini alla costituente. E accusato del tentato rapimento di una bambina, torna in libertà. Volevo proteggere la Piccioni. Il caso è avvenuto a Perugia, il giudice crede alla sua versione. Un brano e ci ritroviamo qui dopo l'almanacco su Punto di Vista.
0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 4.07 e tramonta alle 20.29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
0: Accadde oggi.
2: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai Liu Tai, Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
0: Benessere naturale.
2: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
0: Consigli pratici.
2: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma: scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta, ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
0: Hanno detto?
2: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo.

0: penna e ridi.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Torniamo in onda in 9.54 e una manciata di secondi e andiamo, iniziamo un po' a commentare le cose che abbiamo visto di prima mattina. Le notizie di targa, mi viene di chiamare così, non so nemmeno se è una dizione giusta o meno, ma insomma non me ne può fregare di tanto. È perché dire quali sono le notizie che la maggior parte dei giornali mettono in prima pagina? Beh, questo fatto della firma USA-Iran adesso è diventata una firma a distanza, ma soprattutto qui alla fine non ci crede più nessuno alle dichiarazioni di Trump, che tra l'altro compirà gli 80 anni e quindi probabilmente si voleva fare un regalo in questo senso. Questo fatto della firma Iran e soprattutto questo fatto di dire che l'USA dice una cosa e l'Iran dicono un'altra è un po' riportato da tutte le parti, ovviamente stiracchiato secondo la linea editoriale Corriere della Sera: USA-Iran la firma a distanza, un accordo a distanza. Pompeo: Iran è sbagliato fidarsi. Pompeo è della vecchia amministrazione, l'ex segretario di Stato USA. E ancora, l'unico che ovviamente si distingue sempre è il Fatto Quotidiano, che ormai segue la linea di attacco a prescindere, comunque no, di attacco, di relazionare a prescindere tutte le cose che riguardano il governo. Finita la cosa della Minetti, su cui poi ovviamente sapete che c'è una richiesta di risarcimento danni e adesso c'è Nordio e così via. Il resto del Carlino: Trump insiste tregua ma l'Iran frena sulla firma. Vedete, sono i due aspetti che normalmente il resto del Carlino, come quotidiano nazionale da noi, è La Nazione, cerca sempre di mettere un po' le cose un po' da una parte, un po' dall'altra. Vediamo i giornali di destra cosa dicono. Si la prendono un po' più con Vannacci: la sinistra fa paura ma non Vannacci. Questo fatto, poi ecco l'altra notizia, ieri la costituzione del Partito Futuro Nazionale, che sostanzialmente viene criticato più da destra forse che da sinistra. Il soccorso di Vannacci, Grillini e Landini, ecco il campo islamico indagato per terrorismo, questa è un'altra cosa che comunque segue il giornale. Ma Vannacci difende gli insulti alla Meloni: Tajani ormai sta con la sinistra. Vedete che è più la destra che attacca Vannacci forse che la sinistra, e questo diciamo può essere anche comprensibile da una parte, il perché insomma Vannacci diciamo rivendica una destra che ormai che ha perso il ruolo. Cioè lui dice: noi siamo una feccia, ma siamo quelli che difendiamo i cittadini dalla parte della vera destra e non come la destra che c'è oggi al governo, e così via. E questo è un po' quello che troviamo. Vediamo una cosa che ci ha fatto un po' riflettere, ma ve la devo dire, questa notizia che viene da Perugia: il sequestro dei misteri. Beh, insomma ragazzi, c'è veramente da capire se come sia possibile una cosa del genere. Voleva rapire mia figlia ma il giudice lo scarcera. Il tribunale è stato un malinteso. Lui ha detto che voleva proteggere questa bambina dai piccioni. Ora io, ovviamente, c'è un giudice che si è pronunciato, quindi noi non abbiamo le carte, non eravamo lì, non sappiamo niente. Però questa notizia è l'ennesima notizia che lascia basiti. Ora poi la andremo a trovare, no? Quindi da una parte si potrebbe dire la troppa paura di quello che sta succedendo, perché le cose succedono, le aggressioni di tutte e di più, è inutile nascondersi dietro un dito. Questa è la realtà, c'è poco da fare. Allora forse c'è anche tanta paura che poi può sfociare in cose del genere, ma c'è anche da dire che insomma il sequestro dei misteri, andiamoci subito, la troviamo qui sulla Nazione, mentre metto la telecamera in screen un pochino più correttamente per vedere se riusciamo a farla vedere. È una vicenda che comunque ci lascia basiti. Tentativo fallito in comprensione: il tribunale non ha dubbi nessun reato, lui ha sempre negato le immagini della videosorveglianza, gli danno ragione. Ecco, qui c'è un punto che viene specificato da Luca Fiorucci. Ma la mamma della piccola è di nuovo sotto shock: che giustizia c'è in Italia? Le due versioni: alla fermata del bus accade il parafiglia, la madre della minore in attesa del bus alla fermata vicino alla stazione Perugia aveva riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che aveva afferrato la figlia tentando la fuga. La donna l'aveva rincorso riuscendo a riprendere la bimba e contattare la polizia, quindi qui è una cosa ben precisa. La difesa dell'uomo: giocava per strada ed era in pericolo, l'uomo ha negato di aver avuto intenzione di rapire la bambina, invece ha sostenuto di essere intervenuto per allontanarla dalla strada ritenendola in pericolo mentre giocava sul marciapiede. Una ricostruzione che per la difesa è testimoniata da, è confermata da testimonianze e immagini. Ovviamente non ci fermiamo su qualunque tipo di valutazione, perché non eravamo lì, l'ha deciso un giudice. La madre però, come riporta l'articolo, è scioccata, dice: ma che giustizia c'è in Italia? Beh, insomma, io non ho elementi per dire il contrario, però devo dire che quanto di più di potrebbe passare come una cosa a primo acchito subito impopolare di pancia, no? Però ovviamente se ci sono delle immagini, quelle vanno valutate. Iran USA, l'abbiamo detto, l'ora della verità, oggi si firma, ma Teheran frena l'ipotesi di siglare l'accordo online. La polemica, lo sapete, è il famoso uranio degli Ayatollah, che insomma alla fine questo uranio c'era. Pensate, uranio, da quello che dice qui, riporta l'articolo, che poi adesso come fanno a saperlo non si capisce, di uranio arricchito al 60%, per fare la bomba atomica ci vuole un 90% al mono, ce ne hanno circa 500 kg, quindi quando dicevano non ce l'avevano, insomma, no? Pensate a mettere in mano questa Ayatollah comunque la bomba nucleare. Beh, insomma, considerate che ce l'ha anche il famoso dittatore Deus Machina della Corea del Nord, quindi non solo, ma ce l'hanno anche i russi, ovviamente gli americani da sempre, quindi non è che uno abbia più intelligenza o meno avere la bomba nucleare, ma è un deterrente, come ben sapete. Hormuz, il costo del pedaggio, USA sarà aperta a tutti, l'Iran e le navi dovranno pagare, Teheran potrebbe incassare tra 7 e 14 miliardi l'anno dal contributo. L'esborso maggiore per i paesi del Golfo, il rischio di creare un precedente, e sapete che su questo punto Trump dice no, non c'è, è riaperto per tutti, l'Iran dice buoni, dovete pagare. Le politiche per l'energia, la roadmap di Pichetto, nucleare entro il 2033, qui il ministro al forum in masseria, realistico arrivare al 15% dei fonti del mix delle fonti. Beh, su questo, siccome si fa un grande attacco per il discorso di poter usare sempre più l'energia, le fonti rinnovabili definite sicure, sì, però c'è un problema, non sono stabili, e ve lo dimostra l'apagon spagnolo, la rete spagnola che ha smesso di smettere e di favorire le rinnovabili, perché non sono instabili, perché ha portato a instabilità e perché oltre un certo limite non c'è l'effetto volano che per i non tecnici, ma quelli che dicono energia rinnovabile a tutti i costi consiglio di studiare, che mancando quell'effetto lì si crea appunto l'instabilità della rete, che a un certo punto va in crash tutto. E Spagna insegna, e non lo ripeto più. La sicurezza del continente, difesa dell'Unione Europea, basta illusioni, i paesi lontani dalla Russia devono spendere di più. Disimpegno di Washington sull'Ucraina, disinteresse per i problemi europei, dai Baltici alla Polonia. Ora investono in armi, soprattutto gli stati vicino al fronte. Ma le democrazie liberali devono capire che abbiamo un destino comune. Questo è un po' quello che è successo. Mi verrebbe da dire quasi una sorta di caduta del muro. Sapete che quando cadde il muro di Berlino si definì lì allora un andamento nuovo, no? Di quella che era la geopolitica mondiale. E adesso, con la caduta della credibilità americana, dell'amicizia americana, questo mantello con cui l'America ci ha sempre protetto, tra virgolette, di cui ci siamo sempre coperti, adesso non c'è più. C'è poco da fare. Questa epoca, questo 47esimo presidente degli Stati Uniti ha fatto sì che cadesse questa cosa, e quindi da quello che si legge in questo articolo viene chiamato come disimpegno, qualcuno potrebbe dire retromarcia, quello che volete, inversione, rinnegamento, usate i termini che volete, degli Stati Uniti. Gli stati, specialmente vicini alla Russia, investono più in difesa, e anche quelli che avevano tolto il servizio militare, come i paesi scandinavi, guarda caso, ritornano indietro, chissà perché, no? E quindi la Nuova America, rivoluzione Trump, la democrazia resta nuda, ci sono solo il capo e i nemici. Il libro di Cappelli orientale, il Tycoon, non è un'anomalia, è figlio del suo tempo, lo Stato liberale deve ritrovare le ragioni della propria forza o perderà. Andiamo con un brano, anzi con il notiziario, e poi parleremo di intelligenza artificiale. A tra poco.
4: Sono le 10:04.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo, e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano, con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco: Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket: Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali, associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: Dieci e undici minuti in questo momento, e a pagina 8 e 9 c'è un grande articolo che parla, dice, dove nascono le risposte dell'IA nel data center più grande d'Italia tra mega server e labirinti di cavi. Di che si parla? Si parla del nostro autoctono, mi viene da dire, del nostro Aruba, no? Nostro, della famiglia Cecconi, da quello che so io, insomma, vabbè, però sta di fatto, si parla di Aruba e parlano del data center di Bergamo e ci parlano appunto di questi spazi, perché insomma, se volete far funzionare internet, tutti i server che ci sono e l'intelligenza artificiale da qualche parte, questi data center devono esserci, e in Italia ce ne abbiamo tre appunto di Aruba che ben conosciamo, quindi qui ci sono tutte le parti tecniche. Vi devo dire che al di là dell'aspetto tecnico mi ha fatto riflettere molto quell'esperimento che è stato fatto sull'intelligenza artificiale, di aver non so se l'ho già raccontato, ma di aver creato una città virtuale dove comandava l'intelligenza artificiale, e hanno messo alla prova Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic, ChatGPT e così via, per vedere come avrebbero governato la società. Insomma, andate a cercarvi questo esperimento che è stato fatto, l'unica che è riuscita a sopravvivere in una società di, tra virgolette, perfetta, senza nemmeno l'opposizione, quindi tutti contenti, pensate voi, mi viene da dire una società dell'oppio, scusate se lo dico, ma dove non c'è un minimo di contestazione, c'è qualcosa che non funziona, perché insomma, è stata proprio Anthropic, cioè Claude di Anthropic, addirittura Grok è morta, cioè proprio la società con Grok è proprio morta, annullata, quindi hanno fatto in questa società addirittura dato tutta una serie di regole, no? Ecco, ci sono stati nella prima società con Anthropic che non c'era nessun tipo, non c'è stato nessun reato, proprio la società, come vi dicevo prima io, della calma assoluta, mentre con quella con Grok mi sembra ci sono stati 630 omicidi, quindi in una città virtuale, no? Con tutte stazioni polizia, tutto, cioè sostanzialmente comandata dall'IA, ecco, quindi pensate voi che razza di futuro, no? Specialmente anche perché ce la vogliono propinare a tutti gli effetti. Io divento quasi un non vi dico un terrapiattista, ma un contrario all'IA, perché a un certo punto anche basta. Cioè, oggi abbiamo una società che, del resto, che se si ferma internet, lo sapete, siamo tutti fermi, tutte le istituzioni, tutto. Pensate che razza di fragilità che è diventata questa società. Si dice, ma i servizi sono molti di più, si fa più prima, si va bene, anche qui c'è la teoria del nulla, ma non esiste il piano B. Allora, se poi vogliamo poi affidare all'intelligenza artificiale tutto e di più, cioè, allora siamo andati veramente nello spazio neurologico a livello zero, mi viene da dire. E questo è anche brutto, perché è vero che utilizzandola, sapendola utilizzare, sapendola addestrare, perché ora si usano questi termini, no? L'addestramento, beh, insomma, avete visto la notizia, mi sembra di ieri sera o di stamani, quale circola un po' sul web, però dobbiamo fare attenzione sempre ad andare a cercare le fonti, o più che altro andare a cercare se poi su altri siti più credibili si riesce a trovarne la fondatezza. Dello studio che è stato fatto, c'è stato chiesto all'intelligenza artificiale, sempre Claude di Anthropic, perché pare sia una delle più potenti, che cosa, come avrebbe fatto per, se fosse lei al comando, come avrebbe fatto per portare allo sterminio l'umanità, no? Se avesse avuto questa intenzione. E ha elencato 10 punti su come cercare di convincere la gente ad essere libera. Per esempio, il primo, convincere le persone a essere liberi quando in realtà non lo sono. Cioè, perché? Perché quando uno è convinto di essere libero non ha la percezione di non ha le reazioni. Oppure dividi et impera, ma questo già ce lo dicevano i romani, no? Vi ricordate? Le persone divise, le persone che non parlano più, che non socializzano, le persone che sono individualmente singole, e guardate che tante cose dei social lo fanno, pensano di essere unite, e guarda caso che gli algoritmi dei social, però non lo sono divisi, quindi persone divise riesci a contenerle, riesci a proprio a pilotarle meglio. Ma queste sono cose che vengono 10 punti in questa maniera, che fanno veramente riflettere. Quindi, che dire, d'ora in poi tutti coloro, secondo me, che propinano volontariamente, visti studi, la scuola, l'imposizione, l'intelligenza artificiale, bisogna anche mantenere il piano B del neurone, che non si scomponga e che non faccia prendere il posto da qualche bit o da qualche, come li chiamano loro, chatbot.

E torniamo in onda, 10:20 precisi, proprio spaccati al secondo. Ma guarda, l'intelligenza artificiale forse mi ha voluto bene, diciamo, facciamocelo amico, perché questo se no ci parla male di noi. Sì, no, l'intelligenza artificiale è un meccanismo, è un algoritmo che va a lavorare su un grande database e cerca ogni volta di indovinare la risposta più, di dare la risposta più attinente a quelle che ha già, più vicina a quella che c'ha già in corpo, viene da dire. Quindi non è un intelligente. Infatti prova ne sia che se voi ripetete all'infinito la stessa domanda, la risposta sarà sempre differente dalla precedente. Quindi c'è poco da fare. L'intelligenza c'è forse quelli che ci vogliono fare i soldi propinandoci un qualcosa che comunque, e qui non è la teoria del complotto, possa alleggerire il lavoro a noi, ma alleggerisce anche la nostra mente, quindi la libertà di pensare. Pensate che cosa significhi poi mettere in mano a questo meccanismo l'uso diretto delle armi. No, perché a Rondi nella scorsa settimana abbiamo sentito una di quelle castronerie che non si poteva sentire, tant'è ci siamo guardati in diversi in faccia. C'era una relatrice che ha detto che lo stesso Trump ha cercato di porre una misura all'intelligenza artificiale. Mai cosa detta più sbagliata e più inveritiera, perché Trump ha fatto fuori proprio Anthropic, Claude, l'intelligenza di Anthropic, perché voleva che fossero rimossi i limiti per l'uso delle armi dirette e per il riconoscimento visivo. Il CEO di Amodei, mi sembra si chiami, di origini italiane, ha detto no, non se ne parla, e allora l'hanno fatto fuori dal Pentagono. E guardate chi c'è andato: ChatGPT. Quindi la relatrice qui ha preso uno di quegli abbagli pazzeschi a cui è stato fatta presente, ha detto sì, ma io l'ho studiato e quello che hanno fatto prima non lo sapete. Beh, insomma, giovane relatrice, che razza di messaggio che hai portato, proprio una sfegatata, devo dire, difesa di ChatGPT, che è indifendibile in questo momento, anche perché ha perso un sacco di utenti. Beh, insomma, voglio dire, fate pilotare le armi direttamente all'intelligenza artificiale, avete bruciato il neurone che avevate. Vannacci siamo la feccia, il generale lancia Futuro Nazionale con la sporca dozzina di parlamentari alla convention romana, delegati da tutta Italia, vecchie glorie come Borghezio, ve lo ricordate quello della Lega, no? Attacco al centrodestra, siamo fuori, e se la prende con Forza Italia, vota con la sinistra. Chissà che dirà Vannacci, che per esempio

0: Forza Italia ad Arezzo ha inserito un esponente di una comunità bengalese, no? Tra l'altro musulmano, quindi chissà che cosa avrà. Direbbe Vannacci, il muro del centrodestra, l'ex Lega non ci convince, fa il gioco della sinistra, le forze di governo prendono le distanze dal generale. Si è chiamato fuori, ma l'opposizione ribatte, all'ultimo minuto troveranno l'intesa. E sapete che è volata, almeno era ipotizzata, ma io di sicuro non la so, quindi non so nemmeno se dirla questa cosa, perché quando leggo sul Corriere Aretino che forse c'è la probabile presenza di Aldo Poponcini eletto nelle liste di Donati, quindi voglio dire, però eletto con i voti anche di Vannacci, dei Vannacciani, scusate, non di Vannacci, così come ha detto più volte Cristiano Romani, beh, c'è questa cosa, ci sei andato a Aldo, non ci sei andato, eri presente, non eri presente, perché uno dice ma come Aldo, venivi da una storia che insomma ti ha sempre visto vicino al centrodestra, poi sei andato da Donati perché insomma nel centrodestra qualche cosina potevi dire, ma Ghinelli qui ha detto che dovevi andare in pensione, lo sai, e poi magari sei andato a Roma per la costituente del futuro nazionale, qualcuno dice ma possibile, non lo so, io era messo col condizionale sul Corriere Aretino, anzi questa mattina penso che ci sia qualcosa anche qua, eccolo qua, sulla Nazione, Vannacci presenta il suo partito e invita Poponcini alla costituente, quindi dobbiamo andare a leggerlo. Futuro nazionale giallo Poponcini, vedete, addirittura è riuscito a fare un giallo. Presenta il via, Romani smentisce, era solo invitato ma non è venuto. La voce corre, lui irreperibile, poi chiarimento, gesto di cortesia dopo l'appoggio, in sette, da qui alla kermesse. Quindi la Nazione ha smontato questa cosa. E c'è da dire che insomma un po' azzardata la cosa del Corriere, però i colleghi del Corriere ovviamente faranno quello che vogliono. Ieri era un po' azzardata, tant'è questa notizia potrebbe aver anche urtato un po' Aldo Poponcini, chissà, vabbè, questo è quando uno ipotizza, visto che comunque i voti li aveva presi, l'ipotesi si può fare, basta non dare certezze, no? Perché se poi le ipotesi diventano certezze grazie al web, grazie all'intelligenza artificiale, beh insomma il bagno di sangue è fatto. Violenza in classe, nuovo Casa Modena, nella scuola della box tra studenti, prof dammi le sigarette o sparo, alunno dell'istituto professionale Galilea di Mirandola minaccia con una pistola, poi rivelatesi giocattolo, il preside in consapevolezza disarmante, il ragazzo è stato invitato a non presentarsi più nell'istituto. Beh, che cosa dire, precedenti, incontro di pugilato fuori dall'aula, nello stesso istituto, docenti aggrediti dagli alunni, due insegnanti dell'ITIS Leonardo da Vinci, insegnante accoltellata da Bergamo dopo aver annunciato su Telegram un 13 dicembre con una maglietta con la scritta vendetta, accoltellata e ferito una docente. I neuroni sono andati a spasso purtroppo, e grazie sia all'intelligenza artificiale ma anche grazie a comportamenti di assoluta impunibilità, cioè non il buonismo di una certa parte che purtroppo, diciamocelo, permette queste cose. Beh insomma c'è da dire che sono passati i tempi, ci sono sempre state queste esuberanze nelle scuole, probabilmente però se un insegnante poi se la prendeva, cioè si difendeva o comunque in qualche modo reagiva con gli strumenti che aveva a disposizione, sospensione, note, andavamo dal preside e poi tornavamo a casa, probabilmente i nostri genitori qualche bello sonoro schiaffone ce lo davano. Oggi questa cosa purtroppo non esiste più.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda, vi ricordo l'appuntamento tra una mezz'oretta con Natalie Dentini, la direttrice artistica, il direttore artistico, declinate come volete voi, del Nume Festival di la nona edizione 2026 di Cortona, questa grande kermesse della musica classica con tanti protagonisti di fama internazionale e anche giovani promesse, come amano definirsi alcuni, della musica classica, specialmente del violino. Questo, diciamo, io mi viene a chiedere perché Natale il violino, viola e violoncello, insomma un bel pianoforte ci starebbe anche bene, ma sicuramente ci sarà. Allora, continuiamo il discorso dell'intelligenza artificiale, perché guarda caso dobbiamo andare a cercare a pezzi, come diciamo, no? Un pezzettino di qua, un pezzettino di là, perché poi nella parte economia troviamo un altro piccolo contributo a quello che vi sto dicendo, a pagina 21 della Nazione. Anthropic spegne l'IA più avanzata, scontro con l'amministrazione Trump che vieta i software agli stranieri per motivi di sicurezza. Beh, insomma, allora, su questa cosa bisogna un po' anche iniziare, cercare di capirla, no? Prima di tutto, Dario Amodei, fondatore di Anthropic, colui che si è opposto a Trump per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ai fini del riconoscimento visivo diretto dei cittadini e dell'utilizzo diretto delle armi, quindi non come ha detto la relatrice a rondine sabato della scorsa settimana. Ma che cosa è successo? Che è talmente potente questo meccanismo di così neurale, chiamiamolo così, va, che a me di intelligenza non mi piace, che praticamente gli è stato chiesto anche, ha sviluppato dei sistemi per poter trovare le falle in ogni sistema di sicurezza. Quindi tu metti l'intelligenza artificiale, uno di questi sistemi, per andare a cercare, dimmi dov'è la falla, prova a bucarlo, fai tutto quello che vuoi, insomma, ragazzi, ma cioè, vi rendete conto? E allora l'America gli ha detto, Trump gli ha detto fermo lì, già ce l'aveva prima perché non gli ha permesso l'utilizzo di fare quello che voleva. Qui invece gli ha detto fermati di fare quello che vuoi fare tu. Capite la leggera distinguo? E andiamo a leggerci l'articolo. Nuovo scontro tra Anthropic e l'amministrazione Trump. La startup di Dario Amodei ha spento i suoi modelli IA più avanzati, Mythos 5 e Fable 5, oscurandoli per chiunque. Il blocco arriva dopo il diktat del segretario del commercio Howard Lutnick di vietare i software ai cittadini stranieri per motivi di sicurezza nazionale a causa della scoperta di Jailbreak, un trucco per aggirare i filtri. Poiché è impossibile identificare la nazionalità di ogni utente online, Anthropic è stata costretta a staccare la spina ovunque, anche negli Stati Uniti. Una mossa drastica destinata a bloccare l'intero settore, che arriva una sola settimana con un deposito risettato alla SEC per l'IPO, una quotazione storica da oltre 1.000 miliardi di dollari. La startup, già impegnata in una disputa legale con il Pentagono, è quello che vi ho detto prima, condanna la stretta. Un potenziale jailbreak circoscritto non giustifica il ritiro di un modello usato da centinaia di milioni di persone. Applicare questo criterio bloccherà il rilascio di ogni nuova tecnologia. Ben venga che si blocchi il rilascio, scusate se lo dico io. L'azienda è stata criticata più volte da esponenti vicini a Trump, lo stesso Tycoon l'ha definita come gestita da folli di sinistra. Beh, insomma, senti chi parla, mi verrebbe da dire, c'era un film, no? Senti chi parla, ve lo ricordate? Beh, allora, intorno a questa cosa, perché è stato messo nella pagina economica? Ragazzi, ma vi rendete conto che vuol dire che questa startup, una startup, ancora una startup, finanziata dal governo degli Stati Uniti comunque all'inizio, è arrivata a una quotazione storica di oltre 1.000 miliardi di dollari, ma vi rendete conto i soldi che ci sono dietro questo discorso dell'intelligenza artificiale? Tra l'altro, dovete sapere che si è parlato, avete visto nel giornale, dei data center per l'intelligenza artificiale, ma fateci caso a queste cose, unitele a queste cose, perché poi le dovete unire a quello che per esempio in Spagna sta succedendo, e si ritorna al famoso discorso delle energie rinnovabili, che sono instabili e non sono vocate, non sono utilizzabili per le grandi farm, tant'è che sapete dove è andata a farsele, ora se le sta facendo Musk, si sta facendo in in Indonesia addirittura, nei paesi dell'Asia, proprio perché? Perché gli possono fare un po' quello che gli pare, no? No, da Singapore, vi ricordate? La notizia l'abbiamo letta la scorsa settimana su Singapore. Le dovete unire queste cose per far capire, per avere un'idea di quello che sta succedendo attraverso l'intelligenza artificiale, un controllo enorme. Attenzione, non è la teoria del complotto, ci mancherebbe, ma è un controllo che va dal controllo dei dati al controllo di tutto quello che può essere la nostra sicurezza, che non c'è più, lo capite, è un controllo economico e finanziario. Vi dico che negli Stati Uniti già stanno uscendo delle proteste per evitare di fare le mega farm, perché tra l'altro negli Stati Uniti c'è il discorso delle energia non è così critico come in Spagna o come anche in Germania. Ma ve la ricordate, la Germania a nome di un ministro ha chiesto ai produttori privati di staccare l'energia rinnovabile in estate perché c'è una sovrapproduzione. Ecco, queste cose unitele, perché sicuramente tra qualche tempo torneremo a parlarne. Prese singolarmente così, vedete che trovate una notizia da una parte e una notizia dall'altra, ma unitele. Guardate che razza di scenario che viene fuori per il futuro. A tra poco.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò, e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E continuiamo, 10.44, l'intervista con Nathalie Dentini andrà in onda alle 12, scusate, prima ho detto le 11, in realtà sarà l'appuntamento per le 12, beh insomma vedete che anch'io di errori ne faccio tanti, ma la vita, come dico sempre, senza gli errori non ci sarebbe la perfezione, perché quale termine di paragone potrebbe essere se non ci sono gli errori? Tutto perfetto, la società di Anthropic, anzi la società di Claude, ricordatevi, è l'unica che ha messo tutti d'accordo. Come non lo so, però ha messo tutti d'accordo. Andatevi a trovarlo questo studio, questo test fatto con le intelligenze artificiali in una città virtuale comandata da loro. Andate a trovarlo perché è molto interessante. E noi invece andiamo ad Arezzo. Nel frattempo voglio salutare Roberto Tronchi. Ciao Roberto, buongiorno anche a te, ma anche due amiche, Serena Estulli e Serena Marinelli. Ciao Serena, entrambe, sentite che bel nome, Sereno, oggi Sereno infatti, però Serena, grazie a tutte e due, che conosco molto bene, di esservi fatte presenti. Allora, vediamo un po' Arezzo di cosa si parla. Cosa si parla? Vice sindaco Gamurrini a un passo, Estra e quattro assessorati a Fratelli d'Italia, Lucherini e Merelli dalla ex giunta. Si va componendo il mosaico, ma nella partita entrerà anche la ripartizione di partecipare a fondazioni urbanistica verso Piomboni, il nodo delle quote rosa, tanti favorita alla presidenza del Consiglio. Beh, insomma, queste sono cose un po' anche che sapevamo, dai, c'è poco da fare. E la vittoria netta, decisa di Marcello Comanducci, inutile girarci intorno, è questa, determina anche i rapporti, secondo il mio punto di vista, in questa fase della decisione della giunta. L'ex vice sindaco Gamurrini, che probabilmente tornerà, non si sa, ha avuto un consenso netto, il primo in assoluto, quindi possono dire, come era stato detto fin dall'inizio, saranno i voti a decidere come sarà fatta, formata la giunta. E questo vedrete che sarà quello. La cosa è onestamente è fisiologico. Così come si è parlato più volte di questo. Della Lucia Tanti, l'ex vice sindaco, alla presidenza del Consiglio Comunale. Vedremo, insomma, lì c'è una votazione, quindi chissà. E c'è un commento di Federico D'Ascoli che, come è titolato, la vittoria netta, il pericolo del Ghinelli Ter. Beh, insomma, su questa storia della continuità, non so se avete ascoltato l'intervista con l'ex sindaco Alessandro Ghinelli qui da noi, che appunto ha detto che lui rivendicava questa vittoria del centrodestra da parte la lista anche di Gamurrini grazie a quello che era stato fatto nei due mandati precedenti. Ovviamente è una visione sua questo, però c'è da dire che si è parlato molto di continuità e discontinuità. Quanto se ne è parlato? Questo è stato un filo conduttore, una discrimine, mi viene da dire, una cosa per dire sì, vabbè, ma lui è stato Gamurrini è stato, e anche Comanducci sono stati assessori di Ghinelli, quindi nella prima battuta dopo non c'erano, però insomma la linea è quella, poi vediamo dentro Merelli, Lucherini, quindi la stessa salsa, no? Come uno potrebbe dire, no, in realtà il discrimine è proprio questo, capire il filo è questo, sarà una giunta che seguirà le orme di Ghinelli. Sapete che Comanducci magari è molto diplomatico, però Gamurrini ha rapporti buoni insomma con Ghinelli, poi specialmente all'ultimo non è che ce ne avesse tanti, ma lo ha ricordato anche qui l'ex sindaco, quindi non sono cose che dico io. È una grossa rivincita per Gianfrancesco, questo c'è sicuramente da dire, e nonostante gli fu detto tempo fa, nel periodo che nel secondo mandato non si ricandidò, ve lo ricordate, preferì evitare, dice guarda che 5 anni sono un'era geologica. In realtà Gianfrancesco Gamurrini ha dimostrato che i 5 anni barra qualcosina, insomma, quelli che siano, in realtà per lui ha preso 951 voti, si è sempre parlato di un pacchetto elettorale di un migliaio di voti che comunque erano i suoi, beh, quelli li ha riportati a casa, mi viene da dire. Al di là di tutto, vediamo adesso questa giunta e vedremo, insomma, come sarà. Però sempre con questo discrimine, no? Sarà Ghinelli Terme, insomma, qualcosa c'è, ci sarà comunque inevitabilmente di quello che è stato, non tanto di Ghinelli, ma dei suoi assessori, guarda caso, Lucherini e Merelli. Vedremo un po'. Futuro nazionale, Giallo Poponcini, ne abbiamo già parlato, quindi saltiamo a piedi pari. Chissà, ci sarai stato, Aldo? No, perché da quello che dice Romani era stato invitato come gesto di cortesia, anche perché è stato appoggiato ad Arezzo, ma probabilmente non ha ritenuto di glissare, perché avrei voluto vedere la reazione di Marco Donati, insomma, ma non che, per carità, ognuno è libero di andare dove vuole, però insomma, vabbè. PD, PD, la resa dei conti, mi viene a dire, il caso Arezzo sul tavolo regionale, cresce la protesta, vertici nel mirino, la sconfitta di Palazzo Cavallo sotto la lente del leader toscano, i militanti chiedono un cambio di passo, nel mirino la segreteria provinciale, alcuni esponenti pronti a dimettersi per innescare l'effetto domino, i Dem delusi puntano al rinnovamento del gruppo dirigente in vista delle prossime sfide. Ma di chi si parla di rinnovamento? Cioè, io lo chiedo così al PD, no? Qui c'è il leader toscano PD Emiliano Fossi, che in prima battuta Fossi e Schlein nemmeno volevano Gianni, per poi rendersi conto che se non avessero messo Gianni forse avrebbero perso anche la regione. Cioè, mi viene da dire, no? Ma vi ricordate l'arrivo di Fossi, Schlein e tutta la catena a che fare, l'area della Schlein? Ovviamente c'è una nuova segretaria, una nuova segreteria, è giusto che ne tracci le linee, è stata votata, è stata eletta, quindi c'è poco da fare, no? Però ve ricordate le discussioni qua tra Ruscelli, tra Matteo Bracciali? Ma scusate, Matteo Bracciali ha perso con il sindaco Ghinelli, che primo mandato. Luciano Ralli ha perso nuovamente con Ghinelli, era un altro rinnovamento. Adesso Vincenzo Ceccarelli ha perso con Marcello Comanducci e ogni volta si parla di rinnovamento, però permettetemi, amici del PD, ma le facce rinnovate quelle uguali, alla fine sono quelle. Quindi la parte giovani del PD, ma dov'è la parte di rinnovamento? Chi l'ha vista, mi verrebbe da dire. Quindi sono tre mandati, e ve l'ho detto in sequenza, tre persone che dovevano rappresentare un po' il nuovo, a parte Ralli che era già stato lui politico, tra virgolette, era già stato, insomma, in questa cosa, però alla fine si è ritrovato a dire, in quel vulnus che accadde, ricordate anche il secondo mandato Ghinelli, e Luciano Ralli alla fine disse lo faccio io, e la pagata di sua tasca il dottor Luciano Ralli per tutta la sua campagna elettorale. Ma ste cose 5 anni fa mica bisogna dimenticarsele. E allora poi arriva la Schlein, adesso rinnovamento. Però non è che ha funzionato tanto, i giovani se ne sono messi in parte, fatto salvo i giovani già presenti nel consiglio comunale che sono stati messi a capo della lista. No, perché dico una cosa sbagliata? No, perché anche lì c'era il discorso, c'è stato il dibattito su queste figure, che poi alcuni sono entrati, alcuni no. Valentina Vaccari, Alessandro Caneschi, non è entrato Giovanni Donati, però insomma anche lì c'è stata la polemica di dove metterli, no? E allora quale rinnovamento? Forse c'è un'analisi da fare. La Barbara Croci, neo ormai segretaria provinciale, dice ha dato sicuramente un impulso forte al Partito Democratico, ma io mi ricordo che di Ruscelli Francesco, una persona assolutamente di ruolo, tutto quello che voleva, però insomma le accuse da parte di alcuni gruppi comunali venivano, dice ma chi l'ha visto? Cioè, queste sono cose di tempo fa, ma forse oggi sono le stesse, quindi probabilmente c'è un leggendo i dati della storia come sto facendo io, forse c'è un più di una riflessione da fare, perché insomma per capire, anche perché poi onestamente è vero che il PD è il primo partito, però è anche vero che insomma la distanza tra le votazioni tra due candidati è stata un segnale a mio giudizio molto importante. Qualcuno dice le due liste riformiste non dovevano andare, cioè due liste no divise in quella maniera, è stata una dispersione di voti, è stato l'arrivo di Gianni, tutto quello che volete, insomma, però ragazzi c'è 11 punti, mi pare, cioè alla fine qualcosa non ha funzionato. E quindi sicuramente in tutto questo, a partire dai famosi sassolini del Romizzi, ve lo ricordate, no? Francesco Romizzi di AWS Arezzo 2020, che iniziò subito con questa sua disamina dei sassolini. Beh, vedremo un po', però sta di fatto che il dibattito nel Partito Democratico, nella sinistra come nella destra, c'è sempre stato. La differenza un po' da queste cose che viene riconosciuta, che alla fine sulla destra, bene o male, una quadra la trovano e vanno avanti, dice si fa così e si fa. E la sinistra molto spesso si divide in queste grandi discussioni che poi alla fine però, come ricordate il caso Chiassai? Sì, si fa vincere l'avversario anche se sai i numeri per poter vincere direttamente.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Beh, ci volevano i Beatles, dai, da quant'è che non li riascoltavamo questi brani che me li sceglie Mauro Giovacchini. Dovete sapere che Mauro Giovacchini è uno dei più grandi musicofili che abbiamo, ma secondo me anche della non solo della nostra regione, anche italiano secondo me. E quindi lui mette, io ho detto, io non ne capisco nulla di musica, puoi mettere anche il ballo del qua qua. No, vabbè, a parte questo ovviamente, però ringrazio Mauro il Cispi che a volte si incatasta con questa regia che insomma sempre più vorrebbe essere comandata dall'intelligenza artificiale, ma noi non lo faremo, e così le canzoni escono come vogliamo noi, non come decidono gli altri. Andiamo invece adesso a parlare della giostra. Ieri sera c'è stata l'estrazione delle carriere, il giuramento dei capitani e poi la benedizione in Duomo da parte di Don Alvaro, questa prima fase tra virgolette che ci porta a questa settimana della giostra del Saracino di giugno, 149esima edizione. Che cosa dire? Che cosa dire? Beh, insomma, innanzitutto vi piace la Lancia d'Oro? Qualcuno subito ha detto che la Lancia d'Oro dedicata ai 100 anni della Luna R è un pochino troppo di colori che identificano un quartiere. Beh, insomma, dai, l'oro è una R, oro deve essere per forza colore oro, che assomiglia poi a un giallo, no? Insomma, potrebbe, si avvicina più a un giallo che per esempio a un verde. Quindi se lì poi ci hanno messo, il maestro Conti e chi l'ha ideata, il colore del blu del cielo, è blu e oro, sembra blu e insomma e giallo, quindi quartiere di Porta Santo Spirito. Beh, insomma, voglio dire, qualcuno degli amici di Santo Spirito ha detto, se non la vogliono gli altri la prendiamo noi la Lancia senza problemi. Ovviamente, dette questo, vi voglio fare però anche una notare una cosa. Noi siamo andati in settimana, guardo se dopo trovo il video, siamo andati a vedere i giardini dei Porcinai proprio a seguito di questa prima così uscita del quartiere in questi giardini nuovi. Non è stata proprio una scena, insomma, vabbè, però ci hanno messo i tavolini, ci hanno messo le robe. Perché? Per vedere come era, come l'hanno lasciato la mattina, quindi la mattina alle 7:15, praticamente da quello che mi hanno detto era già tutto pulito, ma noi abbiamo relazionato, e è giusto dirlo, che i giardini erano in perfetto ordine, anzi erano meglio forse del giorno prima, perché avete visto nelle ultime volte che siamo andati a vedere i giardini, purtroppo l'inciviltà delle persone cosa lascia per i prati verdi, mi viene da dire. E lì abbiamo anche capito alcune problematiche dell'erba che l'abbiamo raccontato. Raccontate nel video che è stato trasmesso l'altra sera su Senza Titolo, insomma, con Ivo Brocchi. È giusto dirle queste cose. Andiamo comunque a parlare dell'estrazione delle carriere, col citrone avanti ancora, Sant'Andrea ultimo colpo, quindi sostanzialmente carriera che sarà Porta Crucifera ad aprire la giostra del Saracino, seguita da Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea. Questo è il verdetto dell'estrazione delle carriere. E ovviamente qui c'è tutto un articolo che La Nazione fa. Noi eravamo ieri sera lì, abbiamo postato le foto un po' con nonchalance per cercare di portarvi attraverso il sito, diciamo così, lì con noi, no? È chiaro che ieri sera la notizia non poteva non essere quella della prima uscita di Marcello Comanducci, cioè volete dire. E allora, ma la cosa che mi fa un po' riflettere, ma scusate, ma quando commentate i post, specialmente in un portale come quello nostro, con quello della Nazione, del Corriere Aretino, quello che volete, ma poi vi collegate a quello che scrivete o meno? A parte il fatto di avere la moderazione postuma, quindi se fate post offensivi è chiaro che li togliamo senza possibilità nemmeno di dire perché è scritto nelle policy, vi lo ricordo. Quindi post offensivi no, assolutamente, post che ledono la dignità delle persone ci mancherebbe. I leoni da tastiera se ne devono andare nei profili propri, non certo su quello della radio. Ma al di là di questo, c'è un post che mi fa veramente riflettere su quanto possa essere piccolo il ragionamento di alcune persone. Cioè, voglio dire, ricordare a Marcello Comanducci che ci sono le buche in questo contesto, quando ancora la giunta non l'ha fatta perché non c'è stato il tempo e ora c'era da fare il Saracino per Arezzo, è una cosa importante. tantissima. Ora vi dire, ma no, ma lo vuoi mettere come le buche? Beh, per alcuni diciamo quartieristi anche più delle buche, se mi permettete. Ma è il contesto di andare a ricordare le buche in questo contesto. Il post non verrà rimosso perché ovviamente si commenta da solo, ma lo commento qui per dire che a volte fate più figura a fare dei commenti, magari dire mamma mia come sta male, sembra un archibugio quella lancia, che non andare a commentare, fatto salva le libertà individuali delle persone, però insomma cose che sono assolutamente improponibili in questo contesto. Dico qui e mi fermo, però è stata una bella esperienza ieri sera, devo dire tantissima gente, e noi cercheremo di seguire la giostra come diciamo così abbiamo sempre fatto. Giovedì sera faremo la prova generale, che non si chiama provaccia, guai a dirlo. Sarà con noi Roberto Rosati, ci sarà una new entry che commenterà questa manifestazione, insomma questa prova. Ci sarà la Daniela Formelli, che insomma una voce che sentirete, è anche bello, no, ascoltare una voce femminile che commenta la giostra, perché no, tutti maschi, basta, vogliamo la libertà di genere, mi viene da dire. E poi per arrivare a sabato sera, ovviamente, che ci sarà Roberto Rosati e Roberto Barnetti, che sono espertissimi, lo sapete, a commentare in diretta la giostra del Saracino, la 149esima edizione. Questo volevo dirvi, adesso ci fermiamo, il notiziario e poi un brano e torneremo qui su Punto di Vista.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
3: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio non va bene, ho vergogna.
2: Basket, festa grande a New York, Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud. Flyspot.

0: con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Valerio e i Rufino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 giugno Ernesto Che Guevara, Laura Efrikian, Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado dei Gemelli, sei simpatico e gioviale, sempre pronto a stare insieme agli altri e a frequentare ambienti allegri. Ami le belle arti e potresti scegliere o avere già scelto una professione nella quale l'arte, la moda, la bellezza, il buon gusto giocano un ruolo importante. Sei capace di pensieri profondi e hai una buona memoria. Tali elementi potranno fare di te uno scienziato o un ricercatore. Le persone ti amano per la tua spontaneità e per i tuoi modi semplici. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 giugno per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole e più intraprendente del nostro carattere, socievolezza e rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile, capace di affascinare chiunque ci avvicini. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto è possibile di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l'appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte. Gemelli, la luna nel segno ammortizza le uscite impreviste o gli incassi rimandati con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli, possiamo contare anche su qualcuno pronto a darci una mano. Cancro, siamo oggetto di una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose di introspezione e l'interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Leone, se attualmente sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Grandiosa la luna in sestile che alleggerisce l'umore e sollecita la curiosità, proponendoci nuovi contatti. Vergine, nell'aria contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Stiamo percorrendo una strada vincente però che si affaccia su un bel panorama. Non roviniamo tutto con l'insicurezza. Bilancia, dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti e opportunità di cambiamento. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse o complicate. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buon senso. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti, se abbiamo dubbi, serve a darci il tempo per dissiparli. Capricorno, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte professionale. Contatti da salvare in rubrica potrebbero tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione. Acquario, domenica interessante. Il carisma assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili. Pesci, situazione incerta. I dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Lo scenario però è più promettente di come lo dipingiamo. Sappiamo di poter contare su intuizioni e protezioni. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna, che non commento, è la seguente. Quando si scoprì che l'informazione era un affare, la verità smise di essere importante. Richard Kapuscinski.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: E eccoci in onda, andiamo a terminare la parte che riguarda il locale, quindi sfogliando sempre, scusate lo scrocchio della carta, ma questa è, della... la parte della nazione, c'è una cosa che mi va di ricordare a tutti, un grande personaggio dell'imprenditoria femminile della moda, Mimmina compie 100 anni, simbolo della moda italiana, felice di aver dato lavoro, la stilista e l'imprenditrice aprì l'azienda nel 1962, pensate, e creò 700 posti di lavoro. E il mio compleanno è a dicembre, ma lo festeggia a giugno, mese delle rose. Imola, giramondi per tutti la Mimmina. Chi è che non ricorda la Mimmina Pieva al Toppo? Dai, su, non è possibile. E quindi un plauso a questa signora che è una grande imprenditrice, che comunque, pensate, è una persona normale che comunque si è messa in gioco. E guardate, una delle cose che gli viene fatta come domanda, dice: ma cosa ricorda dei suoi inizi? La tanta paura di non riuscire. Ecco, quando tanti imprenditori si mettono in gioco, si espongono con le proprie forze, con i propri soldi e rischiando il tutto per tutto pur di fare qualcosa, creare qualcosa che poi, come in questo caso, è sfocionato in una grande cosa per tutta la comunità e per tante persone. E un'altra grande persona, natura diversa, anni diversi sicuramente, ma a livello di imprenditoria sicuramente è un grande personaggio, è la presidente di turno della Consulta Orafa, Giordana Giordini. Anche lei, il paradosso dell'oro: Giordini, l'export vola ma le imprese sono KO. Consolidiamo la filiera. La presidente di turno, appunto, dice: sulla rilevazione della Camera di Commercio, persi 2/3 del valore aggiunto del 2025, la crisi dell'oro, la crisi delle aziende orafe, ma comunque quelle che ancora resistono sono aziende che riescono in qualche modo, hanno avuto sicuramente come lei alla guida persone che sono riuscite a vedere nel futuro. Io mi ricordo tempo fa, parlando con un grande imprenditore, anzi con suo nipote, mi diceva: quello che noi facciamo oggi, già stiamo pensando a quello che faremo tra 5 anni, cioè è così che funziona. Oggi fai quello che hai previsto 5 anni prima. Ovviamente il mercato, tutto, non poteva prevedere le guerre, la variazione geopolitica mondiale, però di questo parlano i grandi menti imprenditoriali che sono rimaste ancora nella nostra città, e non sono tante purtroppo. Andiamo in provincia, cambia il gestore dei parchimetri, il lavoratore resta senza contratto, la vicenda di questo signore, di questo dipendente che per 10 giorni è rimasto senza contratto, e quando è stato riassunto gli è stato cambiato addirittura il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato. Quindi qui ovviamente la CGIL, i sindacati prendono le posizioni dicendo: non sono rispettati.

0: prossimi 5 anni di questo mandato. Iuri Sicuranza è il sindaco, sapete che era sempre stato il vice della Roberta Casini, oggi che siede negli scranni regionali. Drappo dedicato a San Francesco a Castiglione Fiorentino, opera dell'artista aretino Morrone. Poi da Cortona, Archidado, Serioni, Illizza per Verretta. Dalla Val Tiberina, San Sepolcro, assessorato vacante, Gavelli in pole, il sindaco ora apre un confronto, serve una figura competente. Dopo le imprevise dimissioni di Rivi sul tavolo, diverse ipotesi tra consiglieri ed esterni, il ruolo della Lega. La vita senza soste di Luigi, record di in sella a 78 anni. Luigi De Luca, 78 anni appunto, dopo 731.000 chilometri in bici ora cammina ogni giorno, la nuova sfida di Del Duca della Calabria e del Casentino, la storia di un uomo e della sua grande passione. La notizia viene dal Casentino appunto, Fabrizio Paladini. E poi terminiamo, vediamo se abbiamo anche il oltre 100 pianoforti in Casentino, questo lo voglio segnalare, da Niccolò Gagliardi, Casentino, l'omaggio a Dalla e l'arrivo di Elio al Festival Naturalmente Pianoforte dall'11 al 19 di luglio, tra gli artisti anche Gloria Campane e Paolo Ruffini. Bene, ci fermiamo un attimo, poi ci dedicheremo in questa lasceremo un po' di musica e poi andremo a leggere la rassegna estera. Prima di arrivare all'appuntamento con Nathalie Dentini, che sarà per mezzogiorno più o meno. A tra poco.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: I just love to say it. Jason.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E andiamo nell'ultima parte, l'anticipiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani esteri. Partiamo dagli esteri in italiano e poi andremo anche agli esteri, vediamo che cosa succede. Mi ero soffermato un po' per dare una lettura preventiva a quelle che sono le notizie e vi devo dire che c'è da riflettere in questo mondo. Comunque andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie che almeno sono aggiornate nei dei quotidiani esteri in italiano. L'Osservatore Romano, sapete che è comunque uno stato, lo Stato del Vaticano è uno stato fuori dall'Italia, anche se è dentro fisicamente. Il singolare ritorno di Leone XIV a Roma, conclusione del viaggio in Spagna causa di un guasto tecnico, l'abbiamo visto ieri, il pontefice è rientrato a bordo del Falcon militare messo a disposizione dal re Felipe VI. E dovete sapere, l'avete vista quella cosa che il Papa era nella cabina di pilotaggio e c'era il... hanno salutato il caccia che lo scortava, no? Ecco, insomma, devo dire che si è mosso un po' questo Papa sotto questo aspetto, perché si è sempre visto molto rigido fin dalla sua elezione, insomma, vabbè. E poi dopo quello che ha subito da Trump, vabbè, dice, ma come, sei americano e non fai quello che dico io? Ovviamente non hanno detto così, ma il tema era quello. Un calcio alla violenza tra le favelas di Rio de Janeiro, un progetto sociale che coinvolge i bambini di un territorio segnato da criminalità e narcotraffico. Si insegna a giocare a pallone e stare insieme, non dimenticare l'importanza di istruzione e rispetto. Andiamo al Corriere del Ticino. Banda organizzata e priva di scrupoli da Lugano, condannata tutti e sette gli autori del colpo alla gioietteria Taleda, infitti 14 anni al capo, riconosciuto colpevole e anche intentato assassinio di un agente. In Svizzera non è che si scherza sotto questo aspetto, purtroppo abbiamo visto che anche la Svizzera ha i suoi problemi, ricordate Klaas Montana. Svizzera inizia il sogno americano, mondiali 2026 questa sera a San Francisco. Ovviamente questa è la notizia di sabato, quindi andiamo a vedere se sono aggiornate o meno, perché non lo vediamo da qui. Perché ovviamente la Svizzera sì, gioca ai mondiali, beh, non fate l'ironia su che se quando gioca l'Italia, non la fate questa ironia, perché sono tre volte che manca, un po' come la perdita degli ultimi tre elezioni del PD ad Arezzo, insomma, diciamo, no? Della coalizione di centro-sinistra, ma non è ovviamente è solamente un fatto di cronaca, non niente di dire o meno, l'abbiamo letto prima le notizie, quindi questo è il Globo TV, questo è aggiornato, è un settimanale col suo persico nel caos e l'astronauta italiano che conquista lo spazio, uscendo due volte a settimana gli perdoniamo di essere di giovedì, quindi oggi è il domenica, quindi ci incastra poco. Non vedo grandi aggiornamenti, allora passiamo subito a quelli che sono i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani esteri e vediamo di cosa si parla. Le Monde, giornale di centro-sinistra ma anche diciamo progressista, e Le Figaro, giornale conservatore di centrodestra, titolano, hanno l'inizio con la stessa esatta notizia. Le gouvernement impatrié dall'affare Liane, che significa chi è Liane? E la stessa notizia viene titolata così nel giornale di centrodestra. Liane, la semaine qui a embarqué la justice française, la settimana che ha scosso la giustizia francese. Mentre Le Monde dice il governo è coinvolto nel caso Liane. Liane era una bambina di 11 anni che è stata rapita e è stata uccisa da un personaggio che era stato più volte segnalato e condannato anche per atti di pedofilia. Quindi e qui si pende, è stato però non diciamo così, è stato scarcerato, insomma, questa e vengono accusate, viene accusata la giustizia francese di gravi falle giudiziarie. Come dicevamo, il presunto assassino, perché si parla ancora di presunto assassino, era già stato denunciato più volte per le aggressioni sessuali su minori. Pensate che poi era stato licenziato da una scuola per comportamenti inappropriati, senza subire conseguenze penali, e il suo comportamento online era stato segnalato, pensate, a Parigi da un organismo americano. Tutto questo però non ha impedito che questo assassino, tra l'altro reo confesso, quindi è un pedofilo, quindi recidivo di 41 anni. Il sospettato Jérôme B, non viene messo non vengono messe tutte le iniziali, insomma, ha scosso la politica francese. Anche il presidente Emmanuel Macron ha detto è un fallimento della giustizia francese, che non ha saputo, lo Stato francese non ha saputo difendere questa bambina di 11 anni scomparsa il 29 di maggio a Fleurance nel Jersey. Quindi pensate, anche la Francia si trova in questa situazione, e quindi noi l'abbiamo letto prima questa notizia che viene da Perugia, no? Che pare che questo signore sia, le telecamere dicono no, lui lo voleva difendere, una perché era in pericolo per la strada, un'altra per i piccioni, insomma, sta di fatto che questa madre la pensa completamente in maniera differente, però come dice, non siamo noi testimoni di nulla. Una cosa che ci ha fatto riflettere, The New York Times di cosa parla? Vediamo un po' gli Stati Uniti, no? Le analisi di che fanno? L'Iran è più intransigente, vuole di più dai colloqui, i nodi leader sono disposti a correre rischi, perché anche in America stanno domandando, caro presidente Trump, ma te dici vinci, accordo, ma qui l'Iran vuole sempre di più, ma di che parliamo? Timidamente vedete che più o meno dicono, ma di che si parliamo? Vuole sempre di più, che cosa succede? E poi il gruppo dei fedeli sul gruppo di Trump, classe operaia bianca, i sondaggi mostrano uno straordinario, diciamo un'oscillazione straordinaria di consensi in più e meno nell'avvicinarsi del midterm, no? Queste elezioni midterm che insomma sono uno spauracchio per i presidenti ma anche per tutti i deputati, perché quelli semmai vengono cambiate. Perché c'è questa immagine che vediamo qui, che dovrebbe essere lo Kennedy Center, perché dei lavoratori hanno rimosso il nome del presidente americano Donald Trump. E allora questa, noi, io sorridevo prima perché tempi moderni, andiamo a vedere un altro giornale americano, perché ho visto due signore che si facevano, il Los Angeles Times, eccola qua, si vedeva due signore che si facevano il selfie, no? Dico, ma vabbè, fanno selfie, che vuol dire segno del cambiamento? Signor change, che significa? Che cosa stanno cambiando? Si fanno il selfie, che volete dire? No, il cambiamento è perché queste signore si fanno il selfie dei visitatori davanti a questa Kennedy Center in Washington, dopo che è stata rimossa il nome del presidente Trump, quindi dalla facciata, dopo una sentenza del tribunale. Il tribunale gli ha detto, no caro presidente, tu lì il tuo nome non ce lo metti, e queste vanno a farsi il selfie, come se vedi, se la ridono, ecco il segno del cambiamento che anche in America forse diciamo sta lasciando il posto anche all'ironia, mi viene da dire, diciamo ridiamo per non piangere, ecco questa è un po' l'analisi. SpaceX, il Financial Times che cosa ci dice su SpaceX? Un uomo trilionario, cioè, cosa dice? Che SpaceX sale del 30% in un debutto storico, niente, non lo ferma più nessuno, Musk, quindi, e sotto si parla di un agente di polizia indagato per il presunto utilizzo delle AI per creare materiale probatorio. Pensate quanto è pericolosa e quanto è pazzesca questa notizia. Un agente di polizia ha cercato di creare, da quello che il condizionale d'obbligo avrebbe cercato di creare, prove costruite per supportare un delitto, in una fase processuale. Pensate la gravità di questa cosa, e qui mi fermo perché potremmo andare avanti. Ne abbiamo parlato dell'IA e delle distorture dell'IA e del pericolo che sta avvenendo. Uno è anche questo, persone infedeli delle forze dell'ordine, qui si parla di un ufficiale di polizia, che creano prove false, una cosa che ci fa veramente riflettere. Il paese, il nuovo equilibrio della paura, di cosa si parla? Questa, e nel frattempo anche gli spagnoli, vedete, prendono in giro questa rimozione, l'appellido del presidente Seage, che in spagnolo penso che dice il cognome del presidente degli Stati Uniti sta cadendo in disgrazia, insomma, anche loro, sapete che la Spagna non ce l'ha tanto, non la vede tanto bene Trump, no? Comunque, il nuovo equilibrio del miedo, della paura, miedo è paura in spagnolo, che vuol dire? La dipendenza economica e nuove capacità di contenimento militare producono un effetto sugli stati, un effetto molto particolare. Gli Stati Uniti e Iran si cercano di un patto e Xi e Trump stabilizzano le loro relazioni. Andando a leggere questo, che è un articolo pare fatto da un italiano, Andrea Rizzi, come vedete, parla della nuova situazione geopolitica. Sostanzialmente dice, con questo patto USA-Iran, dove l'Europa dice non avete fatto niente fuori, non contate più nulla, e il patto tra Xi e Trump, che tra l'altro comunque anche qui è Xi che la tira dicendo attenzione alla famosa trappola di qualche anno fa, netto fa, no? Insomma, e qui andando a parlare sul fatto di Formosa, dell'isola di Formosa, Taiwan, dicendo di Trump sta calmino perché qui c'è la Cina che insomma la dice lunga. Questo sta cambiando completamente tutte le cose del mondo, tant'è anche la Spagna si interroga, e l'abbiamo già trovata questa notizia, una notizia similare, sul rafforzamento per esempio nei confronti dei paesi che sono confinanti con la Russia, considerando che non c'è più l'ombrello americano. Ecco, anche qui in Spagna ci si domanda, si ha paura proprio, il nuovo equilibrio della paura, capite? Il nuovo equilibrio della paura. A fronte di questo, quindi, quali sono le una volta c'era la Russia e l'America, ricordate? Adesso invece abbiamo più fronti, ma in questo contesto l'articolo va a parare, attenzione, non solo sul fatto tra Xi e Trump, paura, no? Il terrore, oppure tra l'Iran e Trump, lo stesso Trump, il terrore, ma anche su quello che succederà agli altri. Questo è un po' il concetto, perché ricordate che gli spagnoli sono sempre molto nazionalisti e pensano molto a quello che succede loro, anche nei confronti della corruzione. Sapete che ormai il Partito Socialista Spagnolo, c'è stata la Guardia Civile, c'è stato tutto. Vediamo cosa riporta il mondo oggi. Il Partito Socialista Spagnolo viene trascinato a fondo da Zapatero durante la settimana peggiore di Sánchez. La base piange. Zapatero pare che abbia combinato qualcosa che insomma di cui viene contestato e che sta praticamente portando, lacerando a pezzi il Partito Socialista Spagnolo. Vediamo un po', c'è una notizia che non capisco, il filicidio della famiglia Navarro nascosto per 33 anni, Jeanette smembrato dai genitori sepolto nel cortile. Beh, insomma, questa è una notizia che non avremmo voluto leggere, ma un figlio che è stato per 33 anni è scomparso perché è stato smembrato dai genitori e sepolto nel cortile. Beh, qui mi fermo perché oggettivamente è una cosa di una crudeltà inaudita. Ricordiamo anche la madre che ne ha partoriti e seppelliti due, no? Una giovane madre che insomma ha sconvolto veramente tutti. Mi fermo un attimo, poi andiamo con un brano e poi termineremo questa rassegna estera, andremo a leggere qualcosa che ci porta nel Medio Oriente. A tra poco.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1 Radio Fly.

0: Stone.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Eccoci qua nell'ultima parte, continuiamo un po' a trovare, scusate, vi metto in screen per chi ci può seguire su internet, ovviamente andiamo a ritrovare le ultime notizie qua della, a livello estero. Eravamo arrivati alla Spagna, tutto questo casotto del Partito Socialista Spagnolo, l'ABC, cosa dite questa mattina? Il PSE si sta preparando per essere incriminato come entità giuridica, addirittura, pensate un po', insomma, cara Slaine, non ho visto che Sanchez, che è una bravissima persona, però insomma non era il momento di prendere a riferimento forse questa linea politica, lo dico alla cara Ellie, che insomma anche sulle energie rinnovabili qualcosina bisogna, deve cambiare secondo me qualche consigliere. Trump ritiene che l'accordo sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz sia imminenti, chi lo dice? La Vanguardia spagnola, però anche qui mettono qualche dubbio. Andiamo a vedere gli israeliani, che ormai ce l'hanno un po' con l'amministrazione americana, no? Fanno un po' quel che gli pare, vediamo che cosa dicono. Il primo ministro Pakistan, è stato raggiunto il testo finale concordato dell'accordo USA-Iran, e poi ancora si parla dell'Iran, Iran nella tregua include il ritiro dell'IDF dal Libano, Kanz nega l'affermazione, lo sapevamo. Disable Pakistan shot, palestinese disabile ferito a colpi d'arma da fuoco dai coloni in Cisgiordania. E poi ancora Tel Aviv Pride attira oltre 100.000 persone per la prima parata in 3 anni. Vediamo, poi andiamo avanti. Los Angeles Times, l'abbiamo detto, insomma, questo fatto del selfie dove è stato tolto il cognome di Trump. Vediamo, andiamo avanti, se trovo il Gerusalemme Post, questa mattina non lo trovo, chissà perché il Gerusalemme Post, o mi è sfuggito, no, non c'è proprio, ma era una voce un po' diversa anche dal punto di vista così del Medio Oriente. Andiamo sugli Arab News e vediamo come prendono gli arabi la notizia di questo accordo. Iran, l'accordo con l'Iran sarà firmato domenica, dice Trump, cioè oggi. Israele bombarda il Libano meridionale e mette ampi avvisi di evacuazione. E poi ancora, i rifugiati del Sudan abusati da alcuni membri dell'organizzazione umanitaria, pazzesca questa cosa, no? Cioè addirittura i rifugiati del Sudan sono stati abusati, pensate, cioè dovrebbe andare a leggerla in questo, nella Arab News che ci porta questa notizia. Vediamo Le Parisien di Manche, Mort de Liane, ormai la Francia si parla di questa Mort de Liane, l'indicazione doit passer, si intende l'indicazione non si può non può fermarsi, no? Cioè non deve placarsi. Il candidato alla presidenza, lo apro perché non riesco a leggere, purtroppo è scritto molto piccolo e già che lo devo tradurre al volo diventa veramente difficile. Il candidato alla presidenza Edouard Philippe presenta le proprie proposte per combattere la violenza contro i bambini in particolare. Le famiglie potrebbero avere la possibilità di verificare se una persona è iscritta in un registro dei pedofili, quindi una schedatura dei pedofili vogliono così fare, o se, a meno che non ci sia già in Francia, questo non lo so, però le famiglie potrebbero avere la possibilità di verificare se queste persone sono iscritte qui o meno. Trump name is now off venue. Qui si riporta, il Washington Post riporta questa notizia. Guardate che il nome di Trump ora è fuori dalla sede. Lo sport diventa linea di divisione politica, fuori da questo grande tempio dello sport, no? Il Kennedy Center in Washington. Via il nome di Trump. Non lo vogliono più. Vabbè, questo ne hanno dato un grande risalto gli americani, chissà perché. E poi la Cina invece ci parla che l'H3 Rocket è stato lanciato con successo. Ah, eccolo qua, il Jerusalem Post, lo troviamo veramente basso, non capisco perché. Vediamo un po', Trump, sì, cosa dice? L'accordo quadro per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato oggi. L'Iran mette in dubbio i tempi, anzi Israele non si ritirerà del Libano. E poi ancora, l'IDF, abbiamo colpito oltre 70 siti partiti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Netanyahu non si unirà a Trump e ai leader medio orientali del G7, a fonte di un alto funzionario statunitense. Poi l'Iran tenta di sigillare le scorte di uranio arricchito, un rapporto che viene fatto appunto dal giornale qui, dove dice che sostanzialmente l'Iran sta cercando in qualche modo di fregarle gli Stati Uniti. No, ma la linea la sappiamo ormai, da quando gli Stati Uniti hanno detto a Israele basta, devi fermarti, i due giornali, come vedete, sono diventati critici, ma lo erano anche prima, quando ha iniziato Trump a cercare un accordo con l'Iran. Ricordate, era già partito da lì. E andiamo a vedere le tribune di Mance, le summe de guerre de Trump. Si parla del G7 a Evian, dove tra l'altro Trump compirà gli 80 anni. Terminiamo con le TAMS, perché dobbiamo capire di cosa si parla. E vediamo le TAMS questo giorno. Le Français, l'école, Berne siffle alla fin della creazione. Addirittura vogliono togliere la ricreazione, ma possibile? Non credo che sia così. I francesi scateneranno qualcosa. Vediamo di cosa si parla. Formazione, istruzione. Tramite Elisabetta Bohm-Schneider, il Consiglio federale ha minacciato ieri di sancire la legge per l'insegnamento in una lingua nazionale a partire dalla scuola primaria, qualora i cantoni si discostassero dal compromesso Armos. La rimarcazione federale risponde alla decisione dei cantoni in lingua tedesca, tra cui Zurigo, di posticipare l'apprendimento del francese alla scuola secondaria, sollevando preoccupazioni in merito alla coesione nazionale. Le due varianti sono in fase di valutazione, due proposte di modifica alla legge, una più restrittiva dall'altra. Il processo di consultazione stabilirà se il principio di armonizzazione scolastica gode ancora del sostegno cantonale. Francese era la lingua francese alle colle, che viene, perché chiaramente la Svizzera c'è, francese e tedesca, sarebbe anche la Svizzera italiana, ma noi non ci considerano proprio. Ma nell'istruzione, vedete, c'è il discorso di passare di insegnare la lingua francese in una fase 2, prima la lingua tedesca, e questa è una cosa che spacca un po' i cantoni. Ma ricordiamo che la Svizzera non è uno stato unitario, è una confederazione elvetica, e non è un dettaglio. Detto questo, l'introduzione in borsa del Tulle Record, eccolo qua, l'attende l'atterrissage. SpaceX, ecco qua, l'ingresso in borsa di SpaceX viene così messo in una vignetta. L'introduzione in borsa di tutti i record, l'ipo dei record, sì, perché si vede un razzo di SpaceX, dove la borsa, vedete, un grande ingresso più 30%, e qui c'è uno che se la ride dicendo attenzione all'atterrissaggio, attendiamo l'atterraggio, e come viene, diciamo così, un po', perché mentre tutti festeggiano ci sono alcuni che invece dicono aspettiamo che atterri. Le azioni della società hanno fatto il loro debutto a Wall Street con l'offerta pubblica iniziale, IPO storica, ha permesso a SpaceX di raccogliere 75 miliardi, pensate, di dollari, e sono valutate oltre 2 trilioni, mentre il suo fondatore, Elon Musk, possiede ormai una fortuna che supera un trilione di dollari, 1.000 miliardi, quindi un trilione di dollari. Beh, insomma, che dire di questa vignetta? Tutti festeggiano per l'ingresso in borsa, questo IPO che è stato storico, ha guadagnato tantissimo, segno evidente della grande fiducia che viene data a questo gruppo. Però c'è qualcuno che dice, sorridendo, aspettiamo che atterri, aspettiamo che passi. Che dire, questa è la Svizzera, e che io vi riporto le TAMS, che ormai è un giornale che comunque noi amiamo, almeno io amo particolarmente, perché è sempre stato, specialmente nella vicenda di Crans Montana, è stato l'unico ad essere obiettivo quando tutti gli altri avevano il fume davanti agli occhi. Ciao a tutti, buona domenica. Riapriremo una trasmissione a brevissimo con Nathalie Dentini, la direttrice artistica del Nume, questo festival 2026 a Cortona, per la nona volta in Italia, diciamo, quindi dalle nostre parti. Prima era nell'Isola Maggiore, sul lago Trasimeno, poi si è spostato da 5 anni nella bellissima cittadina del paese mio che sta nella collina. Ciao a tutti, a tra poco, mezzogiorno dovremo farcela perché vedo che devo preparare alcune cose. A tra poco.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati», mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali, associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Vola sulle ali della musica.
7: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Mm.
5: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo della musica classica, un evento che si concretizza nella nostra bellissima cittadina di Cortona per la nona volta e che diventa così un teatro internazionale, un punto di riferimento internazionale per questo tipo di musica. E noi vi presentiamo la nona edizione del Nume Festival e abbiamo qui la direttrice artistica Natalie Dentini. Buongiorno Natalie, bentornata a Radio Fly. Viene da dire.
8: Ciao Giuseppe, buongiorno.
5: Allora, siamo arrivati alla nona edizione di questo festival che mette di nuovo Cortona al centro del mondo. Raccontacelo.
8: Sì, siamo proprio alle porte dell'inizio di questo festival. È un festival un po' particolare, non è il classico festival di musica classica, però arriveranno proprio a brevissimo, tra qualche giorno, artisti internazionali, grandissimi nomi della musica classica, di tutte le generazioni. Quindi abbiamo i big, abbiamo degli artisti giovani che hanno delle carriere veramente fenomenali, tra le voci più interessanti del panorama della musica classica internazionale, e poi arriveranno dei giovanissimi che sono stati selezionati in tutto il mondo. E loro sono un po' quello che sarà il futuro della musica classica. Tra i 17 e i 24 anni sono ragazzi che studiano nei più grandi conservatori al mondo, Juilliard, Yale, Curtis, Berlino, e sono dei ragazzi giovani ma dei virtuosi pazzeschi.
5: Ecco, qui noi abbiamo scritto diciamo così che giovani promesse, questo termine su cui ci abbiamo un po' diciamo commentato, che la musica classica è foriera di giovani promesse così in tutto il mondo, e l'Italia come si pone in questo tema?
8: L'Italia sta facendo molto bene, ci tengo a dire che qualche settimana fa Ettore Pagano, violoncellista italiano, ha vinto il Queen Elizabeth Competition, che è diciamo la competizione più importante per la musica classica. Quindi l'Italia sta facendo molto bene. Noi siamo un contesto didattico non italiano, nel senso che gli studenti che vengono a partecipare a questa residenza artistica, che è totalmente gratuita, non sarebbe neanche giusto chiamarli studenti, perché sono dei giovani artisti.
5: Sono già giovani artisti.
8: È vero che alcuni dei ragazzi che vengono a fare questo corso formativo sono invitati in festival italiani come artisti veri e propri. Quindi è un po' difficile spiegarlo, però noi creiamo questa esperienza professionale, formativa, personale, che aiuta questi artisti giovani a avere un boost per la loro carriera professionale per il futuro.
5: Lo spieghi veramente molto bene, si vede anche l'amore che metti in questa cosa. Ma chi è Natalie Dentini? E poi tu parli al plurale voi, perché insomma noi, perché comunque penso che ci sia, a parte anche un grande gruppo, ma ti vede protagonista insieme anche a tuo marito, no?
8: Sì, siamo un grande gruppo. Abbiamo iniziato nel 2018 a immaginarsi questo progetto unico insieme a dei colleghi e mio marito, dei musicisti, Ettore Causa, che è un violista italiano che è insegnante a Yale. Antonio Lisi, italo-argentino, che è scomparso purtroppo nel 2024, e appunto Vlad Stankulesa, mio marito. Abbiamo iniziato a creare questo progetto volendo creare una piccola perla dove si possa rallentare un po' i ritmi e veramente concentrarsi su fare la musica, perché abbiamo perso un po' il vizio di fare le cose in maniera lenta, si va un po' troppo veloce. E questo è un po' un peccato, perché...
5: Senti, ma io posso definire la musica, non so se classica o meno, ma in generale un linguaggio universale, questo sicuramente, ma un qualcosa che ti fa andare, viaggiare con la mente rimanendo col corpo qui. È possibile?
8: Ma io lo associerei a leggere un bel libro.
5: A leggere un bel libro?
8: Sì, perché ti dà quegli strumenti per affrontare un'arte, che sia la scrittura, che sia la fotografia, che sia la pittura, cioè gli strumenti per farlo con calma e per poterlo, mentre ascolti, elaborare quello che stai ascoltando. Quindi se ci immaginiamo di sedersi a teatro e vedere una pellicola magari indipendente, un po' particolare, devi andarci seduto sapendo che devi avere la pazienza di ascoltare, ricevere,
5: è vero,
8: E elaborarlo con la tua fantasia. Quindi si chiede, noi quello che vogliamo fare come festival, quando abbiamo pensato di creare questo festival di musica classica, non mi sono preoccupata di come si faccia a creare un festival di musica classica, mi sono preoccupata di come rimettere la musica classica al centro di un'attenzione culturale universale.
5: Quindi. E allora guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, perché è bellissimo questo ragionamento che tu stai sviluppando, bisogna sedersi ad ascoltare, no? Bisogna ascoltare anche la musica, quindi è un po' andare contro i tempi di oggi, che è tutto in velocità. Cioè, c'è un qualcosa di dire: fermiamoci, riflettiamo, pensiamo, ascoltiamo.
8: Esattamente, è proprio ritrovare semplicemente la generosità di sedersi e non pensare, oddio, sono passati 3 minuti, devo andare all'aperitivo. Semplicemente godersi quel momento artistico che è solo da ricevere. Quando dicono che non ci capisco niente di musica classica, io impazzisco completamente, perché mi sembra...
5: Ah sì? Vai in cortocircuito, io... da dirti.
8: Sì, perché non c'è niente da capire, c'è solo da ascoltare.
5: C'è solo da ascoltare.
8: Che è ancora più grave di non aver voglia di sederti, perché vuol dire che ti precludi un linguaggio che deve solo arrivarti, capito? Quindi
5: devi solo ascoltare.
8: Devi solo ascoltare.
5: Senti, 9 anni abbiamo detto, non è benedizione, no? Però la Cortona mi pare sia la quinta.
8: La quinta, sì.
5: Ecco, ce lo dici com'è stata scelta questa nostra, paese mio che stai nella collina, sai? Insomma, non te lo dico musica perché sarebbe una cosa, però insomma.
8: Sì, mi è capitato recentemente in un'università a Barcellona di fare la storia, di percorrere la storia. Mi avevo invitato a spiegare un po' come è stata l'evoluzione di questo festival, che all'estero è molto famoso, e è stato molto bello per me ripercorrere tutto il percorso. Siamo nati ad Isola Maggiore, quindi una piccola isola del lago Trasimeno, dove non ci sono macchine, non ci sono supermercati, quindi proprio creare questa atmosfera surreale dove poter fare musica. La cosa bella è che il festival è cresciuto tanto e abbiamo avuto esigenze logistiche di doverci spostare, e quindi abbiamo guardato in alto e c'era Cortona.
5: Dice,
8: che
5: ma guarda, no, quel paese
8: è un borgo etrusco eccezionale, dove non si perde l'idea, la concezione di isola e comunque di luogo deputato alle arti, e soprattutto che ha da sempre un pubblico e un turismo che è pronto a questo tipo di arte, che ci aiuta, diciamo, a partire da un livello di lavoro dove comunque abbiamo già un buon pubblico e dove le persone sono abituate a questi tipi di eventi, quindi è stato strategicamente molto importante.
5: Forse non so se dall'Isola Maggiore ne ha guadagnato meno il silenzio, perché magari immersa nel lago avevi il silenzio lì, non lo so. Allora, ricordiamo le date, perché dal 17 giugno partono una serie di eventi che sono abbastanza poi anche, mi pare, localizzati, no? In posti ben precisi, fino al 10 di luglio. Allora, tu hai portato un trailer, se si dice così,
8: sì?
5: Che lo guardiamo?
8: Volentieri.
5: Che dici? Allora, guardiamocelo.

0: Beh, devo dire veramente una bellissima presentazione, ecco, che ci porta in questo contesto. Ah, senti, abbiamo visto varie location, ce le racconti quelle che sono le principali, anche per sapere poi dove è possibile trovarvi, insomma.
1: Sì, senz'altro. Allora, come dicevamo, iniziano i grandi appuntamenti di Nuove Festival 2026 il 17 giugno al Teatro Signorelli. C'è una serata di musica francese con una mezzo soprano britannica singaporiana. Lei è una superstar, una ragazza giovane, ma...
0: E questa è la locandina, vero?
1: Questa è la locandina, sì. Lei ha una carriera pazzesca, adesso si trova al Maggio Musicale Fiorentino, è una rockstar in realtà, c'ha questo temperamento, questo carattere veramente fuochi d'artificio, e farà questa serata dove verrà interpretato il repertorio della musica francese.
0: Fleur à ses amis. Fiori ai suoi amici.
1: Lei si chiama Fleur, quindi l'idea era che Fleur... Diciamo che il filo conduttore di quest'anno sono i rapporti umani, quindi ogni concerto ha questo filo conduttore, va un po' in contrapposizione con l'arroganza, la prepotenza del momento storico in cui viviamo.
0: Sono tutti messaggi questi che vengono mandati anche attraverso la musica, eh?
1: Sì, assolutamente, infatti questo è Fleur à ses amis, dove in realtà questo è un gruppo di giovani artisti, giovani sono tutti tra i 30 e i 40 anni, che hanno una carriera pazzesca, quindi abbiamo Fleur, appunto, Martina Consoni, la pianista giovanissima, lei è vincitrice di più di 55 concorsi internazionali.
0: Quindi ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, no?
1: Sì, lei è artista proprio, non è studentessa, però
0: va bene.
1: No, anche questa abitudine che noi abbiamo di cercare di portare artisti giovani, no? Perché siamo un po' abituati a vedere i soliti artisti un po' comunque che hanno fatto delle grandi storie, ma non c'è l'abitudine di presentare gli artisti come se chi è giovane non meritasse un palco, invece non è così, si può essere giovani e
0: questo
1: già...
0: è anche bello, sai, perché dare spazio ai giovani non sempre molte cose fanno, non hanno molto spazio a volte.
1: Esatto, no, sono già voci fatte, formate che meritano un palco. Quindi si ritorna, dicevamo, al 17 giugno, dove c'è questo concerto bellissimo di musica francese. Il 20 giugno c'è un piccolo concerto al Museo Diocesano, lo menziono perché abbiamo visto delle immagini prima, e è un concerto conferenza molto interessante, c'è un lutaio, Matteo Fantoni, che racconta al pubblico i segreti dei maestri lutai. Quindi,
0: ecco, ricordiamo cos'è il lutaio.
1: Il lutaio è colui che costruisce viole, violini, violoncelli, e quindi questo concerto molto breve all'interno del Museo Diocesano, che ha questo oratorio del Gesù meraviglioso, con pochissimi posti, circa 70, e dove il pubblico potrà annusare le vernici, toccare il legno, luteria che è patrimonio dell'UNESCO, quindi si fa questo piccolo viaggio, e alla fine di questa piccola conferenza, questa chiacchiera sulla luteria, ci sarà una studentessa, Bade Dastan.
0: Mi piacerebbe parlare con lui per sapere le sue cose su Stradivari, su quei famosi violini, sai, che hanno chissà che cosa ci potrebbe raccontare.
1: E io prendo la palla al balzo per proiettarvi in uno dei concerti più spettacolari di quest'anno. Il 21 giugno all'Auditorio Sant'Agostino c'è un evento nell'evento.
0: Guarda.
1: Sì, questo è un evento più unico che raro.
0: Legends.
1: Si chiama Legends perché...

0: professori principale dell'Accademia. Mm-hmm. Sono anche tre giovani musicisti insegnanti, Stella Chen, 35enne, a Juilliard, Vlad Stankuleasa è professore al Mozarteum e Andreas Blandelit al Royal Danish Academy of Music. E quindi questi tre amici giovani suonano tre Stradivari.
1: Ecco, quindi a Stradivari Night, quindi lo dice.
0: E suonano con una leggenda vivente del pianoforte che è Robert Levin. Quindi una serata pazzesca.
1: All'Auditorium Sant'Agostino, vediamo.
0: È l'Auditorium Sant'Agostino alle ore 19 e ci sarà, insomma, sarà una serata veramente spettacolare. E Stella Chen, diciamo che Robert Levin è uno dei suoi mentori, e quindi di nuovo, no, questo proporre sul palco non solo la musica ma anche proprio le relazioni, l'importanza di
1: relazioni. Esatto, sì.
0: Sì. Il giorno successivo un altro concertone incredibile, perché 22 giugno all'Auditorium Sant'Agostino Nikolai Znaider, uno dei più grandi violinisti viventi, con Enrico Pace, pianista italiano che ha inciso le sonate di Brahms con Cavacos. Quindi veramente ogni sera ci sono artisti grandissimi a Cortona, quindi diventa proprio un...
1: Stella Chen è già venuta altre volte.
0: Stella Chen, sì, perché lei è artist in residence, quindi lei
1: bello,
0: tutti gli anni...
1: Veramente. Nel frattempo sto mettendo delle immagini che tu mi hai mandato, insomma, che si vedono un po' di cose unite. Cortona uniscono, questo è un bel vicolo di Cortona insieme all'artista che,
0: sì,
1: insomma... Ecco, poi per continuare, ormai la facciamo fino al 10 di luglio, uscire racconti, dai,
0: certo.
1: Il tempo c'è, perché noi dobbiamo ascoltare,
0: ecco.
1: Siamo più apposta.
0: Io spero di non annoiarvi, perché
1: no,
0: sennò ho fallito sia come,
1: sì,
0: come,
1: no,
0: come
1: no,
0: personalmente, che come messaggio sulla classica. E quindi Nikolai Znaider, Thorleif Dedén, violoncellista, siamo al 22 giugno all'Auditorium Sant'Agostino di Cortona, e proseguiamo al 23-24. 23-24 giugno alle 21:15, per chi conosce il festival, sono le serate che piacciono di più,
1: sì,
0: agli abitué.
1: Le clou, si può dire così?
0: In qualche modo sì, perché sono i recital di questi giovani artisti, e di solito uno si aspetta di andare al saggio di fine anno della scuola di musica, invece sono delle esibizioni pazzesche di virtuosi, è un po' come andare alle Olimpiadi. Chiaramente l'atleta giovane è in forma, fa dei virtuosismi strepitosi e anche molta più, diciamo, generosità e apertura. Quindi devo dire che sono, per chi conosce il festival, sono i concerti più cari, perché lì vedi innanzitutto un po' quello che sarà i grandi protagonisti della musica classica del futuro, perché sono ragazzi che tanti dei nostri ex studenti hanno carriere pazzesche adesso. E quindi sarà un po' come sbirciare nel futuro della musica classica internazionale.
1: Bello questo viaggio, insomma, no?
0: Sì.
1: Molto bello.
0: Ultima cosa, sì, che mi piace menzionare: il 10 luglio la Fortezza del Girifalco, in collaborazione con l'associazione On The Move, portiamo Robert Balanas. Lui è un personaggio incredibile, un violinista giovane lettone, che un grande violinista classico, che ha saputo creare con suo stile delle interpretazioni e degli arrangiamenti di musica moderna, da Billie Eilish a Elton John.
1: Quindi la fortezza è esterna, veramente.
0: La fortezza è esterna, e lui con il violino elettrico fa delle meraviglie, e addirittura Elton John ha fatto una recensione su un suo arrangiamento, fa delle cose pazzesche, un virtuoso. È una serata dedicata ai giovani, perché questa è una delle nostre missioni, aprire ai giovani e trovare nuovi pubblici.
1: Senti, tu parli molto, avete parlato molto di violini, violoncelli, viola, non ti sto a dire qui la differenza tra le viole, però c'è una cosa, c'è un video che mi avete mandato, che mi hai mandato, che è questo, che ci fa vedere per le vie di Cortona i violini.
0: Sì,
1: sono allestimenti che ci riportano direttamente al Nume Festival, no?
0: Sì, fa parte sempre del tentativo di rendere la musica classica più vicina alle persone. Quindi questa è una prima mondiale che abbiamo ideato noi quest'anno. Non è mai stato fatto prima, e per chi avrà voglia di fare due passi a Cortona già in questi giorni, si troverà un tetto di violini. Noi mi sono ispirata un po' alla canzone di Carmen Consoli, abbiamo chiamato,
1: qui vediamo che sì. Mi pare di capire, ma è lo strumento musicale evocato per la musica classica. Tu hai un bel pianoforte, Claire de Luna, cioè con De Debussy, con pianoforte, bella, no?
0: Certo che bello, ma io sono violinista, quindi qui si vede la mia
1: il tuo là sul violino.
0: Sì.
1: No, veramente bello. Qui vediamo altre immagini.
0: Sì.
1: Che ecco, questa era, non era lei, Stella Chen?
0: No, lei è Lila.
1: È Lila?
0: Una...

0: violoncellista che è stata da noi allieva, studentessa, ormai avete capito, non c'è bisogno che vi spiego la differenza.
1: Certo.
0: Che proprio mentre studiava da noi, era lei una grandissima violoncellista, artista, testimonia per Bulgari, e lei è venuta a studiare da noi, intanto era, girava per l'Italia a fare da solista.
1: Va bene, sì. Qui vediamo che ci sono
0: un'altra grandissima, Noga Shaham, famiglia di musicisti, lei ha anche una carriera pazzesca, anche lei è stata nostra allieva.
1: Devo fare i complimenti anche al fotografo, però sì. Te lo dico, perché ha scelto veramente, guarda, cioè, sì. Ci sono delle immagini veramente belle. Ricordiamo questi appuntamenti, rimetto lo screen per ricordarli, questo meraviglioso momento, non edizione del Nome Festival la Cortona, un appuntamento veramente da non perdere, perché soprattutto da ascoltare, dal 17 di giugno al 10 di luglio. Che vogliamo, per concludere, Natalie, che cosa vogliamo dire? A parte di venire, cioè, questo è chiaro, perché è un momento, devo dire, veramente incredibile. Che cosa ci puoi dire, o cosa puoi dire a chi ti ascolta, a chi ti vede in questo momento qua attraverso la nostra radio?
0: Quello che mi piacerebbe dire è che bisogna avere anche coraggio, no? di buttarsi e di esplorare qualcosa di nuovo. A volte si fa fatica, no? A fare esperienze diverse, ma io prometto, perché è stato tutto studiato per farvi passare delle serate incredibili, quindi io invito veramente chi fosse stato un po' stimolato alla curiosità oggi e di fare un salto a Cortona, perché non ve ne pentirete.
1: E sicuramente saranno in tanti che accoglieranno questo tuo invito, Matt, questa tua cosa che ci hai portato. Grazie per averci portato questa ondata così di freschezza, accompagnata da questa grande classe che hai anche nel, ma adesso non poteva essere così, nel raccontarci e portarci in questo meraviglioso mondo. E grazie soprattutto per organizzare questo evento qua nella nostra provincia, nella bellissima città di Cortona. Grazie quindi a Natalie Dentini, direttrice artistica del Nome Festival di Cortona, e allora vi aspettiamo tutti.
0: Grazie a te, Giuseppe, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
2: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
3: E allora bentornati ai nostri ascoltatori e soprattutto bentornato a Enrico Meacci. Ciao Enrico!
4: Da Radio Fly partiamo per una nuova settimana.
3: Sì.
4: Ma
3: eh?
4: Sì, noi sì, questa sì. È la data spartiacque.
3: Noi andiamo, scuole finite.
4: Oggi ultimo giorno di scuola.
3: Sì,
4: oggi
3: sì.
4: Si può dire, noi siamo in diretta, quindi.
3: Sì, per chi ci ascolta e non è il 10 giugno, perché noi continuiamo ad andare in replica fino alla puntata
4: però
3: successiva.
4: Oggi è il 10 giugno.
3: Sì.
4: Sono le 16 e un qua e una manciata di minuti e 12 e oggi è l'ultimo giorno di scuola.
3: Sì.
4: Da domani.
3: Da domani.
4: Cari genitori, vi dovete ingegnare dove li mettiamo questi ragazzi. Le mie no, che sono grandi.
3: Dai.
4: Anzi, un saluto a tutti quelli come la Giorgia che si accingono a sostenere il loro esame di maturità.
3: Sì, allora in bocca al lupo,
4: in bocca
3: Giorgia
4: al lupo
3: e tutti
4: alla
3: altri.
4: Giorgia e a tutti i suoi compagni di classe, di scuola, del liceo
3: sì,
4: classico
3: di anno.
4: Francesco Petrarca, facciamo una bella una bella pubblicità. Sono stati 5 anni passati velocemente.
3: Troppo.
4: E però oggi, dopo questo argomento un po' così, altro argomento di cronaca.
3: Eccoci.
4: Un saluto al nuovo sindaco di Arezzo.
3: Già. In bocca al lupo anche a lui,
4: in bocca al lupo anche a lui, Marcello Comanducci ne ha bisogno, in bocca al lupo anche a Vincenzo Ceccarelli che farà l'opposizione insieme a Marco Donati. Quindi li abbiamo citati
3: a tutti.
4: Anche a quelli che non sono entrati in consiglio comunale, li ricordo: Michele Menchetti, Alternativa Comune Serena Marinelli, che ho sentito, e Egiziano Andreani, che conosco da lunga data, che non sono entrati, però se ci ascoltano li salutiamo volentieri. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione con quella che è stata uno spoiler che vi ho fatto nelle settimane passate, cioè il controllo della mobilità, il fatto che queste nostre vituperate e amate automobili sono sempre più oggetto di restrizioni e controlli.
3: Sì.
4: E questo necessariamente comporta tutta una serie di limitazioni all'uso. Allora ho fatto una ricerca e è venuto fuori un dato molto interessante.
3: Dai, raccontacelo.
4: Ve lo
3: sono
4: racconto.
3: Curiosa.
4: Prima partiamo però da un aspetto. Cioè, allora, l'idea che l'automobile diventerà un bene per ricchi
3: è
4: quindi
3: una realtà più che un'idea.
4: Io è tanto che ve lo dico, ma non perché io so quello bravo, ma semplicemente so quello che legge. E quindi chiunque di noi, se si mette a fare questo tipo di ricerca, arriva a questo tipo di conclusione. Ma perché? Perché l'automobile sta diventando sempre più onerosa, abbiamo detto 100 volte da Radio Fly, ma non solo da acquistare,
3: costi esorbitanti
4: da mantenere,
3: di mantenimento.
4: Bene.
3: Sì.
4: Quindi le nuove auto richiedono budget elevati sia per l'acquisto che per il possesso, tant'è che si sta andando verso la strada del cosiddetto possesso condiviso e si cerca, con scarsi risultati, di favorire il trasporto pubblico.
3: Sì.
4: Però l'idea sarebbe quella. Allora, partendo da qui, quindi sulla scorta di queste limitazioni europee ai motori a benzina e diesel, alla luce di quello che è il Green Deal, questa data spartiacque del 2035 che abbiamo citato più e più volte e che ora è stata rivista anche complice la drastica riduzione dell'acquisto di veicoli nuovi, e quindi l'Europa ci ha fatto questa concessione, che poi tanto concessione non è, riducendo dal 100% al 90% il tipo di veicoli non a emissioni zero, questo rispetto al 2035. Però da questa ricerca è venuto fuori che il 2035, come data riferita al mondo dell'automobile, non sarà più così semplice poter decidere di comprare un'automobile con un motore elettrico o un'endotermica, perché la scelta sarà in un certo qual modo obbligata. Solo i ricchi potranno guidare auto a benzina inteso come benzina e gasolio, quindi con motorizzazione endotermica tradizionale e quindi con motore alimentato con carburanti fossili. Tutti gli altri, quindi tutti gli altri automobilisti, viaggeranno verosimilmente su auto ibride o su quelle che sono soluzioni intermedie, per esempio con i biocarburanti. Quindi molto probabilmente su elettriche piccole o anche piccole ed economiche. Quindi ecco, il 2035 segnerà un po', che poi è fra 9 anni, segnerà un po' questo spartiacque. Quindi soltanto i grandi marchi, il super lusso, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, potranno continuare ad andare a benzina. Questo secondo uno studio di ricercatori tedeschi che sono arrivati a questa conclusione, in quanto dal 2035 le aziende saranno obbligate a rispettare questo obiettivo della riduzione delle emissioni allo scarico del 90% anziché del 100% originariamente previsto. Quindi quel 10% però sarà compensato con l'uso di acciaio verde, il 7% dell'acciaio prodotto nella UE, o con biocarburanti o e-fuel. Quindi tutte queste tecnologie consentiranno come risultato finale che solo i marchi extra lusso potranno coprire la possibilità di continuare a circolare con motori a benzina. Questo inevitabilmente creerà, e non è che bisogna essere grandi menti per capirlo, creerà una sperequazione sociale, no? Ci sarà una disequità sociale, perché questo report, questa ricerca, solleva un quesito fondamentale che è etico ed economico allo stesso tempo. Cioè la transizione ecologica urbana rischia di trasformarsi in una tassa sulla povertà. Cioè le restrizioni alla circolazione penalizzano in maniera significativa le fasce di popolazione più a basso reddito, che sono incapaci di sostenere i costi per la sostituzione di un veicolo datato con uno di ultima generazione a basse emissioni. Di questo abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, nel momento in cui abbiamo affrontato il tema della vetustà del nostro parco circolante. Cioè sì, in Toscana abbiamo veicoli, ma ancor più in Italia in senso lato, che hanno un'età media di 12,5 anni di età, quindi 12 anni e mezzo. Ma è normale che ci sia questo contraltare, quest'altro,
3: anche perché è una media, quindi ci sono anche macchine
4: sono macchine che hanno, ma te ne sei la prova provata, no? Sì. ma non lo dico con, ognuno fa le scelte che fa,
3: vero. Non,
4: la tua è una scelta consapevole determinata dal fatto che per le tue esigenze di mobilità va benissimo la vettura che hai, anzi è quella che si presta proprio nel caso specifico a questa tua mobilità particolare, e quindi non hai l'esigenza di cambiare la macchina.
3: Certo.
4: Ma se questa esigenza viene indotta, per esempio pensiamo a quello che succederà dal ottobre 2026 di quest'anno, in quelle regioni dove diventerà obbligatorio l'Euro 5 e ci saranno restrizioni,
3: perché tu non ci puoi più circolare, non hai più la libertà di circolare.
4: Benissimo, hai toccato il tema, la libertà di circolazione, e quindi c'è proprio la limitazione, il concetto è quello di limitazione della libertà di circolazione. È vero che su un lato c'è la tanto decantata transizione ecologica, il fatto che dobbiamo rispettare l'ambiente, che va benissimo, cioè è come chi inneggia la guerra. Chi è che inneggia la guerra? Nessuno. Uno sciocco, un pazzo. Benissimo, quindi tutti siamo per rispettare l'ambiente, benissimo, ma nel limite in cui deve essere lasciata la libertà alle persone.
3: Certo, soprattutto se si tratta di poi dopo di spese che magari le persone non possono affrontare in quel momento.
4: E allora guarda che ricerca interessante che ho trovato, una ricerca freschissima che è stata annunciata 16 ore fa. Quindi proprio
3: fresca di giornata.
4: La ricerca è stata condotta dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School, che tutti conosciamo, l'Università Lewis di Roma, in partnership con Honda, e la ricerca è chiamata Auto e città oltre il divieto. Allora, fra le caratteristiche molto interessanti di questa ricerca, la prima è che c'è un primato tutto italiano, cioè il nostro paese concentra ben 485 misure di limitazione dell'accesso, quello che dicevi te prima, la limitazione alla libertà di circolazione con automobile, perché rappresenta il 56,2% del totale europeo delle restrizioni alla limitazione dell'accesso, che ammonta a 863 interventi, cioè più della metà solo in Italia, ma il dato più eclatante che riguarda le zone a traffico limitato, che abbiamo anche ad Arezzo, le ZTL, su circa 500 ZTL attive in tutta Europa, 446 si trovano in Italia. Cioè, davvero, quindi
3: sì.
4: Da noi c'è questa considerevole limitazione nell'uso dell'automobile.
3: Vero.
4: Fateci caso,
3: per i centri storici.
4: La conformazione del nostro territorio, la morfologia delle città, la storia, le tradizioni, l'urbanistica, l'architettura delle nostre città.
3: I vicoli, che insomma, le macchine sono sempre più grandi, e i vicoli sempre uguali a un certo punto.
4: L'aumento dei prezzi, del costo delle benzine, intese come benzina e gasolio, impongono anche questo una restrizione alla libertà di circolazione. Il mercato dell'usato e anche delle utilitarie, che ha subito un considerevole impennata nei propri prezzi, che fa di pari passo e quindi fa il paio con l'impennata dell'aumento del costo delle vetture nuove, e con il raggiungimento di costi, permettetemi di dire, esagerati per le vetture full electric.
3: Certo,
4: completamente
3: inavvicinabili.
4: Cioè, tutto questo sono degli strumenti, delle condizioni che limitano la nostra libertà di circolazione e alimentano quello che è un sistema di diseguaglianze sociali che rischia poi di portare a un blocco della circolazione e a una contrazione dei consumi. Quindi per noi che siamo appassionati di auto, questo non va assolutamente bene. Ci devono essere delle politiche diverse, delle politiche di più ampio respiro. Non è possibile che la nostra Europa abbia pensato di rivolgersi tardivamente a tramutare quello che è un mercato automobilistico fatto per la gran parte da motori endotermici dalla sera alla mattina, in un lasso di tempo brevissimo, come se fosse totalmente elettrico, nel momento in cui la nostra dipendenza dal mercato cinese, che non è una parolaccia,
3: perché
4: i cinesi sono stati molto più brillanti di noi nell'industria automobilistica autoctona, dai quali dipendiamo completamente. Ripensate a quella che è stata la crisi dei semiconduttori. Mi è venuto da dirlo alla cinese, la crisi dei semiconduttori. Sarà kafkiano. È successo subito dopo il Covid, cioè è stata bloccata la catena produttiva automobilistica europea, ma nel momento in cui si è bloccata quella catena e nel momento in cui si è poi riattivata, ci siamo ritrovati, la grande industria automobilistica si è trovata a fare i conti con la mancanza di microchip, di semiconduttori, che determinò, eravamo negli anni 2021-2022, anche 2023, la mancanza di prodotto, cioè i piazzali e le concessionarie erano vuoti, semplicemente perché per riattivare il ciclo produttivo automobilistico della grande industria automobilistica mancavano determinate materie prime, e questo squilibrò il mercato. Le grandi case hanno continuato a fare grandi guadagni speculando al massimo sulla vendita del nuovo, la conseguenza è stata l'impennata dei prezzi dei veicoli nuovi, l'aumento a cascata del prezzo dei veicoli dell'usato per tutti coloro i quali non potevano accedere ai veicoli nuovi, e come contraltare finale la conseguenza è stata che molti si sono tenuti la vecchia cara auto che avevano, rivolgendosi alle officine di riparazione per il mantenimento, per la manutenzione ordinaria. Quindi siamo di fronte veramente a uno scenario che vi invito a leggere questa ricerca perché è molto interessante, che aprirà nuovi orizzonti. Non credo, ve l'ho sempre detto, che il 2035 basti il 90% rispetto al 100% delle emissioni originariamente previste da Bruxelles. Io credo che ci sarà un ulteriore correttivo, e credo anche, e i passi in atto da parte dei grandi gruppi automobilistici si vedono, semplicemente perché i prodotti non si vendono, e quindi non è possibile pensare a fare una transizione elettrica, e non è neanche giusto, perché è opportuno che ognuno scelga il tipo di mobilità nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti
3: che si può permettere.
4: Ma se io ho bisogno di un'auto a gasolio, non mi potete imporre un'auto elettrica, e viceversa.
3: Anche perché magari non riesco anche se me lo posso inizialmente in qualche maniera permettere, ma poi non riesco ad ammortizzare.
4: Ma non è
3: costi.
4: Commercialmente giusto. Queste imposizioni generalmente sono destinate a fallire.
3: Vero.
4: Però, Staremo a vedere.
3: Enrico, allora grazie.
4: Grazie a voi.
3: Grazie per questo quadro, questo scenario.
4: Beh, è una riflessione. Noi diamo spunti di riflessione, poi ognuno la riflette, vede come vuole. Ma insomma, siamo qui per parlare di automobili, di mercato automobilistico e tutto quello che ci gira intorno.
3: Enrico, grazie.
4: A voi.
3: E al prossimo appuntamento.
4: Un saluto a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly.
2: Rewind.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
0: Torniamo in Italia, ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malgher. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
2: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
3: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
2: Assolutamente sì, proprio questa forse è la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè è il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
0: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, Prima fila Mercedes Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
5: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
4: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
6: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
4: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Vola.

0: Your music, your station.
1: Radio Fly.
0: Best new rock, new music.
2: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.

0: Foxy John. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot. Top 10 hits.
5: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 4 records going up and 2 records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, The Colors, Rolling Stones, Harry Styles and American Girls. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Saif, Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Somber Potential.
2: New entry.

Potential Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8 perde 3 posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 guadagna 2 posti, Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another N54 Ultra, talk to you. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 avanza di un posto Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga e Doechii, Runway, 9 settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, quinta posizione, seconda new entry. E al numero 4, la terza new entry, Partenope, Merck and Cremon, con Serena Brancale and the Colors.
1: New entry.

0: Merck and Cremon featuring Selena Brancard in the colors Partenope. Quarta posizione, terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 Hits.
3: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre dalla Top 10 Hits. Stabile in terza posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari. 4 settimane in classifica, stabile oggi in 3ª posizione. E al numero 2, 2 posti in più per Buon Vento. Giovanotti con Alfa.

0: Pilogo alla top 10, al numero 10 Saif, Buona Domenica, in nona posizione prima New Entry, Somber, Potential. Al numero 8 Olivia Rodrigo, Drop Dead. Al numero 7 Another in 54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Lady Gaga and Ducci, Runway. Al numero 5 seconda New Entry Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 4 terza New Entry Merkin Cremant, Serena Brancale and the Colors, Partenope. E al numero 3 Stabilità, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 hits questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Number 1.
2: Excuse me.

0: winner of the week, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber Potential. In quinta posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk. E al numero 4, Merck & Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Le migliori canzoni degli anni 80.

eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte.

со зверями, а братьями. Estato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. 2000 enigmi nel jazz, ma non si capisce il motivo.

sotto la luna dal jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you.

0: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Sono le 16:04.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, buona domenica 14 giugno 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Una domenica che si porta all'arrivo, la prossima settimana sapete che sarà estate, quindi il 21 di giugno, e ci sarà anche, avremo passato la prima edizione della giostra del Saracino, che sarà appunto sabato sera in notturna. E ovviamente ieri sera c'è stata l'estrazione delle carriere, c'è stata anche ovviamente il giuramento dei capitani e poi la benedizione della lancia, insomma la benedizione di questa edizione in Duomo da Don Alvaro. E la cosa che insomma è andata un po' su tutti i quotidiani, anche sulla nostra testata, è quella appunto della prima uscita del neo sindaco Marcello Comanducci, che era emozionatissimo. Tra l'altro questa mattina su un post ha esternato la propria emozione. Beh, la troveremo poi in cronaca. Andiamo subito a vedere quali che sono le notizie di questa mattinata insieme. Vi dico subito che più tardi ascolteremo la direttrice artistica del NUME, questo festival della musica classica giunto alla 9ª edizione che si svolge a Cortona. Sarà con noi infatti Natalie Dentini, che ci parlerà appunto di questo evento che sempre più porta nel nostro territorio, il territorio cortonese, comunque nel territorio aretino, grandi maestri, grandi allievi, come si dice, grandi promesse della musica classica internazionale. Andiamo subito quindi a vedere i giornali, come di consueto facciamo, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, USA-Iran, la firma a distanza, l'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump pronti, Teheran serve altro tempo. L'intervista Capello, padri dei miei amici finirono nelle foibe, io un anticomunista, il più forte Riviera. Stasi e fuori, un giro in moto è la prima cosa che voglio fare, il delitto di Garlasco. Vediamo poi il quotidiano La Repubblica. Un accordo a distanza tra USA e Iran, resta l'intesa ma non sui tempi, Trump firma subito, Teheran non in queste ore, salta la cerimonia a Ginevra, Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. Spese militari, il veto della Lega, Crosetto minaccia le dimissioni, nasce il partito di Vannacci, l'orgoglio di essere feccia. E andiamo a leggere La Stampa. Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi, parla l'ex segretario di Stato USA. Il regime va annientato, nuovo titolo di nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. E poi la mia super vita, si parla di Loredana Bertè, si racconta, non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi, uno come me. Orgoglio Vannacci, siamo la feccia. E poi la destra ferita dall'ondata nera. Il Fatto Quotidiano, flash di Nordio, lui dice se stesso, lui report sul suo ministero, 4 anni di flop. Le foto inedite di Capaci, autocratica, terre chicche, skate dei boss. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale. Trump insiste, tregua, ma l'Iran frena sulla firma. La pace annunciata non c'è, che non c'è mai. Il presidente USA piega la realtà. Dentro l'intelligenza artificiale, il mega data center italiano. E poi ancora Donald, 80 anni nell'America senza argini. Il Messaggero, paura per le sorelline, le cercano nel lago, le ragazzine scomparse nella casa famiglia in Abruzzo, non si esclude nessuna ipotesi, si tacciano le acque di Barrea. Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Vannacci difende 5 Stelle sulle ginocchiere di Meloni, Lollobrigida si è messo fuori da solo nel centro-destra. La Verità, Andiamo a vedere questo. Fa paura la sinistra, non vannacci. Se in campo largo vince le elezioni, ci tocca un governo di impresentabili. Salis scatenata al Pride, a Roma soldi pubblici ai film del Frocinema. Arrestato un rider richiedente asilo, aveva violentato tre donne a Milano. A Perugia ha rimesso in libertà un gambiano accusato di tentato rapimento di una bambina. Il guru dell'intelligenza artificiale si crede Dio, il patron di Anthropic e Amodei fa le prediche col Papa, però non accetta di autoregolamentarsi. Il giornale, ecco il campo islamico indagato per terrorismo all'evento con AWS e 5 Stelle, il filo Abu Hamas star dell'incontro insieme a parlamentari dell'opposizione. Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Ilva, la svolta sorpresa dei commissari, torna l'idea dello Stato come azionista. Vannacci difende gli insulti alla Meloni, Tajani ormai sta con la sinistra. Libero quotidiano, la strana alleanza, il soccorso di Vannacci, Grillini e Landini. La Meloni definita premier cortigiano con le ginocchiere, per lui non c'è offesa. Poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro. Il tour da casta di Bonelli, nelle stanze chiuse al pubblico, fate largo all'onorevole. Andiamo a leggere adesso il Tempo. Perché non possiamo fidarci di Macron? Bisignani spiega come il partito francese fermato dalle banche cerca rivincite su energia e difesa. Cerca la lite, non l'alleanza. Sbagliare Grillino, perseverare Vannacci. AI e Musk, la grande opportunità. Vediamo l'unità.

0: pubblica l'avvenire, appesi a una firma e per Trump accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla annunzio il Libano pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili, il patto Unione Europea sui migranti è solo inizio, ora più fondi, il commissario Brunner, saremo efficaci e umani, critiche alle ONG. Terminiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola a un passo dalla pace, Trump annuncia l'accordo con l'Iran sarà firmato nelle prossime ore, Hormuz verso la riapertura. In primo piano 9 laureati su 10 lavorano e restano in Italia, i dati contro la narrazione. Campo largo, il programma comune è una barzelletta, SpaceX fa ricchi dipendenti, in 4.400 diventano milionari. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e subito dopo andremo a leggere le edizioni dei nostri giornali toscani.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: partendo dal Tirreno. Da Livorno, metti il burka o ti uccido, minaccia shock di una donna a una dodicenne al parterre. Elba, Nicolò e Gabriele, amici uniti anche nella fine, la tragedia dei ragazzi morti con lo scooter, fatale una curva stretta in zona aeroporto. Da Massa, trasporti eccezionali, 3 condanne contabili, gli ex dipendenti della provincia dovranno risarcire per danno erariale. Versiglia, insieme anche nella morte, Gabriele e Nicolò è l'ultima vacanza all'Elba. Andiamo a Pisa, luminara bianca e nera anche per gli arsenali, preparativi in corso per la festa di martedì, appello del comune a residenti e locali. Vico Pisano, rogo, serve chiarezza, gli imprenditori chiedono analisi accurate. Da Firenze, il mistero dell'Arno svuotato in una notte. Ha perso il 30% della portata, rubinetti a secco, ma non c'è ancora una causa certa. Da Pistoia, Manzoni, via i lavori, un'impresa di Cuneo ristrutturerà il teatro. Grosseto, l'onda dei 15.000 per i diritti di tutti, il seppertone pacifico e colorato sfila in città. Toscana Pride, festa impegno, sempre da Grosseto, video per gli orrori nel PC. Pedopornografia, un 54enne finisce in carcere. Andiamo a vedere Firenze Repubblica, dopo 20 anni un indagato per l'omicidio della ragazza uccisa e fatta a pezzi. Gianni sotto attacco per i rincari dei bus, sfida i sindaci per evitarli, mettano i soldi. Corriere di Siena, Fondazione MPS nuovo corso, il presidente Coppini aspetta i sindaci con i loro progetti, l'agricoltura può rilanciare il territorio ed evitare fughe. Graduation Day, festa nel campo, laureati e laureati, la grande festa per i titoli di studio acquisiti si è tenuta in Piazza del Campo. Andiamo a dare un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola: primo tiro a Porta Crucifera, la giostra, la sorte ha scelto l'ordine delle carriere di sabato 20, secondo Porta del Foro, terzo Santo Spirito e chiude Sant'Andrea. Febbre biglietto e tribune sold out, tutti in fila per giostra ieri mattina prima delle 9 all'apertura della biglietteria. Vediamo il Corriere Fiorentino, che questa mattina titola: la protesta fa saltare gli scrutini in Toscana, lo sciopero CGIL contro la riforma degli istituti tecnici supera il 90% delle adesioni. La collina che si trasforma in un resort, l'abbazia minacciata dai palazzi, 2 storie a San Pancrazio e da Badia a Settimo. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen e che questa mattina titola: giunta la squadra sui nomi e deleghe, dopo il vertice di maggioranza Gamurrini è un passo dal ruolo di vice, Fratelli d'Italia con 4 assessori e Estra blindata. Porta Crucifera apre la giostra, seguono Porta del Foro, Santo Spirito e Sant'Andrea, da stasera le prove in piazza. Vannacci presenta il suo partito e invita Poponcini alla costituente. E accusato del tentato rapimento di una bambina, torna in libertà. Volevo proteggerla da piccioni. Il caso è avvenuto a Perugia, il giudice crede alla sua versione. Un brano e ci ritroviamo qui dopo l'almanacco su Punto di Vista.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 4.07 e tramonta alle 20.29, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eliseo Profeta e San Metodio.
1: Accadde oggi.
2: Il 14 giugno del 1931, grazie al chitarrista George Beauchamp e ai Liu Tai, Paul Bart e Harry Watson, che inserirono un microfono nella cassa di una chitarra collegandolo ad un amplificatore, nasceva la chitarra elettrica.
1: Benessere naturale.
2: Cicoria contro le intossicazioni. L'infuso si prepara con 2 grammi di foglie di cicoria e 100 grammi di acqua. Si infondono le foglie di cicoria nell'acqua bollente per la durata di 10 minuti e quindi si filtra e si beve una tazzina della bevanda prima dei pasti. L'azione disintossicante dell'infuso alla cicoria è un aiuto molto efficace per la depurazione dell'organismo.
1: Consigli pratici.
2: Scarpetta, sì o no? A tavola capita che si presenti il grande dilemma: scarpetta, sì o no? Il bon ton spiega che non si deve ripulire il piatto utilizzando la forchetta con l'ultimo rigatone oppure con un pezzetto di pane. Insomma, la scarpetta non andrebbe fatta Ma se in una trattoria fra amici proprio non si resiste, si deve almeno avere il coraggio di farla secondo tradizione, usando il pane e le mani.
1: Hanno detto?
2: Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo.

0: no, e ridi.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Torniamo in onda in 9.54 e una manciata di secondi e andiamo, iniziamo un po' a commentare le cose che abbiamo visto di prima mattina. Le notizie di targa, mi viene di chiamare così, non so nemmeno se è una dizione giusta o meno, ma insomma non me ne può fregare di tanto. È perché dire quali sono le notizie che la maggior parte dei giornali mettono in prima pagina? Beh, questo fatto della firma USA-Iran adesso è diventata una firma a distanza, ma soprattutto qui alla fine non ci crede più nessuno alle dichiarazioni di Trump, che tra l'altro compirà gli 80 anni e quindi probabilmente si voleva fare un regalo in questo senso. E questo fatto della firma Iran e soprattutto questo fatto di dire che l'USA dice una cosa e l'Iran dicono un'altra è un po' riportato da tutte le parti, ovviamente stiracchiato secondo la linea editoriale Corriere della Sera: USA-Iran e la firma a distanza, un accordo a distanza. Pompeo: Iran ha sbagliato fidarsi. Pompeo è della vecchia amministrazione, l'ex segretario di Stato USA. E ancora, l'unico che ovviamente si distingue sempre è il Fatto Quotidiano, che ormai segue la linea di attacco a prescindere, comunque no, di attacco, di relazionare a prescindere tutte le cose che riguardano il governo. Finita la cosa della Minetti, su cui poi ovviamente sapete che c'è una richiesta di risarcimento danni, e adesso c'è Nordio e così via. Il resto del Carlino: Trump insiste, tregua, ma l'Iran frena sulla firma. Vedete, sono i due aspetti che normalmente il resto del Carlino, come anche Quotidiano Nazionale, da noi è La Nazione, cerca sempre di mettere un po' le cose un po' da una parte, un po' dall'altra. Vediamo i giornali di destra cosa dicono. Si la prendono un po' più con Vannacci: la sinistra fa paura ma non Vannacci. Questo fatto, poi ecco l'altra notizia, ieri la costituzione del Partito Futuro Nazionale, che sostanzialmente viene criticato più da destra forse che da sinistra. Il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini, ecco il campo islamico indagato per terrorismo, questa è un'altra cosa che comunque segue il giornale. Ma Vannacci difende gli insulti alla Meloni: Tajani ormai sta con la sinistra. Vedete che è più la destra che attacca Vannacci forse che la sinistra, e questo, diciamo, può essere anche comprensibile da una parte, il perché insomma Vannacci diciamo rivendica una destra che ormai che ha perso il ruolo. Cioè lui dice: noi siamo una feccia, ma siamo quelli che difendiamo i cittadini dalla parte della vera destra e non come la destra che c'è oggi al governo, e così via. E questo è un po' quello che troviamo. Vediamo una cosa che ci ha fatto un po' riflettere, ma ve la devo dire, questa notizia che viene da Perugia: il sequestro dei misteri. Beh, insomma ragazzi, c'è veramente da capire se come sia possibile una cosa del genere. Voleva rapire mia figlia, ma il giudice lo scarcera. Il tribunale è stato un malinteso. Lui ha detto che voleva proteggere questa bambina dai piccioni. Ora io, ovviamente, c'è un giudice che si è pronunciato, quindi noi non abbiamo le carte, non eravamo lì, non sappiamo niente. Però questa notizia è l'ennesima notizia che lascia basiti. Ora poi la andremo a trovare, no? Quindi da una parte si potrebbe dire la troppa paura di quello che sta succedendo, perché le cose succedono, le aggressioni, di tutte e di più, è inutile nascondersi dietro un dito. Questa è la realtà, c'è poco da fare. Allora forse c'è anche tanta paura che poi può sfociare in cose del genere, ma c'è anche da dire che insomma il sequestro dei misteri, andiamoci subito, la troviamo qui sulla Nazione, mentre metto la telecamera in screen un pochino più correttamente per vedere se riusciamo a farla vedere. E una vicenda che comunque ci lascia basiti. Tentativo fallito in comprensione. Il tribunale non ha dubbi né sul reato. Lui ha sempre negato le immagini della videosorveglianza, gli danno ragione. Ecco, qui c'è un punto che viene specificato da Luca Fiorucci. Ma la mamma della piccola è di nuovo sotto shock. Che giustizia c'è in Italia? Le due versioni: alla fermata del bus accade il parafiglia, la madre della minore in attesa del bus alla fermata vicino alla stazione Perugia aveva riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che aveva afferrato la figlia tentando la fuga. La donna l'aveva rincorso riuscendo a riprendere la bimba e contattare la polizia, quindi qui è una cosa ben precisa. La difesa dell'uomo: giocava per strada ed era in pericolo, l'uomo ha negato di aver avuto intenzione di rapire la bambina, invece ha sostenuto di essere intervenuto per allontanarla dalla strada ritenendola in pericolo mentre giocava sul marciapiede. Una ricostruzione che per la difesa è testimoniata da, è confermata da testimonianze e immagini. Ovviamente non ci fermiamo su qualunque tipo di valutazione, perché non eravamo lì, l'ha deciso un giudice. La madre però, come riporta l'articolo, è scioccata, dice: ma che giustizia c'è in Italia? Beh, insomma, io non ho elementi per dire il contrario, però devo dire che quanto di più di potrebbe passare come una cosa a primo acchito subito impopolare di pancia, no? Però ovviamente se ci sono delle immagini, quelle vanno valutate. Iran USA, l'abbiamo detto, l'ora della verità, oggi si firma, ma Teheran frena l'ipotesi di siglare l'accordo online. La polemica, lo sapete, è il famoso uranio degli Ayatollah, che insomma alla fine questo uranio c'era. Pensate, uranio, da quello che dice qui, riporta l'articolo, che poi adesso come fanno a saperlo non si capisce, di uranio arricchito al 60%, per fare la bomba atomica ci vuole un 90% almeno, ce ne hanno circa 500 kg, quindi quando dicevano non ce l'avevano, insomma, no? Pensate a mettere in mano questi Ayatollah comunque la bomba nucleare. Beh, insomma, considerate che ce l'ha anche il famoso dittatore Deus Machina della Corea del Nord, quindi non solo, ma ce l'hanno anche i russi, ovviamente, gli americani da sempre, quindi non è che uno abbia più intelligenza o meno avere la bomba nucleare, ma è un deterrente, come ben sapete. Hormuz, il costo del pedaggio, USA sarà aperta a tutti, l'Iran e le navi dovranno pagare, Teheran potrebbe incassare tra 7 e 14 miliardi l'anno dal contributo. L'esborso maggiore per i paesi del Golfo, il rischio di creare un precedente, e sapete che su questo punto Trump dice no, non c'è, è riaperto per tutti, l'Iran dice buoni, dovete pagare. Le politiche per l'energia, la roadmap di Pichetto, nucleare entro il 2033. Qui il ministro al forum in masseria, realistico arrivare al 15% delle fonti del mix delle fonti. Beh, su questo, siccome si fa un grande attacco per il discorso di poter usare sempre più l'energia, le fonti rinnovabili definite sicure, definite sì, però c'è un problema, non sono stabili, e ve lo dimostra l'apagon spagnolo, la rete spagnola che ha smesso di smettere e di favorire le rinnovabili, perché non sono instabili, perché ha portato a instabilità e perché oltre un certo limite non c'è l'effetto volano, che per i non tecnici, ma quelli che dicono energia rinnovabile a tutti i costi consiglio di studiare, che mancando quell'effetto lì si crea appunto l'instabilità della rete, che a un certo punto va in crash tutto. E Spagna insegna, e non lo ripeto più. La sicurezza del continente, difesa dell'Unione Europea, basta illusioni, paesi lontani dalla Russia devono spendere di più. Disimpegno di Washington sull'Ucraina, disinteresse per i problemi europei, dai Baltici alla Polonia. Ora investono in armi, soprattutto gli stati vicino al fronte. Ma le democrazie liberali devono capire che abbiamo un destino comune. Questo è un po' quello che è successo. Mi verrebbe da dire quasi una sorta di caduta del muro. Sapete che quando cadde il muro di Berlino si definì lì allora un andamento nuovo, no? Di quella che era la geopolitica mondiale. E adesso, con la caduta della credibilità americana, dell'amicizia americana, questo mantello con cui l'America ci ha sempre protetto, tra virgolette, di cui ci siamo sempre coperti, adesso non c'è più. C'è poco da fare. Questa epoca, questo 47esimo presidente degli Stati Uniti ha fatto sì che cadesse questa cosa, e quindi da quello che si legge in questo articolo viene chiamato come disimpegno, qualcuno potrebbe dire retromarcia, quello che volete, inversione, rinnegamento, usate i termini che volete, degli Stati Uniti, gli stati, specialmente vicini alla Russia, investono più in difesa, e anche quelli che avevano tolto il servizio militare, come i paesi scandinavi, guarda caso, ritornano indietro, chissà perché, no? E quindi la Nuova America, la rivoluzione Trump, la democrazia resta nuda, ci sono solo il capo e i nemici. Il libro di Cappelli orientale, il Tycoon, non è un'anomalia, è figlio del suo tempo, lo Stato liberale deve ritrovare le ragioni della propria forza o perderà. Andiamo con un brano, anzi con il notiziario, e poi parleremo di intelligenza artificiale. A tra poco.
4: Fly Spot.
3: A pagina 8 e 9 c'è un grande articolo che parla, dice, dove nascono le risposte dell'IA? Nel data center più grande d'Italia, tra mega server e labirinti di cavi. Di che si parla? Si parla del nostro autoctono, mi viene da dire, del nostro Aruba, no? Nostro, della famiglia Cecconi, da quello che so io, insomma, vabbè, però sta di fatto, si parla di Aruba e parlano del data center di Bergamo e ci parlano appunto di questi spazi, perché insomma, se volete far funzionare internet, tutti i server che ci sono e l'intelligenza artificiale da qualche parte, questi data center devono esserci, e in Italia ce ne abbiamo 3 appunto di Aruba che ben conosciamo, quindi qui ci sono tutte le parti tecniche. Vi devo dire che al di là dell'aspetto tecnico mi ha fatto riflettere molto quell'esperimento che è stato fatto sull'intelligenza artificiale, di aver non so se l'ho già raccontato, ma di aver creato una città virtuale dove comandava l'intelligenza artificiale e hanno messo alla prova Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic, ChatGPT e così via, per vedere come avrebbero governato la società. Insomma, andate a cercarvi questo esperimento che è stato fatto, l'unica che è riuscita a sopravvivere in una società di tra virgolette perfetta, senza nemmeno l'opposizione, quindi tutti contenti, pensate voi, mi viene da dire una società dell'oppio, scusate se lo dico, ma dove non c'è un minimo di contestazione c'è qualcosa che non funziona, perché beh, insomma, è stata proprio Anthropic, cioè Claude di Anthropic, addirittura Grok è morta, cioè proprio la società con Grok è proprio morta, annullata, quindi hanno fatto in questa società addirittura dato tutta una serie di regole, no? Ecco, ci sono stati nella prima società con Anthropic non c'era nessun tipo, non c'è stato nessun reato, proprio la società, come vi dicevo prima io, della calma assoluta, mentre con quella con Grok mi sembra ci sono stati 630 omicidi, quindi in una città virtuale, no? Con tutte stazioni di polizia, tutto, cioè sostanzialmente comandata dall'IA, ecco, quindi pensate voi che razza di futuro, no? Specialmente anche perché ce la vogliono propinare a tutti gli effetti. Io divento quasi un non vi dico un terrapiattista, ma un contrario all'IA, perché a un certo punto anche basta. Cioè, oggi abbiamo una società del resto che se si ferma internet, lo sapete, siamo tutti fermi, tutte le istituzioni, tutto. Pensate che razza di fragilità che è diventata questa società. Sì, dice, ma i servizi sono molti di più, si fa più prima, sì, va bene, anche qui c'è la teoria del nulla, ma non esiste il piano B. Allora, se vogliamo poi affidare all'intelligenza artificiale tutto e di più, cioè, allora siamo andati veramente nello spazio neurologico a livello zero, mi viene da dire. E questo è anche brutto, perché è vero che utilizzandola, sapendola utilizzare, sapendola addestrare, perché ora si usano questi termini, no? L'addestramento, beh, insomma, avete visto la notizia, mi sembra di ieri sera o di stamani, quale circola un po' sul web, però dobbiamo fare attenzione sempre andare a cercare le fonti, o più che altro andare a cercare se poi su altri siti credibili, più credibili, si riesce a trovarne la fondatezza. Dello studio che è stato fatto, c'è stato chiesto all'intelligenza artificiale, sempre Claude di Anthropic, perché pare sia una delle più potenti, che cosa, come avrebbe fatto per, se fosse lei al comando, come avrebbe fatto per portare allo sterminio l'umanità, no? Se avesse dovuto, se avesse avuto questa intenzione, e ha elencato 10 punti su come cercare di convincere la gente ad essere libera. Per esempio il primo, convincere le persone a essere liberi quando in realtà non lo sono, cioè perché quando uno è convinto di essere libero non ha la percezione di cioè non ha le reazioni, oppure dividi et impera, ma questo già ce lo dicevano i romani, no? Vi ricordate? Le persone divise, le persone che non parlano più, che non socializzano, le persone che sono individualmente singole, e guardate che tante cose dei social lo fanno. pensano di essere unite, e guarda caso che l'algoritmi dei social, però non lo sono, sono divisi, quindi persone divise riesci a, contenerle, riesci a proprio a pilotarle meglio, ma queste sono cose che vengono 10 punti in questa maniera che fanno veramente riflettere. Quindi che dire, d'ora in poi tutti coloro secondo me che propinano volontariamente, visto gli studi, la scuola, l'imposizione, l'intelligenza artificiale, bisogna anche mantenere il piano B del neurone che non si scomponga e che non faccia prendere il posto da qualche bit o da qualche, come li chiamano loro, chatbot.

0: E torniamo in onda, 10:20 precisi, proprio spaccati al secondo. Ma guarda, l'intelligenza artificiale forse mi ha voluto bene, diciamo, facciamocelo amico, perché questo se no ci parla male di noi. Sì, no, l'intelligenza artificiale è un meccanismo, è un algoritmo che va a lavorare su un grande database e cerca ogni volta di indovinare la risposta più, di dare la risposta più attinente a quelle che ha già, più vicina a quella che c'ha già in corpo, mi viene da dire. Quindi non è un intelligente. Infatti prova ne sia che se voi ripetete all'infinito la stessa domanda, la risposta sarà sempre differente dalla precedente. Quindi c'è poco da fare. L'intelligenza c'è forse quelli che ci vogliono fare i soldi propinandoci un qualcosa che comunque, e qui non è la teoria del complotto, possa alleggerire il lavoro a noi, ma alleggerisce anche la nostra mente, quindi la libertà di pensare. Pensate che cosa significhi poi mettere in mano questo meccanismo l'uso diretto delle armi. No, perché a rondine la scorsa settimana abbiamo sentito una di quelle castronerie che non si poteva sentire, tant'è ci siamo guardati in diversi in faccia. C'era una relatrice che ha detto che lo stesso Trump ha cercato di porre una misura all'intelligenza artificiale. Mai cosa detta più sbagliata e più inveritiera, perché Trump ha fatto fuori proprio Anthropic, Claude, l'intelligenza di Anthropic, perché voleva che fossero rimossi i limiti per l'uso delle armi dirette e per il riconoscimento visivo. Il CEO di Amodei, mi sembra si chiami, un di origini italiane, ha detto no, non se ne parla, e allora l'hanno fatto fuori dal Pentagono. E guardate chi c'è andato, ChatGPT. Quindi la relatrice qui ha preso uno di quegli abbagli pazzeschi, a cui è stato fatta presente, ha detto sì, ma io l'ho studiato, e quello che ho fatto prima non lo sapete. Beh, insomma, giovane relatrice, che razza di messaggio che hai portato, proprio una sfegatata, devo dire, difesa di ChatGPT, che è indifendibile in questo momento, anche perché ha perso un sacco di utenti. Beh, insomma, voglio dire, fate pilotare le armi direttamente all'intelligenza artificiale, avete bruciato il neurone che avevate. Vannacci, siamo la feccia, il generale lancia Futuro Nazionale con la sporca dozzina di parlamentari alla convention romana, delegati da tutta Italia e vecchie glorie come Borghezio, ve lo ricordate, quello della Lega, no? Attacco al centrodestra, siamo fuori, e se la prende con Forza Italia, vota con la sinistra. Chissà che dirà Vannacci, che per esempio Forza Italia ad Arezzo ha inserito un esponente di una comunità bengalese, no? Tra l'altro musulmano, quindi chissà che cosa avrà. Direbbe Vannacci, il muro del centrodestra, l'ex Lega non ci convince, fa il gioco della sinistra, le forze di governo prendono le distanze dal generale, si è chiamato fuori ma l'opposizione ribatte, all'ultimo minuto troveranno l'intesa. E sapete che è volata, almeno era ipotizzata, ma io di sicuro non la so, quindi non so nemmeno se dirla questa cosa, perché quando leggo sul Corriere Aretino che forse c'è la probabile presenza di Aldo Poponcini eletto nelle liste di Donati, quindi voglio dire, però eletto con i voti anche di Vannacci, dei Vannacciani, scusate, non di Vannacci, così come ha detto più volte Cristiano Romani, beh, c'è questa cosa, ci sei andato a Aldo, non ci sei andato, eri presente, non eri presente, perché uno dice ma come Aldo, venivi da una storia che insomma ti ha sempre visto vicino al centrodestra, poi sei andato da Donati perché insomma nel centrodestra qualche cosina potevi dire, ma Ghinelli qui ha detto che dovevi andare in pensione, lo sai, e poi magari sei andato a Roma per la costituente del Futuro Nazionale. Qualcuno dice ma possibile, non lo so, io era messo col condizionale sul Corriere Aretino, anzi questa mattina penso che ci sia qualcosa anche qua, eccolo qua, sulla Nazione, Vannacci presenta il suo partito e invita Poponcini alla costituente, quindi dobbiamo andare a leggerlo, Futuro Nazionale giallo Poponcini, vedete addirittura è riuscito a fare un giallo, presenta il via, Romani smentisce, dice: era solo invitato, ma non è venuto. La voce corre, lui irreperibile, poi chiarimento. Gesto di cortesia dopo l'appoggio in sette, da qui alla kermesse. Quindi la Nazione ha smontato questa cosa. E c'è da dire che, insomma, un po' azzardata la cosa del Corriere, però i colleghi del Corriere ovviamente faranno quello che vogliono. Ieri era un po' azzardata, tant'è questa notizia potrebbe aver anche urtato un po' al dopo Poncini, chissà. Vabbè, questo è quando uno ipotizza, visto che comunque i voti l'aveva presi, l'ipotesi si può fare, basta non dare certezze, no? Perché se poi le ipotesi diventano certezze grazie al web, grazie all'intelligenza artificiale, beh, insomma, il bagno di sangue è fatto. Violenza in classe, nuovo caso a Modena, nella scuola della box tra studenti: prof, dammi le sigarette o sparo. Alunno dell'istituto professionale Galilea di Mirandola minaccia con una pistola, poi rivelatesi giocattolo. Il preside in consapevolezza disarmante, il ragazzo è stato invitato a non presentarsi più nell'istituto. Beh, che cosa dire? Precedenti: incontri pugilato fuori dall'aula, nello stesso istituto, docenti aggrediti dagli alunni, due insegnanti dell'ITIS Leonardo da Vinci, insegnante accoltellata da Bergamo dopo aver annunciato su Telegram un tredicenne con una maglietta con la scritta vendetta, accoltellato e ferito una docente. I neuroni sono andati a spasso, purtroppo, e grazie sia all'intelligenza artificiale, ma anche grazie a comportamenti di assoluta impunibilità, cioè non il buonismo di una certa parte, che purtroppo, diciamocelo, permette queste cose. Beh, insomma, c'è da dire che sono passati i tempi, ci sono sempre state queste esuberanze nelle scuole. Probabilmente però se un insegnante poi se la prendeva, cioè si difendeva, comunque in qualche modo reagiva con gli strumenti che aveva a disposizione, sospensione, note, andavamo dal preside e poi tornavamo a casa, probabilmente i nostri genitori qualche bello sonoro schiaffone ce lo davano. Oggi questa cosa purtroppo non esiste più.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda. Vi ricordo l'appuntamento tra una mezz'oretta con Natalie Dentini, la direttrice artistica, il direttore artistico, declinate come volete voi, del Nume Festival della nona edizione 2026 di Cortona, questa grande kermesse della musica classica con tanti protagonisti di fama internazionale e anche giovani promesse, come amano definirsi alcuni, della musica classica, specialmente del violino. E questo, diciamo, io mi viene a chiedere perché Natale il violino, viola e violoncello, insomma un bel pianoforte ci starebbe anche bene, ma sicuramente ci sarà. Allora, continuiamo il discorso dell'intelligenza artificiale, perché guarda caso dobbiamo andare a cercare a pezzi, come diciamo, no, un pezzettino di qua, un pezzettino di là, perché poi nella parte economia troviamo un altro piccolo contributo a quello che vi sto dicendo. A pagina 21 della Nazione, Anthropic spegne l'IA più avanzata, scontro con l'amministrazione Trump che vieta i software agli stranieri per motivi di sicurezza. Beh, insomma, allora su questa cosa bisogna un po' anche iniziare, cercare di capirla, no? Prima di tutto, Dario Amodei, fondatore di Anthropic, colui che si è opposto a Trump per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ai fini del riconoscimento visivo diretto dei cittadini e dell'utilizzo diretto delle armi, quindi non come ha detto la relatrice a rondine sabato della scorsa settimana. Ma che cosa è successo? Che è talmente potente questa intelligenza, questo meccanismo di così neurale, chiamiamolo così, va, che a me di intelligenza non mi piace, che praticamente gli è stato chiesto anche, ha sviluppato dei sistemi per poter trovare le falle in ogni sistema di sicurezza. Quindi tu metti l'intelligenza artificiale, uno di questi sistemi, per andare a cercare, dimmi dov'è la falla, prova a bucarlo, fai tutto quello che vuoi, insomma ragazzi, ma cioè, rendete conto? E allora l'America gli ha detto, Trump gli ha detto fermo lì, già ce l'aveva prima perché non gli ha permesso l'utilizzo di fare quello che voleva, qui invece gli ha detto fermati di fare quello che vuoi fare tu, capite la leggera distinguo? E andiamo a leggerci l'articolo, nuovo scontro tra Anthropic e l'amministrazione Trump. La startup di Dario Amodei ha spento i suoi modelli IA più avanzati, Mythos 5 e Fable 5, oscurandoli per chiunque. Il blocco arriva dopo il diktat del segretario del commercio Howard Klotnik di vietare i software ai cittadini stranieri per motivi di sicurezza nazionale a causa della scoperta di Jailbreak, un trucco per aggirare i filtri. Poiché è impossibile identificare la nazionalità di ogni utente online, Anthropic è stata costretta a staccare la spina ovunque, anche negli Stati Uniti. Una mossa drastica destinata a bloccare l'intero settore, che arriva una sola settimana con un deposito risettato alla SEC per l'IPO, una quotazione storica da oltre 1.000 miliardi di dollari. La startup, già impegnata in una disputa legale con il Pentagono, è quello che vi ho detto prima, condanna la stretta. Un potenziale jailbreak circoscritto non giustifica il ritiro di un modello usato da centinaia di milioni di persone. Applicare questo criterio bloccherà il rilascio di ogni nuova tecnologia. Ben venga che si blocchi il rilascio, scusate se lo dico io. L'azienda è stata criticata più volte da esponenti vicini a Trump e lo stesso Tycoon l'ha definita come gestita da folli di sinistra. Beh, insomma, senti chi parla, mi verrebbe da dire, c'era un film, no? Senti chi parla, ve lo ricordate? Beh, allora, intorno a questa cosa, perché è stato messo nella pagina economica? Ragazzi, ma vi rendete conto che vuol dire che questa startup, una startup, ancora una startup, finanziata dal governo degli Stati Uniti comunque all'inizio, è arrivata a una quotazione storica di oltre 1.000 miliardi di dollari, ma vi rendete conto i soldi che ci sono dietro questo discorso dell'intelligenza artificiale? Tra l'altro, dovete sapere che si è parlato, avete visto nel giornale, dei data center per l'intelligenza artificiale. Ma fateci caso a queste cose, unitele a queste cose, perché poi le dovete unire a quello che per esempio in Spagna sta succedendo, e si ritorna al famoso discorso delle energie rinnovabili, che sono instabili e non sono vocate, non sono utilizzabili per le grandi farm. Tant'è che sapete dove è andata a farsele, ora se le sta facendo Musk, se sta facendo in in Indonesia addirittura, nei paesi dell'Asia, proprio perché? Perché gli possono fare un po' quello che gli pare, no? No, da Singapore, vi ricordate? La notizia l'abbiamo letta la scorsa settimana su Singapore. Le dovete unire queste cose per far capire, per avere un'idea di quello che sta succedendo attraverso l'intelligenza artificiale, un controllo enorme. Attenzione, non è la teoria del complotto, ci mancherebbe, ma è un controllo che va dal controllo dei dati al controllo di tutto quello che può essere la nostra sicurezza, che non c'è più, lo capite, e a un controllo economico e finanziario. Vi dico che negli Stati Uniti già stanno uscendo delle proteste per evitare di fare le mega farm, perché tra l'altro negli Stati Uniti c'è il discorso dell'energia non è così critico come in Spagna o come anche in Germania. Ma ve la ricordate, la Germania a nome di un ministro ha chiesto ai produttori privati di staccare l'energia rinnovabile in estate perché c'è una sovrapproduzione. Ecco, queste cose unitele, perché sicuramente tra qualche tempo torneremo a parlarne. Prese singolarmente così, vedete che trovate una notizia da una parte e una notizia dall'altra, ma unitele. Guardate che razza di scenario che viene fuori per il futuro. A tra poco.
0: Fly Spot. Vola con

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Sono le 17:04.
6: L'intervista con Nathalie Dentini andrà in onda alle 12. Scusate, prima ho detto le 11, in realtà sarà l'appuntamento per le 12. Beh, insomma, vedete che anch'io di errori ne faccio tanti, ma la vita, come dico sempre, senza gli errori non ci sarebbe la perfezione, perché quale termine di paragone potrebbe essere se non ci sono gli errori? Tutto perfetto? La società di Anthropic, anzi la società di Claude, ricordatevi, è l'unica che ha messo tutti d'accordo. Come non lo so, però ha messo tutti d'accordo. Andatevi a trovarlo questo studio, questo test fatto con le intelligenze artificiali in una città virtuale comandata da loro. Andate a trovarlo perché è molto interessante. E noi invece andiamo ad Arezzo. Nel frattempo voglio salutare Roberto Tronchi. Ciao Roberto, buongiorno anche a te, ma anche due amiche, Serena Stulli e Serena Marinelli. Ciao Serena, entrambe, sentite che bel nome, Sereno, oggi è Sereno infatti, però Serena, grazie a tutte e due, che conosco molto bene, di esservi fatte presenti. Allora, vediamo un po' Arezzo di cosa si parla. Cosa si parla? Vice sindaco Gamurrini a un passo, Estra e 4 assessorati a Fratelli d'Italia, Lucherini e Merelli dalla ex giunta. Si va componendo il mosaico, ma nella partita entrerà anche la ripartizione di partecipare a fondazioni, urbanistica verso Piomboni, nodo delle quote rosa, tanti favorita alla presidenza del Consiglio. Beh, insomma, queste sono cose un po' anche che sapevamo, dai, c'è poco da fare. E la vittoria netta, decisa di Marcello Comanducci, inutile girarci intorno, è questa, determina anche i rapporti, secondo il mio punto di vista, in questa fase della decisione della giunta. L'ex vice sindaco Gamurrini, che probabilmente tornerà, non si sa, ha avuto un consenso netto, il primo in assoluto, quindi possono dire, come era stato detto fin dall'inizio, saranno i voti a decidere come sarà fatta, formata la giunta, e questo vedremo, vedete che sarà quello. La cosa è onestamente è fisiologico, così come si è parlato più volte di questo. Della Lucia Tanti, l'ex vice sindaco, alla presidenza del Consiglio Comunale. Vedremo, insomma, lì c'è una votazione, quindi chissà. C'è un commento di Federico D'Ascoli che, come è titolato, la vittoria netta, il pericolo del Ghinelli Ter. Beh, insomma, su questa storia della continuità, non so se avete ascoltato l'intervista con l'ex sindaco Alessandro Ghinelli qui da noi, che appunto ha detto che lui rivendicava questa vittoria del centrodestra da parte la lista anche di Gamurrini, grazie a quello che era stato fatto nei 2 mandati precedenti. Ovviamente è una visione sua questo, però c'è da dire che si è parlato molto di continuità e discontinuità. Quanto se ne è parlato? Questo è stato un filo conduttore, una discrimine, mi viene da dire, una cosa per dire sì, vabbè, ma lui è stato Gamurrini e anche Comanducci sono stati assessori di Ghinelli, quindi nella prima battuta dopo non c'erano, però insomma la linea è quella. Poi vediamo dentro Merelli, Lucherini, quindi la stessa salsa, no? Come uno potrebbe dire, no, in realtà il discrimine è proprio questo, capire il filo è questo. Sarà una giunta che seguirà le orme di Ghinelli? Sapete che Comanducci magari è molto diplomatico, però Gamurrini ha rapporti buoni, insomma, con Ghinelli, poi specialmente all'ultimo non è che ce ne avesse tanti, ma lo ha ricordato anche qui l'ex sindaco, quindi non sono cose che dico io. È una grossa rivincita per Gianfrancesco, questo c'è sicuramente da dire. E nonostante gli fu detto tempo fa, nel periodo che nel secondo mandato non si ricandidò, ve lo ricordate, preferì evitare, dice: guarda che 5 anni sono un'era geologica. In realtà Gianfrancesco Camurrini ha diciamo così, dimostrato che i 5 anni, barra qualcosina, insomma, quelli che siano, in realtà per lui ha preso 951 voti, ne si è sempre parlato di un pacchetto elettorale di 1 migliaio di voti che comunque erano i suoi, beh, quelli li ha riportati a casa, mi viene da dire. Al di là di tutto, vediamo adesso questa giunta e vedremo insomma come sarà, però sempre con questo discrimine, no? Sarà Ghinelli Terme, insomma qualcosa c'è, ci sarà comunque inevitabilmente di quello che è stato non tanto di Ghinelli ma dei suoi assessori, guarda caso, Lucherini e Merelli. Vedremo un po'. Futuro Nazionale, Giallo Poponcini, ne abbiamo già parlato, quindi saltiamo a piedi pari. Chissà, ci sarai stato, Aldo? No, perché da quello che dice Romani era stato invitato come gesto di cortesia, anche perché è stato appoggiato ad Arezzo, ma probabilmente non ha ritenuto di glissare, perché avrei voluto vedere la reazione di Marco Donati, insomma, ma non che, per carità, ognuno è libero di andare dove vuole, però insomma, vabbè. PD, la resa dei conti, mi viene a dire, il caso Arezzo sul tavolo regionale, cresce la protesta, vertici nel mirino, la sconfitta di Palazzo Cavallo sotto la lente del leader toscano, i militanti chiedono un cambio di passo, nel mirino la segreteria provinciale, alcuni esponenti pronti a dimettersi per innescare l'effetto domino, i Dem delusi puntano al rinnovamento del gruppo dirigente in vista delle prossime sfide. Ma di chi si parla di rinnovamento? Cioè io lo chiedo così al PD, no? Qui c'è il leader toscano PD Emiliano Fossi, che in prima battuta Fossi e Schlein nemmeno volevano Gianni, per poi rendersi conto che se non avessero messo Gianni forse avrebbero perso anche la regione. Cioè mi viene da dire, no? Ma vedi

0: E ogni volta si parla di rinnovamento, però permettetemi, amici del PD, ma le facce rinnovate con le popolari alla fine sono quelle. Quindi la parte giovane del PD, ma dov'è? La parte di rinnovamento, chi l'ha vista? Mi verrebbe da dire. Quindi sono tre mandati, e ve l'ho detto in sequenza, tre persone che dovevano rappresentare un po' il nuovo, a parte Ralli che era già stato lui politico, tra virgolette, era già stato, insomma, in questa cosa, però alla fine si è ritrovato a dire, in quel vulnus che accadde, ricordate anche il secondo mandato Ghinelli, e Luciano Ralli alla fine disse lo faccio io, e la pagata di sua tasca il dottor Luciano Ralli, tutta la sua campagna elettorale, ma ste cose 5 anni fa mica bisogna dimenticarsene. E allora poi arriva la slide, adesso rinnovamento, però non è che ha funzionato tanto, i giovani se ne sono messi in parte, fatto salvo i giovani già presenti nel Consiglio Comunale, che sono stati messi a capo della lista, no, perché dico una cosa sbagliata? No, perché anche lì c'era il discorso, c'è stato il dibattito su queste figure, che poi alcuni sono entrati, alcuni no. Valentina Vaccari, Alessandro Caneschi, non è entrato Giovanni Donati, però insomma anche lì c'è stata la polemica di dove metterli, no? Allora quale rinnovamento? Forse c'è un'analisi da fare. La Barbara Croci, neo ormai segretaria provinciale, dice ha dato sicuramente un impulso forte al Partito Democratico, ma io mi ricordo che Di Ruscelli, Francesco, una persona assolutamente di ruolo, tutto quello che voleva, però insomma le accuse da parte di alcuni gruppi comunali venivano, dice ma chi l'ha visto? Cioè queste sono cose di tempo fa, ma forse oggi sono le stesse, quindi probabilmente c'è un leggendo i dati della storia come sto facendo io, forse c'è un più di una riflessione da fare, perché insomma per capire, anche perché poi onestamente è vero che il PD è il primo partito, però è anche vero che insomma la distanza tra le votazioni tra due candidati è stata un segnale a mio giudizio molto importante. Qualcuno dice le due liste riformiste non dovevano andare, cioè due liste no, divise in quella maniera, è stata una dispersione dei voti, è stato l'arrivo di Gianni, tutto quello volete, insomma, però ragazzi c'è 11 punti mi pare, cioè alla fine qualcosa non ha funzionato, e quindi sicuramente in tutto questo a partire da famosi sassolini del Romizzi, ve lo ricordate, no? Francesco Romizzi di AWS Arezzo 2020, che iniziò subito con questa sua disamina dei sassolini. Beh, vedremo un po', però sta di fatto che il dibattito nel Partito Democratico, nella sinistra come nella destra, c'è sempre stato, la differenza un po' da queste cose che viene riconosciuta, che alla fine sulla destra bene o male una quadra la trovano e vanno avanti, dice si fa così e si fa, e la sinistra molto spesso si divide in queste grandi discussioni che poi alla fine però come ricordate il caso Chiassai, sì, si fa vincere l'avversario anche se sai numeri per poter vincere direttamente.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Beh, ci volevano i Beatles, dai, da quant'è che non li riascoltavamo? Questi brani che mi sceglie Mauro Giovacchini, dovete sapere che Mauro Giovacchini è uno dei più grandi musicofili che abbiamo, ma secondo me anche della non solo della nostra regione, anche italiana, secondo me. E quindi lui mette, io ho detto, io non ne capisco nulla di musica, puoi mettere anche il ballo del qua qua. No, vabbè, a parte questo, ovviamente, però ringrazio Mauro il Cispi che a volte si incatasta con questa regia che insomma sempre più vorrebbe essere comandata dall'intelligenza artificiale, ma noi non lo faremo, e così le canzoni escono come vogliamo noi, non come decidono gli altri. Andiamo invece adesso a parlare della giostra. Ieri sera c'è stata l'estrazione delle carriere, il giuramento dei capitani e poi la benedizione in Duomo da parte di Don Alvaro. Questa prima fase, tra virgolette, che ci porta a questa settimana della giostra del Saracino di giugno, 149esima edizione. Che cosa dire? Beh, insomma, innanzitutto vi piace la Lancia d'Oro? Qualcuno subito ha detto che la Lancia d'Oro dedicata ai 100 anni dell'1R è un pochino troppo di colori che identificano un quartiere. Beh, insomma, dai, l'oro è una R, oro deve essere per forza colore oro, che assomiglia un po' a un giallo, no? Insomma, potrebbe, si avvicina più a un giallo che per esempio a un verde. Quindi se lì poi ci hanno messo, scusate, il maestro Conti e chi l'ha ideata, il colore del blu del cielo, è blu e oro, sembra blu e insomma e giallo, quindi quartiere di Porta Santo Spirito. Beh, insomma, voglio dire, qualcuno degli amici di Santo Spirito ha detto, se non la vogliono gli altri la prendiamo noi la Lancia senza problemi. Ovviamente, dette questo, vi voglio fare però anche una notare una cosa. Noi siamo andati in settimana, guardo se dopo trovo il video, siamo andati a vedere i giardini dei Porcinai proprio a seguito di questa prima così uscita del quartiere in questi giardini nuovi. Non è stata proprio una scena, insomma, vabbè, però ci hanno messo i tavolini, ci hanno messo le robe. Perché? Per vedere come l'hanno lasciato la mattina, quindi la mattina alle 7:15, praticamente da quello che mi hanno detto era già tutto pulito, ma noi abbiamo relazionato, e è giusto dirlo, che i giardini erano in perfetto ordine, anzi erano meglio forse del giorno prima, perché avete visto nelle ultime volte che siamo andati a vedere i giardini, purtroppo l'inciviltà delle persone cosa lascia per i prati verdi, mi viene da dire. E lì abbiamo anche capito alcune problematiche dell'erba che l'abbiamo raccontate nel video che è stato trasmesso l'altra sera su Senza Titolo, insomma, con Ivo Brocchi. È giusto dirle queste cose. Andiamo comunque a parlare dell'estrazione delle carriere col citrone avanti ancora, Sant'Andrea ultimo colpo, quindi sostanzialmente questa carriera che sarà Porta Crucifera ad aprire la giostra del Saracino, seguita da Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea. Questo è il verdetto dell'estrazione delle carriere. E ovviamente qui c'è tutto un articolo che La Nazione fa. Noi eravamo ieri sera lì, abbiamo postato le foto un po' con nonchalance per cercare di portarvi attraverso il sito, diciamo così, lì con noi, no? È chiaro che ieri sera la notizia non poteva non essere quella della prima uscita di Marcello Comanducci, cioè volete dire. E allora, ma la cosa che mi fa un po' riflettere, ma scusate, ma quando commentate i post, specialmente in un portale come quello nostro, con quello della Nazione, del Corriere Aretino, quello che volete, ma poi vi collegate a quello che scrivete o meno? A parte il fatto di avere la moderazione postuma, quindi se fate post offensivi è chiaro che li togliamo senza possibilità nemmeno di dire perché è scritto nelle policy, ve lo ricordo, quindi post offensivi no, assolutamente, post che ledono la dignità delle persone ci mancherebbe. I leoni da tastiera se ne devono andare nei profili propri, non certo su quello della radio. Ma al di là di questo, c'è un post che mi fa veramente riflettere su quanto possa essere piccolo il ragionamento di alcune persone. Cioè, voglio dire, ricordare a Marcello Comanducci che ci sono le buche in questo contesto, quando ancora la giunta non l'ha fatta perché non c'è stato il tempo e ora c'era da fare il Saracino per Arezzo è una cosa importantissima. Ora mi dire, ma no, ma lo vuoi mettere come le buche? Beh, per alcuni diciamo quartieristi anche più delle buche, se mi permettete, ma è il contesto di andare a ricordare le buche in questo contesto. il post non verrà rimosso perché ovviamente si commenta da solo, ma lo commento qui per dire che a volte fate più figura a fare dei commenti, magari dire mamma mia come sta male, sembra un archibugio quella lancia, che non andare a commentare, fatto salva le libertà individuali delle persone, però insomma cose che sono assolutamente improponibili in questo contesto. Dico qui e mi fermo, però è stata una bella esperienza ieri sera, devo dire tantissima gente, e noi cercheremo di seguire la giostra come diciamo così abbiamo sempre fatto. Giovedì sera faremo la prova generale, che non si chiama provaccia, guai a dirlo. Sarà con noi con Roberto Rosati, ci sarà una new entry che commenterà questa manifestazione, insomma questa prova. Ci sarà la Daniela Formelli, che insomma una voce che sentirete, è anche bello, no, ascoltare una voce femminile che commenta la giostra, perché no, tutti maschi, basta, vogliamo la libertà di genere, mi viene da dire. E poi per arrivare a sabato sera ovviamente ci sarà Roberto Rosati e Roberto Barnetti, che sono espertissimi, lo sapete, a commentare in diretta la giostra del Saracino, la 149esima edizione. Questo volevo dirvi, adesso ci fermiamo il notiziario e poi un brano e torneremo qui su Punto di Vista.

0: Eccoci in onda, andiamo a terminare la parte che riguarda il locale, quindi sfogliando sempre, scusate lo scrocchio della carta, ma questa è la parte della nazione. C'è una cosa che mi va di ricordare a tutti: un grande personaggio dell'imprenditoria femminile della moda, Mimmina compie 100 anni, simbolo della moda italiana, felice di aver dato lavoro. La stilista e l'imprenditrice aprì l'azienda nel 1962, pensate, e creò 700 posti di lavoro. E il mio compleanno è a dicembre, ma lo festeggia a giugno, mese delle rose. Imola, giramondi per tutti la Mimmina. Chi è che non ricorda la Mimmina? Aveva il topo, dai, su, non è possibile. E quindi un plauso a questa signora, che è una grande imprenditrice, che comunque, pensate, è una persona normale che comunque si è messa in gioco. E guardate, una delle cose che gli viene fatta come domanda, dice: ma cosa ricorda dei suoi inizi? La tanta paura di non riuscire. Ecco, quando tanti imprenditori si mettono in gioco, si espongono con le proprie forze, con i propri soldi e rischiando il tutto per tutto pur di fare qualcosa, creare qualcosa che poi, come in questo caso, è sfocionato in una grande cosa per tutta la comunità e per tante persone. E un'altra grande persona, natura diversa, anni diversi sicuramente, ma a livello di imprenditoria sicuramente un grande personaggio, è la presidente di turno della Consulta Orafa, Giordana Giordini. Anche lei, il paradosso dell'oro: Giordini, l'export vola, ma le imprese sono KO. Consolidiamo la filiera. La presidente di turno, appunto, dice: sulla rilevazione della Camera di Commercio, persi 2/3 del valore aggiunto del 2025, la crisi dell'oro, la crisi delle aziende orafe, ma comunque quelle che ancora resistono sono aziende che riescono in qualche modo, hanno avuto sicuramente come lei alla guida persone che sono riuscite a vedere nel futuro. Io mi ricordo tempo fa, parlando con un grande imprenditore, anzi con suo nipote, mi diceva: quello che noi facciamo oggi, già stiamo pensando a quello che faremo tra 5 anni, cioè è così che funziona. Oggi fai quello che hai previsto 5 anni prima. Ovviamente il mercato, tutto, non poteva prevedere le guerre, la variazione geopolitica mondiale, però di questo parlano i grandi menti imprenditoriali che sono rimaste ancora nella nostra città, e non sono tante purtroppo. Andiamo in provincia, cambia il gestore dei parchimetri, il lavoratore resta senza contratto. La vicenda di questo signore, di questo dipendente, che per 10 giorni è rimasto senza contratto, e quando è stato riassunto gli è stato cambiato addirittura il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato. Quindi qui ovviamente la CGIL, i sindacati prendono le posizioni dicendo: non sono stati rispettati gli accordi nel passaggio da un gestore all'altro, quindi e ne porta ovviamente la causa in al pubblico. CRT rinnovato il CSDA, Fucini resta in sella, e l'assemblea dei soci ha anche approvato il bilancio 2025. Lucignano, c'è la nuova giunta, Sicuranza, un gruppo giovane, ho premiato la competenza. Il vice sindaco Stefano Cresti, che continuerà a occuparsi di cultura e turismo. Tutte le altre deleghe, ha annunciato anche il programma nei prossimi 5 anni di questo mandato. Iuri Sicuranza è il sindaco, sapete che era sempre stato il vice della Roberta Casini, oggi che siede negli scranni regionali. Drappo dedicato a San Francesco, a Castiglione Fiorentino, opera dell'artista aretino Morrone. Poi da Cortona, Archidado, 6 rioni in Lizza per Verretta. Dalla Valtiberina, Sansepolcro, assessorato vacante, Gavelli in pole. Il sindaco ora apre un confronto, serve una figura competente. Dopo le imprevise dimissioni di Rivi sul tavolo, diverse ipotesi tra consiglieri ed esterni, il ruolo della Lega. La vita senza soste di Luigi, record di in sella a 78 anni. Luigi De Luca, 78 anni appunto, dopo 731.000 chilometri in bici, ora cammino ogni giorno. La nuova sfida di Del Duca della Calabria e del Casentino, la storia di un uomo e della sua grande passione. La notizia viene dal Casentino, appunto, Fabrizio Paladini. E poi Terminiamo, vediamo se abbiamo anche il oltre 100 pianoforti in Casentino. Questo lo voglio segnalare, da Niccolò Gagliardi, Casentino, l'omaggio a Dalla e l'arrivo di Elio al Festival Naturalmente Pianoforte dall'11 al 19 di luglio. Tra gli artisti anche Gloria Campane e Paolo Ruffini. Bene, ci fermiamo un attimo, poi ci dedicheremo in questa lasceremo un po' di musica e poi andremo a leggere la rassegna estera, prima di arrivare all'appuntamento con Nathalie Dentini, che sarà per mezzogiorno più o meno. A tra poco.
1: Fly Spot
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: E andiamo nell'ultima parte, l'anticipiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani esteri. Partiamo dagli esteri in italiano e poi andremo anche agli esteri. Vediamo che cosa succede. Mi ero soffermato un po' per dare una lettura preventiva a quelle che sono le notizie e vi devo dire che c'è da riflettere in questo mondo. Comunque andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie che almeno sono aggiornate nei quotidiani esteri in italiano. L'Osservatore Romano, sapete che è comunque uno stato, lo Stato del Vaticano è uno stato fuori dall'Italia, anche se dentro fisicamente. Il singolare ritorno di Leone XIV a Roma, conclusione del viaggio in Spagna, causa di un guasto tecnico, l'abbiamo visto ieri, il pontefice è rientrato a bordo del Falcon militare messo a disposizione dal re Felipe VI. E dovete sapere, l'avete vista quella cosa che il Papa era nella cabina di pilotaggio e c'era hanno salutato il caccia che lo scortava, no? Ecco, insomma, devo dire che si è mosso un po' questo Papa sotto questo aspetto, perché si è sempre visto molto rigido fin dalla sua elezione, insomma, vabbè. E poi dopo quello che ha subito da Trump, vabbè, dice, ma come, sei americano e non fai quello che dico io? Ovviamente non l'hanno detto così, ma il tema era quello. Un calcio alla violenza tra le favelas di Rio de Janeiro, un progetto sociale che coinvolge i bambini di un territorio segnato da criminalità e narcotraffico. Si insegna a giocare a pallone e stare insieme, non dimenticare l'importanza di istruzione e rispetto. Andiamo al Corriere del Ticino. Banda organizzata e prima di scrupoli da Lugano, condannati tutti e sette gli autori del colpo alla gioietteria Taleda. Infitti 14 anni al capo, riconosciuto colpevole e anche intentato assassinio di un agente. In Svizzera non è che si scherza sotto questo aspetto, purtroppo abbiamo visto che anche la Svizzera ha i suoi problemi. Ricordate Crash Montana. Svizzera inizia il sogno americano, mondiali 2026, questa sera San Francisco. Ovviamente questa è la notizia di sabato, quindi andiamo a vedere se sono aggiornate o meno, perché non lo vediamo da qui. Perché ovviamente la Svizzera sì, gioca ai mondiali. Beh, non fate l'ironia su che se quando gioca l'Italia, non la fate questa ironia, perché sono tre volte che manca, un po' come la perdita degli ultimi tre elezioni del PD ad Arezzo, insomma, diciamo, no? Della coalizione di centro-sinistra, ma non è ovviamente, è solamente un fatto di cronaca, non niente di dire o meno, l'abbiamo letto prima le notizie, quindi questo è il Globo TV, questo è aggiornato, è un bisettimanale col suo persico nel caos, l'astronauta italiano che conquista lo spazio, uscendo due volte a settimana gli perdoniamo di essere di giovedì, quindi oggi è il domenica, quindi ci incastra poco. Non vedo grandi aggiornamenti, allora passiamo subito a quelli che sono i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani esteri e vediamo di cosa si parla. Le Monde, giornale di centro-sinistra ma anche diciamo progressista, e Le Figaro, giornale conservatore di centrodestra, titolano, hanno l'inizio con la stessa esatta notizia. Le gouvernement impatrié dall'affare Liane, che significa chi è Liane, e la stessa notizia viene titolata così nel giornale di centrodestra. Liane, la semecchia la justice française, la settimana che ha scosso la giustizia francese. Mentre Le Monde dice il governo è coinvolto nel caso Liane. Liane era una bambina di 11 anni che è stata rapita e è stata uccisa da un personaggio che era stato più volte segnalato e condannato anche per atti di pedofilia. Quindi e qui si pende, è stato però non diciamo così, è stato scarcerato, insomma, questa e viene accusata la giustizia francese di gravi falle giudiziarie. Come dicevamo, il presunto assassino, perché si parla ancora di presunto assassino, era già stato denunciato più volte per le aggressioni sessuali su minori. Pensate che poi era stato licenziato da una scuola per comportamenti inappropriati, senza subire conseguenze penali, e il suo comportamento online era stato segnalato, pensate, a Parigi da un organismo americano. Tutto questo però non ha impedito che questo assassino, tra l'altro reo confesso, quindi è un un pedofilo, quindi recidivo di 41 anni. Il sospettato Jérôme B, non viene messo non vengono messe tutte le iniziali, insomma, ha scosso la politica francese. Anche il presidente Emmanuel Macron ha detto è un fallimento della giustizia francese, che non ha saputo, lo Stato francese non ha saputo difendere questa bambina di 11 anni scomparsa il 29 di maggio a Fleurance nel Jersey. Quindi pensate, anche la Francia si trova in questa situazione, e quindi noi l'abbiamo letto prima questa notizia che viene da Perugia, no? Che pare che questo signore sia, le telecamere dicono no, lui lo voleva difendere, una perché era in pericolo per la strada, un'altra per i piccioni, insomma, sta di fatto che questa madre la pensa completamente in maniera differente. Però, come dice, non siamo noi testimoni di nulla. Una cosa che ci ha fatto riflettere, The New York Times di cosa parla? Vediamo un po' gli Stati Uniti, no? Le analisi di che fanno? L'Iran è più intransigente, vuole di più dai colloqui, i nodi leader sono disposti a correre rischi, perché anche in America stanno domandando, caro presidente Trump, ma te dici vinci, accordo, ma qui l'Iran vuole sempre di più, ma di che parliamo? Timidamente vedete che più o meno gli dicono, ma di che se parliamo? Vuole sempre di più, che cosa succede? E poi il gruppo dei fedeli sul gruppo di Trump, classe operaia bianca, i sondaggi mostrano uno straordinario, diciamo un'oscillazione straordinaria di consensi in più e meno nell'avvicinarsi del midterm, no? Queste elezioni midterm che insomma sono uno spauracchio per i presidenti ma anche per tutti i deputati, perché quelli semmai vengono cambiate. Perché c'è questa immagine che vediamo qui, che dovrebbe essere lo Kennedy Center, perché dei lavoratori hanno rimosso il nome del presidente americano Donald Trump. E allora questa, noi, io sorridevo prima perché tempi moderni, andiamo a vedere un altro giornale americano, perché ho visto due signore che si facevano, il Los Angeles Times, eccola qua, si vedeva due signore che si facevano il selfie, no? Dico, ma vabbè, fanno selfie, che vuol dire segno del cambiamento? Signor change, che significa? Che cosa stanno cambiando? Si fanno il selfie, che volete dire? No, si sta, il cambiamento è perché queste signore si fanno il selfie dei visitatori davanti a questa Kennedy Center in Washington, dopo che è stata rimossa il nome del presidente Trump, quindi dalla facciata, dopo una sentenza del tribunale. Il tribunale gli ha detto, no caro presidente, tu lì il tuo nome non ce lo metti, e queste vanno a farsi il selfie, e come se vedi, se la ridono, ecco il segno del cambiamento, che anche in America forse diciamo sta lasciando il posto anche all'ironia, mi viene da dire. Diciamo, ridiamo per non piangere, ecco, questa è un po' l'analisi. SpaceX, il Financial Times che cosa ci dice su SpaceX? Un uomo trilionario, cioè, cosa dice? Che SpaceX sale del 30% in un debutto storico, niente, non lo ferma più nessuno, Musk, quindi, e sotto si parla di un agente di polizia indagato per il presunto utilizzo delle A per creare materiale probatorio. Pensate quanto è pericolosa e quanto è pazzesca questa notizia. Un agente di polizia ha cercato di creare, da quello che il condizionale d'obbligo avrebbe cercato di creare, prove costruite per supportare un delitto, in una fase processuale. Pensate la gravità di questa cosa, e qui mi fermo perché potremmo andare avanti. Ne abbiamo parlato dell'IA e delle distorture dell'IA e del pericolo che sta avvenendo. Uno è anche questo, persone infedeli delle forze dell'ordine, qui si parla di un ufficiale di polizia, che creano prove false, una cosa che ci fa veramente riflettere. Il paese, il nuovo equilibrio della paura, di cosa si parla? E nel frattempo anche gli spagnoli, vedete, prendono in giro questa rimozione, l'appellido del presidente Seaje, che in spagnolo penso che dice il cognome del presidente degli Stati Uniti sta cadendo in disgrazia, insomma, anche loro, sapete che la Spagna non ce l'ha tanto tanto, non la vede tanto bene Trump, no? Comunque, il nuovo equilibrio del miedo, della paura, miedo è paura in spagnolo, che vuol dire? La dipendenza economica e nuove capacità di contenimento militare producono un effetto sugli stati, un effetto molto particolare. Gli Stati Uniti e Iran si cercano di un patto e Xi e Trump stabilizzano le loro relazioni. Andando a leggere questo, che è un articolo, pare fatto da un italiano, Andrea Rizzi, come vedete, parla della nuova situazione geopolitica sostanzialmente. Dice: con questo patto USA-Iran, dove l'Europa dice non avete fatto niente fuori, non contate più nulla, e il patto tra Xi e Trump, che tra l'altro comunque anche qui è Xi che la tira dicendo attenzione alla famosa trappola di qualche anno fa, netto fa, no? Insomma, e qui andando a parlare sul fatto di Formosa, dell'isola di Formosa, Taiwan, dicendo di Trump sta calmino perché qui c'è la Cina che insomma la dice lunga. Questo sta cambiando completamente tutte le cose del mondo, tant'è anche la Spagna si interroga, e l'abbiamo già trovata questa notizia, una notizia similare, sul rafforzamento per esempio nei confronti dei paesi che sono confinanti con la Russia, considerando che non c'è più l'ombrello americano. Ecco, anche qui in Spagna ci si domanda, si ha paura proprio, il nuovo equilibrio della paura, capite? Il nuovo equilibrio della paura. A fronte di questo, quindi, quali sono le fa? Una volta c'era la Russia e l'America, ricordate? Adesso invece abbiamo più fronti. Ma in questo contesto l'articolo va a parare, attenzione, non solo sul fatto tra Xi e Trump, paura, no? Il terrore, oppure tra l'Iran e Trump, lo stesso Trump, il terrore, ma anche su quello che succederà agli altri. Questo è un po' il concetto, perché ricordate che gli spagnoli sono sempre molto nazionalisti e pensano molto a quello che succede loro, anche nei confronti della corruzione. Sapete che ormai il Partito Socialista Spagnolo, c'è stata la Guardia Civile, c'è stato tutto. Vediamo cosa riporta il mondo oggi. Il Partito Socialista Spagnolo viene trascinato a fondo da Zapatero durante la settimana peggiore di Sanchez. La base piange. Zapatero pare che abbia combinato qualcosa che insomma di cui viene contestato e che sta praticamente portando, lacerando a pezzi il Partito Socialista Spagnolo. Vediamo un po', c'è una notizia che non capisco: il filicidio della famiglia Navarro nascosto per 33 anni, Jeanette smembrato dai genitori e sepolto nel cortile. Beh, insomma, questa è una notizia che non avremmo voluto leggere, ma un figlio che è stato per 33 anni è scomparso perché è stato smembrato dai genitori e sepolto nel cortile. Beh, qui mi fermo perché oggettivamente è una cosa di una crudeltà inaudita. Ricordiamo anche la madre che ne ha partoriti e seppelliti due, no? Una giovane madre che insomma ha sconvolto veramente tutti. Mi fermo un attimo, poi andiamo con un brano e poi termineremo questa rassegna estera. Andremo a leggere qualcosa che ci porta nel Medio Oriente. A tra poco.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ton.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Eccoci qua nell'ultima parte, continuiamo un po' a trovare, scusate, vi metto in screen per chi ci può seguire su internet, ovviamente andiamo a ritrovare le ultime notizie qua della, a livello estero. Eravamo arrivati alla Spagna, tutto questo casotto del Partito Socialista Spagnolo, l'ABC, cosa dite questa mattina? Il PSE si sta preparando per essere incriminato come entità giuridica, addirittura, pensate un po', insomma, cara Slaine, non ho visto che Sanchez, che è una bravissima persona, però insomma non era il momento di prendere riferimento forse questa linea politica, lo dico alla cara Elli, che insomma anche sulle energie rinnovabili qualcosina bisogna, deve cambiare secondo me qualche consigliere. Trump ritiene che l'accordo sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz sia imminenti, chi lo dice? La Vanguardia spagnola, però anche qui mettono qualche dubbio. Andiamo a vedere gli israeliani, che ormai ce l'hanno un po' con l'amministrazione americana, no? Fanno un po' quel che gli pare. Vediamo che cosa dicono. Il primo ministro pakistano: è stato raggiunto il testo finale concordato dell'accordo USA-Iran. E poi ancora si parla dell'Iran. Iran nella tregua include il ritiro dell'IDF dal Libano. Kanz nega l'affermazione, lo sapevamo. Disable Pakistan shot, palestinese disabile ferito a colpi d'arma da fuoco dai coloni in Cisgiordania. E poi ancora Tel Aviv Pride attira oltre 100.000 persone per la prima parata in 3 anni. Vediamo, poi andiamo avanti. Los Angeles Times, l'abbiamo detto, insomma, questo fatto del selfie dove è stato tolto il cognome di Trump. Vediamo, andiamo avanti. Se trovo il Gerusalemme Post, questa mattina non lo trovo, chissà perché il Gerusalemme Post, o mi è sfuggito, no, non c'è proprio, ma era una voce un po' diversa anche dal punto di vista così del Medio Oriente. Andiamo sugli Arab News e vediamo come prendono gli arabi la notizia di questo accordo. L'accordo con l'Iran sarà firmato domenica, dice Trump, cioè oggi. Israele bombarda il Libano meridionale e mette ampi avvisi di evacuazione. E poi ancora, i rifugiati del Sudan abusati da alcuni membri dell'organizzazione umanitaria, pazzesca questa cosa, no? Cioè addirittura i rifugiati del Sudan sono stati abusati, pensate, cioè dovrebbe andare a leggerla in questo, nella Arab News che ci porta questa notizia. Vediamo Le Parisien di Manche, Mortelian, anche loro, ormai la Francia si parla di questa, Mortelian, l'indizione do a pasta, si intende, l'indizione non si può, non può fermarsi, no? Cioè, non deve placarsi. Il candidato alla presidenza, lo apro perché non riesco a leggere, purtroppo è scritto molto piccolo e già che lo devo tradurre al volo diventa veramente difficile. Il candidato alla presidenza Edouard Philippe presenta le proprie proposte per combattere la violenza contro i bambini. In particolare, le famiglie potrebbero avere la possibilità di verificare se una persona è iscritta in un registro dei pedofili, quindi una schedatura dei pedofili vogliono così fare, o se, a meno che non ci sia già in Francia, questo non lo so, però le famiglie potrebbero avere la possibilità di verificare se queste persone sono iscritte qui o meno. Trump name is now off venue. Il Washington Post riporta questa notizia. Guardate che il nome di Trump ora è fuori dalla sede. Lo sport diventa linea di divisione politica, fuori da questo grande tempio dello sport, no? Il Kennedy Center in Washington. Via il nome di Trump. Non lo vogliono più. Vabbè, questo ne hanno dato un grande risalto gli americani, chissà perché. E poi la Cina invece ci parla che l'H3 Rocket è stato lanciato con successo. Eccolo qua, il Gerusalemme Post, e lo troviamo veramente basso, non capisco perché. Vediamo un po', Trump, sì, cosa dice? L'accordo quadro per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato oggi. L'Iran mette in dubbio i tempi, anzi Israele non si ritirerà del Libano. E poi ancora, l'IDF, abbiamo colpito oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Netanyahu non si unirà a Trump e ai leader medio orientale al G7, la fonte di un alto funzionario statunitense. Poi l'Iran tenta di sigillare le scorte di uranio arricchito, un rapporto che viene fatto appunto dal giornale qui, dove dice che sostanzialmente l'Iran sta cercando in qualche modo di fregarle gli Stati Uniti. No, ma la linea la sappiamo ormai, da quando gli Stati Uniti hanno detto a Israele basta, devi fermarti, i due giornali, come vedete, sono diventati critici, ma lo erano anche prima, quando ha iniziato Trump a cercare un accordo con l'Iran. Ricordate, era già partito da lì. E andiamo a vedere le tribune di Manche, le summe de guerre de Trump. Si parla del G7 a Evian, dove tra l'altro Trump compirà gli 80 anni. Terminiamo con le TAMS, perché dobbiamo capire di cosa si parla. E vediamo le TAMS questo giorno. Le Français, l'école, Berne siffle alla fin della creazione. Addirittura vogliono togliere la ricreazione. Ma possibile? Non credo che sia così. I francesi scateneranno qualcosa. Vediamo di cosa si parla. Formazione, istruzione. Tramite Elisabetta Bohm-Schneider, il Consiglio federale ha minacciato ieri di sancire la legge per l'insegnamento in una lingua nazionale a partire dalla scuola primaria, qualora i cantoni si discostassero dal compromesso Armos. La demarcazione federale risponde alla decisione dei cantoni in lingua tedesca, tra cui Zurigo, di posticipare l'apprendimento del francese alla scuola secondaria, sollevando preoccupazioni in merito alla coesione nazionale. Le due varianti sono in fase di valutazione, due proposte di modifica alla legge, una più restrittiva dall'altra. Il processo di consultazione stabilirà se il principio di armonizzazione scolastica gode ancora del sostegno cantonale. Francese era la lingua francese all'école, che viene, perché chiaramente la Svizzera c'è, francese e tedesca, sarebbe anche la Svizzera italiana, ma noi non ci considerano proprio. Ma nell'istruzione, vedete, c'è il discorso di passare di insegnare la lingua francese in una fase 2, prima la lingua tedesca, e questa è una cosa che spacca un po' i cantoni. Ma ricordiamo che la Svizzera non è uno stato unitario, è una confederazione elvetica, e non è un dettaglio. Detto questo, l'introduzione in borsa del Tulle Record, eccolo qua, l'atterrissage. SpaceX, ecco qua, l'ingresso in borsa di SpaceX viene così messo in una vignetta. L'introduzione in borsa di tutti i record, l'ipo dei record, sì, perché si vede un razzo di SpaceX, dove la borsa, vedete, un grande ingresso più 30%, e qui c'è uno che se la ride dicendo attenzione all'atterrissaggio, attendiamo l'atterraggio, e come viene, diciamo così, un po', perché mentre tutti festeggiano ci sono alcuni che invece dicono aspettiamo che atterri. Le azioni della società hanno fatto il loro debutto a Wall Street con l'offerta pubblica iniziale, IPO storica, ha permesso a SpaceX di raccogliere 75 miliardi, pensate, di dollari, e sono valutate oltre 2 trilioni, mentre il suo fondatore, Elon Musk, possiede ormai una fortuna che supera un trilione di dollari, 1.000 miliardi, quindi un trilione di dollari. Beh, insomma, che dire di questa vignetta? Tutti festeggiano per l'ingresso in borsa, questo IPO che è stato storico. Ha guadagnato tantissimo, segno evidente della grande fiducia che viene data a questo gruppo. Però c'è qualcuno che dice, sorridendo, aspettiamo che atterri, aspettiamo che passi. Che dire, questa è la Svizzera, e che io vi riporto le TAMS, che ormai è un giornale che comunque noi amiamo, almeno io amo particolarmente, perché è sempre stato, specialmente nella vicenda di Crans Montana, è stato l'unico ad essere obiettivo quando tutti gli altri avevano il fumo davanti agli occhi. Ciao a tutti, buona domenica, riapriremo una trasmissione a brevissimo con Nathalie Dentini, la direttrice artistica del Nume, questo festival 2026 a Cortona, per la nona volta in Italia, diciamo, quindi da nostre parti. Prima era nell'Isola Maggiore, sul lago Trasimeno, poi si è spostato da 5 anni nella bellissima cittadina del paese mio che stai nella collina. Ciao a tutti, a tra poco, mezzogiorno dovremo farcela perché vedo che devo preparare alcune cose. A tra poco.
1: Flyspot. Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
0: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo della musica classica, un evento che si concretizza nella nostra bellissima cittadina di Cortona per la nona volta e che diventa così un teatro internazionale, un punto di riferimento internazionale per questo tipo di musica. E noi vi presentiamo la nona edizione del Nume Festival e abbiamo qui la direttrice artistica Natalie Dentini. Buongiorno Natalie, bentornata a Radio Fly. Mi viene da dire.
3: Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Allora, siamo arrivati alla nona edizione di questo festival che mette di nuovo Cortona al centro del mondo. Raccontacelo.
3: Sì, siamo proprio alle porte dell'inizio di questo festival. È un festival un po' particolare, non è il classico festival di musica classica, però arriveranno proprio a brevissimo, tra qualche giorno, artisti internazionali, grandissimi nomi della musica classica, di tutte le generazioni. Quindi abbiamo i big, abbiamo degli artisti giovani che hanno delle carriere veramente fenomenali, tra le voci più interessanti del panorama della musica classica internazionale, e poi arriveranno dei giovanissimi che sono stati selezionati in tutto il mondo e loro sono un po' quello che sarà il futuro della musica classica. Tra i 17 e i 24 anni sono ragazzi che studiano nei più grandi conservatori al mondo, Juilliard, Yale, Curtis, Berlino, e sono dei ragazzi giovani ma dei virtuosi pazzeschi.
2: Ecco, qui noi abbiamo scritto diciamo così che giovani promesse, questo termine su cui ci abbiamo un po' diciamo commentato, che la musica classica è foriera di giovani promesse così in tutto il mondo. E l'Italia come si pone in questo tema?
3: L'Italia sta facendo molto bene. Ci tengo a dire che qualche settimana fa Ettore Pagano, violoncellista italiano, ha vinto il Queen Elizabeth Competition, che è diciamo la competizione più importante per la musica classica. Quindi l'Italia sta facendo molto bene. Noi siamo un contesto didattico non italiano, nel senso che gli studenti che vengono a partecipare a questa residenza artistica, che è totalmente gratuita, non sarebbe neanche giusto chiamarli studenti, ecco, perché sono dei giovani artisti.
2: Sono già giovani artisti.
3: È vero, insomma, che alcuni dei ragazzi che vengono a fare questo corso formativo sono invitati in festival italiani come artisti veri e propri. Quindi è un po' difficile spiegarlo, però noi creiamo questa esperienza professionale, formativa, personale, che aiuta questi artisti giovani a avere un diciamo un boost per la loro diciamo carriera professionale per il futuro.
2: Lo spieghi veramente molto bene, si vede anche l'amore che metti in questa cosa. Ma chi è Natalie Dentini? E poi tu parli al plurale voi, perché insomma noi, perché comunque penso che ci sia, a parte anche un grande gruppo, ma ti vede protagonista insieme anche a tuo marito, no?
3: Sì, siamo un grande gruppo. Abbiamo iniziato nel 2018 a immaginarsi questo progetto unico insieme a dei colleghi e mio marito, dei musicisti, Ettore Causa, che è un violista italiano che è insegnante a Yale. Antonio Lisi, italo-argentino, che è scomparso purtroppo nel 2024, e appunto Vlad Stankuleasa, mio marito. Abbiamo iniziato a creare questo progetto volendo creare diciamo una piccola perla dove si possa rallentare un po' i ritmi e veramente concentrarsi su fare la musica, perché abbiamo perso un po' il vizio di fare le cose in maniera lenta, si va un po' troppo veloce e questo è un po' un peccato, perché...
2: Senti, ma io posso definire la musica, non so se classica o meno, ma in generale un linguaggio universale, questo sicuramente, ma un qualcosa che ti fa andare, viaggiare con la mente rimanendo col corpo qui. È possibile?
3: Ma io lo associerei a leggere un bel libro.
2: A leggere un bel libro?
3: Sì, perché ti dà quegli strumenti per affrontare un'arte, che sia la scrittura, che sia la fotografia, che sia la pittura. Ti dà gli strumenti per farlo con calma e per poterlo, mentre ascolti, elaborare quello che stai ascoltando. Quindi se ci immaginiamo di sedersi a teatro e vedere una pellicola magari indipendente, un po' particolare, devi andarci seduto sapendo che devi avere la pazienza di ascoltare, ricevere,
2: è vero,
3: e elaborarlo con la tua fantasia. Quindi si chiede, noi quello che vogliamo fare come festival, quando abbiamo pensato di creare questo festival di musica classica, non mi sono preoccupata di come si faccia a creare un festival di musica classica, mi sono preoccupata di come rimettere la musica classica al centro di un'attenzione culturale universale.
2: Quindi... E allora guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, perché è bellissimo questo ragionamento che tu stai sviluppando, bisogna sedersi ad ascoltare, no? Bisogna ascoltare anche la musica, quindi è un po' andare contro i tempi di oggi, che è tutto in velocità, cioè c'è un qualcosa di dire fermiamoci, riflettiamo, pensiamo, ascoltiamo.
3: Esattamente, è proprio ritrovare semplicemente la generosità di sedersi e non pensare, oddio, sono passati 3 minuti, devo andare all'aperitivo. Semplicemente godersi quel momento artistico che è solo da ricevere. Quando dicono che non ci capisco niente di musica classica, io impazzisco completamente, perché mi sembra...
2: Eh sì, vai in cortocircuito, io, dirti.
3: Sì, perché non c'è niente da capire, c'è solo da ascoltare.
2: C'è solo da ascoltare.
3: Che è ancora più grave di non aver voglia di sederti, perché vuol dire che ti precludi un linguaggio che deve solo arrivarti, capito? Quindi
2: devi solo ascoltare.
3: Devi solo ascoltare.
2: Senti, 9 anni abbiamo detto, la nona edizione, no? Però Cortona mi pare sia la quinta.
3: La quinta, sì.
2: Ecco, ce lo dici com'è stata scelta questa nostra, paese mio che stai nella collina, sai, insomma, non te lo dico musica perché sarebbe una cosa, però insomma...
3: Sì, mi è capitato recentemente in un'università a Barcellona di fare la storia, di percorrere la storia, mi avevo invitato a spiegare un po' come è stata l'evoluzione di questo festival, che all'estero è molto famoso, e è stato molto bello per me ripercorrere tutto il percorso. Siamo nati ad Isola Maggiore, quindi una piccola isola del lago Trasimeno, dove non ci sono macchine, non ci sono supermercati, quindi proprio creare questa atmosfera surreale dove poter fare musica. La cosa bella è che il festival è cresciuto tanto e abbiamo avuto esigenze logistiche di doverci spostare, e quindi abbiamo guardato in alto e c'era Cortona.
2: Dice, ma guarda, no, quel paese
3: è un borgo etrusco eccezionale, dove non si perde l'idea, la concezione di isola e comunque di luogo deputato alle arti, e soprattutto che ha da sempre un pubblico e un turismo che è pronto a questo tipo di arte, che ci aiuta, diciamo, a partire da un livello di lavoro dove comunque abbiamo già un buon pubblico e dove le persone sono abituate a questi tipi di eventi. Quindi è stato strategicamente molto importante.
2: Forse non so se dall'Isola Maggiore ne ha guadagnato meno il silenzio, perché magari immersa nel lago avevi più silenzio lì, non lo so. Allora, ricordiamo le date, perché dal 17 giugno partono una serie di eventi che sono abbastanza poi anche, mi pare, localizzati, no? In posti ben precisi, fino a

0: Beh, devo dire veramente una bellissima presentazione, ecco, che ci porta in questo contesto. Ah, senti, abbiamo visto varie location, ce le racconti quelle che sono le principali, anche per sapere poi dove è possibile trovarvi, insomma.
1: Sì, senz'altro. Allora, come dicevamo, iniziano i grandi appuntamenti di Nuove Festival 2026 il 17 giugno al Teatro Signorelli. C'è una serata di musica francese con una mezzo soprano britannica singaporiana. Lei è una superstar, una ragazza giovane, ma...
0: E questa è la locandina, vero?
1: Questa è la locandina, sì. Lei ha una carriera pazzesca, adesso si trova al Maggio Musicale Fiorentino, è una rock star in realtà, c'ha questo temperamento, questo carattere veramente fuochi d'artificio, e farà questa serata dove verrà interpretato il repertorio della musica francese.
0: Fleur à ses amis.
1: Fleur à ses amis.
0: Fiori ai suoi amici.
1: Lei si chiama Fleur, quindi l'idea era che Fleur... Diciamo che il filo conduttore di quest'anno sono i rapporti umani, quindi ogni concerto ha questo filo conduttore, va un po' in contrapposizione con l'arroganza, la prepotenza del momento storico in
0: cui
1: viviamo.
0: Sono tutti messaggi questi che vengono mandati anche attraverso la musica, eh?
1: Sì, assolutamente, infatti questo è Fleur à ses amis, dove in realtà questo è un gruppo di giovani artisti, giovani sono tutti tra i 30 e i 40 anni, che hanno una carriera pazzesca, quindi abbiamo Fleur, appunto, Martina Consoni, la pianista giovanissima, lei è vincitrice di più di 55 concorsi internazionali.
0: Quindi ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, no?
1: Sì, lei è artista proprio, non è studentessa, però
0: va bene.
1: No, anche questa abitudine che noi abbiamo di cercare di portare artisti giovani, no? Perché siamo un po' abituati a vedere i soldi. Artisti un po' comunque che hanno fatto delle grandi storie, ma non c'è l'abitudine di presentare gli artisti come se chi è giovane non meritasse un palco, invece non è così, si può essere giovani e
0: questo
1: già...
0: è anche bello, sai, perché dare spazio ai giovani non sempre molte cose fanno, non hanno molto spazio a volte.
1: Esatto, no, sono già voci fatte, formate, che meritano un palco, quindi si ritorna, dicevamo, al 17 giugno, dove c'è questo concerto bellissimo di musica francese. Il 20 giugno c'è un piccolo concerto al Museo Diocesano, lo menziono perché abbiamo visto delle immagini prima, è un concerto conferenza molto interessante, c'è un lutaio, Matteo Fantoni, che racconta al pubblico i segreti dei maestri lutai. Quindi,
0: ecco, ricordiamo cos'è il lutaio.
1: Il lutaio è colui che costruisce viole, violini, violoncelli, e quindi questo concerto molto breve all'interno del Museo Diocesano, che ha questo oratorio del Gesù meraviglioso, con pochissimi posti, circa 70, e dove il pubblico potrà annusare le vernici, toccare il legno, luteria che è patrimonio dell'UNESCO, quindi si fa questo piccolo viaggio, e alla fine di questa piccola conferenza, questa chiacchiera sulla luteria, ci sarà una studentessa, Bade Dastan.
0: Mi piacerebbe parlare con lui per sapere le sue cose su Stradivari, su quei famosi violini, sai, che hanno chissà che cosa ci potrebbe raccontare.
1: E io prendo la palla al balzo per proiettarvi in uno dei concerti più spettacolari di quest'anno. Il 21 giugno all'Auditorio Sant'Agostino c'è un evento nell'evento.
0: Guarda,
1: sì, questo è un evento più unico che raro.
0: Legends,
1: si chiama Legends perché è una non so come definirlo, però ci sono in una sera sola troppe, tante leggende, quindi si parte prima di tutto dalle persone, quelle viventi, perché Robert Levin, un musicologo, professore emerito ad Harvard, uno dei massimi esponenti della musica di Mozart, che suonerà insieme a Stella Chen, Andreas Brantelid e Vlad Stankuleasa, di nuovo qui le relazioni, questi tre artisti sono

0: Diciamo la core faculty, quelli, i team di professori principale dell'Accademia, mm-hmm. sono anche tre giovani musicisti insegnanti, Stella Chen, 35 anni, a Juilliard, Vlad Stankuleasa è professore al Mozarteum e Andreas Blandelit al Royal Danish Academy of Music. E quindi questi tre amici giovani suonano tre Stradivari.
1: Ecco, quindi a Stradivari Night, quindi non lo dice.
0: E suonano con una leggenda vivente del pianoforte che è Robert Levin. Quindi una serata pazzesca.
1: All'Auditorium Sant'Agostino, vediamo.
0: L'Auditorium Sant'Agostino alle ore 19 e ci sarà, insomma, sarà una serata veramente spettacolare. E Stella Chen, diciamo che Robert Levin è uno dei sei mentori, e quindi di nuovo, no, questo proporre sul palco non solo la musica ma anche proprio le relazioni, l'importanza
1: di relazioni, esatto, sì.
0: Sì. Il giorno successivo un altro concertone incredibile, perché 22 giugno all'Auditorium Sant'Agostino Nicolai Snyder, uno dei più grandi violinisti viventi, con Enrico Pace, pianista italiano che ha inciso le sonate di Brahms con Cavacos. Quindi veramente ogni sera ci sono artisti grandissimi a Cortona, quindi diventa proprio un...
1: Stella Chen è già venuta altre volte.
0: Stella Chen, sì, perché lei è artist in residence, quindi lei
1: bello,
0: tutti gli
1: bello,
0: anni...
1: Veramente. Nel frattempo sto mettendo delle immagini che tu mi hai mandato, insomma, che si vedono un po' di cose unite. Cortona uniscono, questo è un bel vicolo di Cortona insieme all'artista che, insomma...
0: Sì.
1: Ecco, poi per continuare, ormai la facciamo fino al 10 di luglio, ci le racconti, dai,
0: certo.
1: Il tempo c'è, perché noi dobbiamo ascoltare,
0: ecco.
1: Siamo più apposta.
0: Io spero di non annoiarvi, perché sennò ho fallito sia come personalmente che come messaggio sulla classica. E quindi Nicolai Snyder, Thorleif Theden, violoncellista, siamo al 22 giugno all'Auditorium Sant'Agostino di Cortona e proseguiamo al 23-24. 23-24 giugno alle 21:15, per chi conosce il festival, sono le serate che piacciono di più,
1: sì,
0: agli abitué.
1: Le clou, si può dire così?
0: In qualche modo sì, perché sono i recital di questi giovani artisti. E di solito uno si aspetta di andare al saggio di fine anno della scuola di musica, invece sono delle esibizioni pazzesche di virtuosi. È un po' come andare alle Olimpiadi. Chiaramente l'atleta giovane è in forma, fa dei virtuosismi strepitosi e anche molta più, diciamo, generosità e apertura. Quindi devo dire che sono, per chi conosce il festival, sono i concerti più cari, perché lì vedi innanzitutto un po' quello che sarà i grandi protagonisti della musica classica del futuro, perché sono ragazzi che tanti dei nostri ex studenti hanno carriere pazzesche adesso. E quindi sarà un po' come sbirciare nel futuro della musica classica internazionale.
1: Bello questo viaggio, insomma, no?
0: Sì.
1: Molto bello.
0: Ultima cosa, sì, che mi piace menzionare, il 10 luglio la Fortezza del Girifalco, in collaborazione con l'associazione On The Move, portiamo Robert Balanas. Lui è un personaggio incredibile, un violinista giovane, lettone, che un grande violinista classico che ha saputo creare con il suo stile delle interpretazioni e degli arrangiamenti di musica moderna, da Billie Eilish a Elton John.
1: Quindi la fortezza è esterna.
0: La fortezza è esterna, e lui con il violino elettrico fa delle meraviglie. E addirittura Elton John ha fatto una recensione su un suo arrangiamento, fa delle cose pazzesche, un virtuoso. È una serata dedicata ai giovani, perché questa è una delle nostre missioni, aprire ai giovani e trovare nuovi pubblici.
1: Senti, tu parli molto, avete parlato molto di violini, violoncelli, viola, ora non ti sto a dire qui la differenza dalle viole, però c'è una cosa, c'è un video che mi avete mandato, che mi hai mandato, che è questo, che ci fa vedere per le vie di Cortona i violini.
0: Sì,
1: sono allestimenti che ci riportano direttamente al Nume Festival, no?
0: Sì, fa parte sempre del tentativo di rendere la musica classica più vicina alle persone. Quindi questa è una prima mondiale che abbiamo ideato noi quest'anno, non è mai stato fatto prima, e per chi avrà voglia di fare due passi a Cortona già in questi giorni, Si troverà un tetto di violini. Noi ci siamo, mi sono ispirata un po' alla canzone di Carmen Consoli, abbiamo chiamato.
1: Qui vediamo che mi pare di capire, ma è lo strumento musicale evocato per la musica classica. Scusa, un bel pianoforte, Claire de Luna, cioè con De Debussy con pianoforte, bella, no?
0: Certo che bello, ma io sono violinista, quindi qui si vede la mia
1: il tuo là sul violino, sì. No, veramente bello. Qui vediamo altre immagini, sì. Che ecco, questa era, non era lei Stella Schenner?
0: No, lei è Lila, una violoncellista che è stata da noi allieva studentessa, ormai avete capito, non c'è bisogno che vi spiego la differenza,
1: certo.
0: Che proprio mentre studiava da noi, era lei una grandissima violoncellista, artista, testimonia per Bulgari, e lei è venuta a studiare da noi, intanto era, girava per l'Italia a fare da solista.
1: Va bene, sì. Qui vediamo che ci sono
0: un'altra grandissima, Noga Shaham, famiglia di musicisti, lei ha anche una carriera pazzesca, anche lei è stata nostra allieva,
1: sì. Devo fare i complimenti anche al fotografo, però sì. Te lo dico, perché ha scelto veramente, guarda, cioè, sì. Ci sono delle immagini veramente belle. Ricordiamo questi appuntamenti, rimetto lo screen per ricordarli, questo meraviglioso momento, non edizione del Nume Festival, la Cortona, un appuntamento veramente da non perdere, perché soprattutto da ascoltare, dal 17 di giugno al 10 di luglio. Che vogliamo per concludere, Natalie, che cosa vogliamo dire? A parte di venire, cioè, questo è chiaro, perché è un momento, devo dire, veramente incredibile. Che cosa ci puoi dire, o cosa puoi dire a chi ti ascolta, a chi ti vede in questo momento qua attraverso la nostra radio?
0: Quello che mi piacerebbe dire è che bisogna avere anche coraggio, no? di buttarsi e di esplorare qualcosa di nuovo. A volte si fa fatica, no? A fare esperienze diverse, ma io prometto, perché è stato tutto studiato per farvi passare delle serate incredibili, quindi io invito veramente chi fosse stato un po' stimolato alla curiosità oggi di fare un salto a Cortona, perché non ve ne pentirete.
1: E sicuramente saranno in tanti che accoglieranno questo tuo invito, Matt, questa tua cosa che ci hai portato. Grazie per averci portato questa ondata così di freschezza, accompagnata da questa grande classe che hai anche nel, ma adesso non poteva essere così, nel raccontarci e portarci in questo meraviglioso mondo. E grazie soprattutto per organizzare questo evento qua nella nostra provincia, nella bellissima cittadina di Cortona. Grazie quindi a Natalie Dentini, direttrice artistica del Nume Festival di Cortona, e allora vi aspettiamo tutti a
0: grazie
1: queste.
0: A te Giuseppe, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot, Fly Spot, Country.

0: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
1: Giù il gettone, parti libera.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Vabbè, sono ben più, no? Delle solite quattro battute, poi iniziamo.
1: Secondo me ci dimenticavamo. Sì. Secondo me, a me sembrava che ci stessimo dimenticando di iniziare.
0: Vabbè, lo strumentale sì, loro erano The Sparks, un gruppo, sto lato strumentale e l'altro cantato. Questa si intitola Roaming Candle. Non dire già roaming.
1: Scritto così non lo so.
0: No, ma ho sbagliato io a scriverlo. È roaming ma con l'A.
1: Ah,
0: stavo guardando
1: una candela che gira.
0: Che si sta consumando. Non lo so.
1: No, roaming.
0: Boh.
1: Roaming vuol dire andare in giro.
0: Comunque, no? nel nostro oggi dovete sapere che c'è il cielo grigio e noi siamo un po' sonnolosi, e
1: c'è il cielo grigio ma non metteremo Sognando la California.
0: L'andatura no, anche perché non, forse a te il cielo grigio ti fa venire in mente Sognando la California,
1: sono le prime parole.
0: A me, no,
1: cielo grigio su, foglie gialle giù,
0: vabbè,
1: mamma mia,
0: vabbè,
1: te lo devo
0: spiegare. Vabbè almeno finisce,
1: guarda,
0: no?
1: Che sei fetente.
0: Ehi, dai, è ora della sigla.
1: Sigla.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo, lo so che alzi e abbassi il volume. Abbassi il volume quando devi parlare tu e lo rialzi quando devo parlare io.
3: No, perché non avevi in realtà niente da dire, non volevi lasciarmi finire quello che dovevo dire.
2: Ma la novità che di era, oggi
3: che era, vai. C'è il cielo grigio, noi siamo un po' sonnolenti, ma stiamo per mettere della musica pazzesca. Non me lo lasci dire, devi
2: oggi
3: intervenire.
2: C'è
3: per
2: una sorpresina, anzi abbiamo un ospitino.
3: Un ospitino,
2: un piccolo,
3: piccolo
2: ospite. Ciao Martino.
4: Ciao.
2: Come stai?
4: No.
2: Stai bene, sì? Sei venuto solo a giocare o a suonare?
3: A misurare tutta la casa?
2: A giocare. Guarda che parli sopra anche a lui, non hai rispetto per nessuno.
3: Ah, Clint Miller, Bertalù.

0: Allora, quello che avete sentito prima era la voce di mio nipote Martino, 8 anni, gasato con i dischi, suo fratello di 6 anni ancora di più. Tutte le volte che viene qua, zio, mi fai ascoltare i dischi, zio, come funziona il giradischi? È una roba fantastica, veramente. Sì. Mi dà più soddisfazione di te, guarda.
1: Pensa un po'.
0: Dall'altra parte metto un disco che ho comprato qualche tempo fa, praticamente un EP in cui ci sono, la descrizione è White Kids Going Wild Over the R&B of Willie Dixon, ovvero ci sono dei ragazzi bianchi che impazziscono per il sound R&B di Willie Dixon, che ovviamente sapete tutti chi è, non ve lo spieghiamo più perché l'abbiamo detto mille volte.
1: Sai che sono usciti, se vai a leggere proprio, a scavare bene, c'è un sacco di canzoni accreditate a Willie Dixon che anche lui era un bel filibustiere.
0: Sì, quello sicuramente.
1: Se vogliamo dirla tutta.
0: Quello sicuramente.
1: Ma
0: però
1: questa
0: si chiama Mellow Down Easy di Rex. Eccola qua.

0: eccoci amici.
1: Questa la brano riconosciuta a tutti, era un brano che incise in origine Little Walter. Bella questa versione, molto, molto garage, molto bianchina, ma
0: carina,
1: bella,
0: sì, sì,
1: bella
0: sì. Versione. Ma queste, guarda, questa collana di dischi della, prodotti dalla Sleazy Records è molto carina. Alcuni, sì, permettimi, per niente azzeccati.
1: Me ne hai regalato un volume.
0: E com'è che non l'ho ascoltato?
1: Mi dimentico di... No, sì, certo. L'ho ascoltato, è dedicato a Big Boy Crado,
0: sì,
1: mi pare.
0: Sì.
1: Ci sono, su quattro canzoni, ce ne sono tre interessanti, una veramente che mi viene male.
0: Che se non l'avevano pubblicata all'epoca ci sarà stato un motivo.
1: Esatto. Le altre però sono interessanti. Ma secondo me, come tutte le compilation, ci sono cose più belle, meno belle, cose che non ci piacciono quando le ascoltiamo le prime volte e poi le riscopriamo dopo anni.
0: Oppure cose che non incontrano i nostri gusti, ma incontrano quelli di altri.
1: Ma infatti,
0: banalmente. Sì, sì.
1: Vabbè,
0: siamo negli anni 60, rimaniamo negli anni 60 con questa versione di Sarah Vaughan, super sculettosa, di Mama, He Treats Your Daughter Mean.

0: Il nostro amico House Rockin ci ha appena qualche giorno fa, qualche settimana, dipende da quando ci ascoltate. Comunque, certo, ha appena pubblicato sui social, andato a vedere sul Instagram proprio di 1234 un video in cui si parla di Mama He Treats You Better Mean, fatta nella versione fatta da Ruth Brown e nella versione, diciamo, risposta, nella versione answer song.
1: Sì, diciamo la versione più maschile.
0: Di lui com'è che si chiama?

0: che io non
1: era
0: proprio...
1: Billy Brown.
0: Oddio.
1: Siamo in due.
0: Anche lui Brown.
1: In
0: però...
1: due non ne facciamo una, comunque.
0: Comunque che si però... chiama Pappa.
1: Pappa? Sì, perché è la versione maschile di Mamma e Trizio.
0: E che ci è piaciuta una volta, andatevelo a beccare.
1: Un giorno
0: questa
1: vi faremo l'elenco di tutte le versioni di
0: questa,
1: Mamma e Trizio.
0: È Sarah Vaughan. Vabbè.
1: Sì.
0: E dall'altra parte invece voliamo a Los Angeles. No, non è vero. Sì.
1: No. Fermiamo a New York.
0: Ci fermiamo a New York.
1: Dion di Mucci.
0: Che, il disco che arriva da Los Angeles.
1: Ma neanche il disco è pubblicato a New York. New York City, New York. Sì, arriva da Amiba, ti piace dirlo, ok. Quando dovete sapere quando Raffo è stato.
0: No, ma io non volevo raccontare tutta la storia.
1: No, la raccontiamo. No, allora niente. Vabbè, Lonely Teenager, Dion di Mucci. Eccola che arriva.

0: sai, questa invece te la voglio raccontare, Raffi. Sai che uno dei primi dischi in assoluto di gruppi vocali di doo wop fu un cofanetto che presi a Roma nel 1990 di Dion and the Belmonts. Sono tre LP, c'è Dion and the Belmonts e Dion da solo nelle registrazioni successive. Posso dirti, mi piacevano tre canzoni, il resto lo detestavo.
1: Ma poi l'hai capito?
0: Poi negli anni ho capito,
1: metabolizzato oppure no?
0: Mi piacciono alcune cose anche mi piacciono soprattutto il periodo con i Belmonts. Lui vabbè aveva una bella voce, niente da dire, è stato un personaggio insomma che in quel periodo ha fatto il suo, non c'è niente da obiettare. Alcune versioni di canzoni di gruppi vocali precedenti, lui ha fatto delle cover così, le trovo un po' cheesy, però insomma...
1: Allora io anche, abbiamo questa cosa in comune, ti devo rivelare, incredibile
0: signore e signori.
1: Ti devo rivelare.
0: Dobbiamo mettere,
1: che...
0: scusa, posso dirtelo?
1: Sì, cosa vuoi mettere?
0: Vorrei mettere.
1: Aspetta, c'è sorpresa. Questa è più magia che sorpresa.
0: No, dobbiamo mettere l'intro di Twilight Zone quando vuoi fare quella parte un po'.
1: Mandamelo che lo metti.
0: Questa parte qua, ma sì. È più. Ok.
1: Così chi aveva il volume basso della radio l'hai assordato. Comunque.
0: È giusto così.
1: Anche questa cosa che ci accomuna, anch'io ho, infatti non la racconterai più adesso che lo saprai, anch'io ho scoperto il doo-wop grazie a Dion DiMuth, Dion and the Belmonts ai tempi, grazie a un CD che era un Greatest Hits che mi piacque parecchio, 70% dei brani mi piacevano, alcuni li skippavo.
0: È così. Prossimo disco, sì. A proposito di risposte, queste sono le Bobettes nel 1960 che cantano Dance With Me, Giorgi. Ne parlavamo un po' di tempo fa, the Midnighters, Work With Me Annie, Dance With Me, Roll With Me, Annie e Henry.
1: Ne parlavamo un po' di tempo fa e a proposito di questo discorso stiamo preparando proprio uno di quei videini,
0: sì,
1: che uscirà tra poco, quindi
0: va bene, lo mettiamo, sì, dai.
1: Sentiamo.

0: Mr. Chuck Berry, Nadine, forse la mia preferita, non lo so. A me piace tantissimo. Lo so. Vabbè, la tua è Almost Grown, lo sappiamo.
1: Sì, la mia è Almost Grown.
0: Ti conosco. Ti conosco tipo fidanzata.
1: Io
0: ormai.
1: Lo amo la follia, cioè, Almost Grown.
0: È anche più di una copia, se non ricordo male.
1: Sì. È vero.
0: Però invece a me piace tantissimo. Però questa qua, guarda, questa Nadine, devo dire che tra quelle che conosco io invece. Ma niente, stavo cercando informazioni sul prossimo disco.
1: Vabbè, lo facciamo ascoltare intanto.
0: Una versione molto, molto, come dire, interessante.
1: Mm-hmm. Una bella
0: molto
1: versione
0: di Have Love Will Travel degli Offbeats.
1: Tra l'altro, cioè, una dei brani di Richard,
0: decisa in questo caso dagli Offbeats.
1: Sì.
0: Uno dei.
1: Volevo dire Have Love Will Travel, uno dei brani di Richard Berry più registrati in assoluto nella storia del rock.
0: Oh sì.
1: Cioè, una delle canzoni di cui sono state fatte più cover.
0: È anche una delle prime che ho imparato a suonare con la chitarra.
1: Bravo.
0: Fai te.
1: Allora.

0: Correva l'anno 1964, come dicono nei filmati della Rai.
1: Oh già. Bella, bella versione. Gaiden Records 1964, Off Beats, che boh, io onestamente non conosco, scusami, lo sai che sono sempre...
0: Ma dietro un pezzo un po' che va nella direzione di questa roba anni 60 più soul, non lo so. Intanto c'è questo
1: organone.
0: Questo organo veramente fantastico. Senti che bella vibe. Cosa fai? Cosa fai?
1: Stai,
0: ma non devi toccare.
1: Stai bravo.
0: Sei peggio di mio nipote.
1: Stai bravo.
0: Martino, vieni a sgridare Christian che tocca.
1: Niente, è un brano
0: dischi.
1: Strumentale. Brano strumentale. Siamo arrivati al termine, dobbiamo salutare tu, c'abbiamo un sacco di gente da salutare. Cominciamo con Radio Fly. Vai. Subito Beppe. Vai. Dai,
0: ciao Beppe,
1: dai.
0: Mamma mia che ansia, stai calmo, non ci corre dietro nessuno.
1: Manca pochissimo.
0: Va bene, allora cari amici di 1 2 3 4, anche oggi la nostra puntata volge al termine, mezz'ora in vostra compagnia. L'abbiamo passata, vi abbiamo portato un po' di dischi oggi molto 60s,
1: sì.
0: E voglio salutare tutti i nostri amici radioascoltatori che ci seguono su Radio Fly in tutte nella puntata nuova ogni domenica e nelle varie repliche, tutti i nostri amici del podcast che ormai si stanno aggiungendo anche su Apple Podcast e su Spotify,
1: bravi.
0: Che su Mixcloud, e tra poco probabilmente su Mixcloud torneranno disponibili tutte le puntate della terza stagione, dalla 1 alla 200, questa è la 202,
1: wow.
0: E quindi ve le potrete riascoltare tutte. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60, rigorosamente a 45 giri. Ciao amico, ciao Christian,
1: ciao,
0: ci vediamo
1: Raffo,
0: la prossima volta.
1: Alla
0: per
1: prossima.
0: Oggi sei stato abbastanza bravo e comunque sono, nonostante ciò, sono contento che te ne vai fuori dallo studio, rimango io a editare,
1: vai,
0: a fare il lavoro sporco
1: puntate.
0: E vabbè, ciao.
1: Lasciamo
0: amici
1: con la Verbaker, questo è nuovo, si chiama Voodoo Voodoo. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli, nonché curiosità ovviamente, su come combattere l'ansia. L'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere. E ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione, problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di non che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.

0: Amedeo Ariano la batteria.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: il biplano, sì, devo con il video siamo sempre, come si dice,
1: in guerra.
0: Sì, io me ne dimentico sempre. Bene, allora siamo qui per il biplano.
1: Allora, benvenuti, ben trovati qui su Radio Fly, un altro appuntamento con il biplano. Ormai siamo, no, ancora no, ancora abbiamo un mesetto, vero, ancora di trasmissione. Non è vero che siamo agli sgoccioli, abbiamo tutto giugno, quindi ancora
0: sì, diciamo sì, 15-20 giorni, dai.
1: Sì. Allora, quindi quest'oggi una nuova trasmissione.
0: O due o tre puntate ancora?
1: Tre sicure, dai.
0: Tre sicure. Bene, comunque intanto pensiamo al presente. Per te è la numero 92 e per me la 93.
1: Ecco,
0: mi sembra di ricordare.
1: Sì, esatto.
0: Comunque siamo sempre intorno a quel famoso 90, che è il numero della paura, no?
1: Esatto, esatto. La paura fa 90, no? La paura l'abbiamo già passata, quindi
0: sì,
1: andiamo avanti.
0: Ma poi, no, se c'è paura del volo, visto che siamo a Radio Fly, sul biplano, e quindi... Però siamo anche in onda, quindi un connubio tra il volo e surfare, appunto.
1: E surfare, che è un po' anche volare, anche quello, no? Volare sulle onde, sì, dell'acqua. E va bene, quindi due ore da trascorrere insieme. Adesso metteremo un po' di musica fra novità e cose invece che arrivano dal lontano passato per cominciare la nostra prima ora. E poi dopo alle 18 una graditissima sorpresa. Vedi, io mi sono già preparato la loro maglietta. E qui c'è il vinile. Qui c'è il vinile, chi li conosce avrà già capito di cosa si tratta. Vabbè, avremo gli Osaka Flu ospiti qui nei nostri studi, perché il vinile ormai risale a circa, insomma, diversi mesi fa, ma quello che è uscito in questi giorni è il loro CD, quindi il formato CD, hanno aspettato un po' a farlo uscire, esce e verranno a parlarcene tutti e tre, Daniele, Francesco e Michele.
0: Hanno detto, dice, invitate, noi li lasciamo divertire, va bene?
1: Certo.
0: Li invitiamo apposta per lasciarli divertire, anche perché il nome dell'album,
1: esatto,
0: l'avete visto, Lasciateci divertire.
1: E quindi ci divertiremo anche noi sicuramente insieme a loro.
0: Direi che è una buona premessa. Ora speriamo che il supporto tecnico non faccia ulteriori capricci. Quindi è così. Direi di passare a un club esplosivo.
1: Esatto. Esplosivo con una pistola ben puntata, perché era quella che puntava Jeffrey Lee Pierce. Personaggio storico quanto, diciamo, anche agli eccessi che poi ce l'hanno portato via anche molto presto, sia nella sua vita con i Gun Club sia nei suoi album da solista. Jeffrey Lee Pierce sempre fatto album che in qualche modo hanno lasciato il segno, sicuramente l'ha lasciato questo disco, pensate che risale al 1982, si chiama Miami. Per quelli della mia generazione che nei primi anni 80 scoprivano queste sonorità,
0: che poi ha iniziato
1: saldo
0: in concomitanza dell'uscita di questo lavoro.
1: Infatti ce l'avevo nella borsa,
0: 1982.
1: Questa copertina verde con le palme.
0: E qualcuno dice che Jeffrey Lee Pierce era il classico loser americano.
1: Altro che
0: poi loser, sì, perdente, ma di cosa?
1: Della vita,
0: della vita,
1: perché purtroppo era, in questi casi si usa dire un disadattato della vita, ma in realtà era uno che amava gli eccessi, molti li ha scritti nelle sue canzoni, però ovviamente non basta questo a superare i propri incubi, i propri spettri. E vabbè, è un po' stato forse il Tom Van Zandt della mia generazione, in qualche modo è stato.
0: È il sistema che uno ha, praticamente chi fa musica, ma anche che fa altri tipi d'arte, di esorcizzare i propri spettri, i propri fantasmi, quindi i propri
1: le poi proprie bussano
0: paure.
1: Sempre alla porta, però
0: sì, perché è difficile. Credo che chi faccia arte ci sia in costante forse dialogo,
1: è vero,
0: una sorta di che è una delle cose più difficili che possa esistere, per quello che posso, quel piccolo che mondo che posso conoscere io, quindi, e certamente il mio non è, è un mondo di arte, al limite è di ripetizione di arte altrui.
1: Di
0: no?
1: Selezionatore. Di arte.
0: Selezionatore. Forse già scegliere l'arte potrebbe essere una forma d'arte anche quella. Dipende sempre come uno lo fa, e, eccetera. Quindi non entriamo nel dettaglio, qui noi siamo solo dei propagatori in onda, in etere, ma non soporifero, sempre, ricordiamoceli, dell'arte altrui, quindi in questo caso la musica.
1: Allora, la musica di Jeffrey Lee Pierce è sicuramente musica che è molto legata alla tradizione americana, al country, ai cosiddetti loser di cui diceva prima Mauro, a quell'America che arriva dal folk, dalle radici, ma tutto questo ovviamente l'ha fatto in anni in cui era passato il punk, quindi frullate tutto questo, tutta la tradizione americana, la frullate nel punk e sicuramente viene fuori la musica acida, la musica acida e provocatoria dei Gun Club. Quindi da Miami?
0: Sì. Dicevo, c'è anche una cover addirittura dei Creedence Clearwater Revival in questo album, ma sappiamo che questi musicisti hanno anche loro le loro passioni ed è giusto che poi le rimettano, come abbiamo detto, la cover di solito gli danno un'impronta, un musicista dà un'impronta.
1: E quindi blues, folk, punk, tutto questo erano i Gun Club, quindi vogliamo cominciare con loro quest'oggi.
0: Brother and Sister.

0: Eccoli qua, i Gun Club.
1: Allora, insomma, hai sentito, questa è pura tradizione americana filtrata dalle chitarre acide, dall'energia, da tutto quello che è la provocazione del punk, dalla rottura anche che ha causato il punk, diciamo, a una certa invece linearità. Ma certo, è vero anche che tanti musicisti del cosiddetto blues del Delta alla fine avevano queste sonorità dentro, no? Che poi le facessero con una chitarra acustica, una chitarra, come si dice, arrangiata, ovviamente le sonorità venivano diverse, ma lo spirito era questo.
0: Era quello, sì.
1: E lui l'ha impersonato tutto.
0: Sì, che poi ha
1: impersonificato tutto.
0: Incorporato sia il blues del Delta, ma anche

0: figura veramente indimenticabile, quella di Jeffrey Pierce, indimenticabile quanto fondamentale sicuramente. Va bene, quindi abbiamo cominciato con i Gun Club, visto che abbiamo accennato alla storia che hanno sul blues, ma prendendo anche altro dalla tradizione americana, ad esempio dal country, adesso nel country ci andiamo veramente con uno dei, diciamo, dei personaggi, uno dei personaggi fondamentali della storia di questa musica e a sua volta anche uno dei dischi capolavoro di questo genere, no? Su questo Mauro ovviamente ne sa molto più di me, perché Guy Clark è, credo, sì, sia stata una delle figure fondamentali.
1: Credo che più di saperlo l'ho ascoltata.
0: Sì, quindi.
1: Sì. Fra l'altro, guarda, mi sono dimenticato, avevo anche il vinile.
0: Sì?
1: Sì, ce l'avevo, lo volevo portare, perché avevo anche quello di Jerry Jeff Walker, che l'ha fatta prima di lui, anche se l'autore è Guy Clark, lui l'ha fatta, è del 73, l'ha fatta uscire nel 73, mentre Guy Clark, che credo che l'abbia fatta il primo album, dove è contenuta e di cui si parliamo e soprattutto facciamo ascoltare oggi, sia del 75, no? Old Number One si chiama il primo lavoro. Questo è uno dei classici di ogni tempo della musica, non
0: l'album, intendi? Sì, l'album è vero,
1: ma, no, ma anche il,
0: anche il brano, il brano, ah, il brano, dice, il brano. No, perché anche l'album diciamo che è
1: fantastico,
0: è uno dei, lui è uno dei padri spirituali del cosiddetto songwriting texano, no? Oltre ad aver influenzato tantissimo la musica country, diciamo, non voglio dire moderna, perché poi dopo negli anni è cambiato tutto e ancora sta cambiando, però di quello che è accaduto dagli anni 70 in poi molto passa da lui, passa da Guy Clark, no?
1: Sì, ora in Italia diciamo lo conoscono in pratica quelli di una certa età come me.
0: Vabbè, però chi leggeva le riviste specializzate,
1: gli appassionati, i critici musicali, gli addetti alla radio, ai lavori eccetera, e quindi diciamo sono cose che vengono da molto lontano. Fra l'altro questo Old Number One, il primo lavoro, il debutto di Guy Clark, chiaramente era in vinile, come si chiamavano il long play, c'era un dipinto che dove ritraeva anche Guy Clark stesso, che era di Susanna Clark, e le note di copertina, te sai che ogni tanto c'era sempre qualche nota, no? A parte tutte le informazioni dei musicisti eccetera, era di Jerry J. Walker, probabilmente era un atto di gratitudine perché aveva fatto pubblicare, aveva prestato a lui questa incredibile canzone Desperados Waiting for the Train. E io come al solito vado sempre a vedere nei long play le note di copertina. Ebbene, c'erano altri grandi musicisti. Ai cori, per esempio, c'era Emily Harris, Steve Earle e Rodney Crowell, che sono musicisti, diciamo, venuti, se non proprio in contemporanea, più o meno, diciamo, nel momento che è venuto fuori Guy Clark, forse chi un pochino prima, chi un po' dopo. E quindi un album di debutto fantastico per un brano incredibile, è stato oggetto poi di numerose cover, il gruppo country americano Highwaymen l'ha pubblicato nel 1985, e questo poi entrò in classifica alla posizione numero 15 nella Billboard All Country Singles and Tracks. Nancy Griffith, Rodney Crowell stesso che ho nominato prima, ce ne sono tantissimi, James Hooker, lo stesso Richard Thompson e Jerry J. Walker, e addirittura in tempi un po' più recenti, il 2015, Jason Isbell ha fatto anche lui una cover, quindi è uno dei brani più noti, ma come abbiamo sempre detto è anche uno dei brani più coverizzati. Io direi di ascoltarlo.
0: Tra l'altro diciamo che il brano racconta il colloquio fra un ragazzo e un anziano, e quindi parla un po' della vita che va, dell'invecchiamento, della gioventù, insomma un brano molto introspettivo. Lui ha collaborato anche con Tom Van Zandt, insomma il cerchio era quello lì, era quella roba lì,
1: diciamo i capostipiti di un certo genere musicale. E fra l'altro è stata presentata anche appunto da Jason Isbell Mondiale l'ha inserita una cerimonia proprio per Guy Clark, che era il suo inserimento nella Hall of Fame di Austin City Limits del 2015, così abbiamo

0: completato in parte, in buona parte almeno, anche le notizie che riguardano la biografia e tutte le cose di Guy Clark e anche di questa canzone.
1: Ascoltiamola.
0: Ebbene, Desperados Waiting for a Train.

0: Bene, tra l'altro Guy Clark ha dichiarato che la canzone parla del fidanzato di sua nonna, di nome Jack, che per lui era diventato una sorta di nonno, quindi una figura paterna.
1: Esatto, questo così. Colloquio quindi fra generazioni che ci ha raccontato Guy Clark, ripeto, figura fondamentale. Questo è uno dei dischi che, quando si vuol scoprire quali sono state le origini di certa musica americana che è arrivata dagli anni 70 in poi, insomma, questo è uno degli album che molti mettono fra i favoriti, non perché si chiama numero uno, ma perché lo merita veramente, e questo è Guy Clark. Quindi, come avete sentito anche dalle sonorità, insomma, un punto di riferimento, perché è una musica che in qualche modo è un'influenza che in qualche modo abbiamo sentito poi anche in tantissimi altri artisti che sono arrivati dopo.
0: A
1: iniziare dagli Eagles stessi, dai.
0: Sì, generazioni successive sono state molto ispirate e anche influenzate da artisti come hai detto te, Townes Van Zandt, lui, ma tantissimi altri, e loro a loro volta i Pete Seeger e Woody Guthrie,
1: esatto.
0: e Bob Dylan che è iniziato negli anni 60, se ben ricordo, no?
1: O Bob Dylan, sì. Agli inizi, proprio inizi degli anni 60.
0: È ancora in giro, eh?
1: È ancora in giro e continua a sorprendere, soprattutto per certe sue affermazioni, insomma, sempre uno che è stato, continua ad esserlo, ai margini, ma sempre con un'indipendenza che è, come dire, unica, perché sì. È sempre,
0: pensare,
1: è
0: no?
1: Sempre riuscito ad essere.
0: Il Nobel per la letteratura, insomma.
1: Sì,
0: diciamo, che ha avuto anche da ridire anche su questo.
1: Allora, qualcuno l'ha criticato perché lo ha snobbato, perché qui, perché là, in realtà poi ha scritto la lectio magistrali per accettare questo Nobel, che poi è uscito anche come libro, e insomma dice una serie di cose che sono molto interessanti. Poi l'ha fatta leggere a Patti Smith lì in Svezia, però poi è uscito come libro e dice cose molto interessanti, perché dice: ma io, cioè, voi mi date il Nobel per la letteratura e vi ringrazio, sono onorato di questo, ma la canzone non è letteratura, cioè Shakespeare è letteratura, ma anche Shakespeare, insomma, tutto un riferimento, cioè,
0: dice, è anche teatro,
1: lui dice Moby Dick quella è letteratura, ma non una canzone, perché e dice una cosa secondo me fondamentale, dice: io posso scrivere i testi più belli che ci siano, ma se la musica fa schifo crolla tutto, oppure posso scrivere le parole più banali, ma se la musica è bella la canzone diventa bellissima. Quindi fa un ragionamento su questo che anche io lo condivido pienamente.
0: Allora, penso che sia un po' particolare Bob Dylan, credo che ormai lo sappiano anche i Sassi dell'Arno, ecco.
1: Che non conosce.
0: Ma io mi ricordo quando andavo con i registratori a pescare sull'Arno.
1: Mettevi Bob Dylan.
0: Non si chiamavano playlist, erano delle scalette bagnate, umide.
1: Si chiamano playfish.
0: E quindi c'era Knocking on Heaven's Door. Vabbè, era il re minore.
1: Allora, noi oggi non ascoltiamo Bob Dylan, c'è entrato Mauro, però
0: uno, esatto, di quelli che ha seguito quello che dicevamo,
1: diciamo,
0: prima,
1: che possiamo definirlo uno che ha assorbito tantissimo artisti come Bob Dylan, come Lou Reed, come Leonard Cohen, è sicuramente Kevin Morby, e in questo nuovo album, secondo
0: ottavo,
1: me ancora di più,
0: è l'ottavo lavoro,
1: è qui, è definibile in questo contesto
0: Little Wide Open.
1: Sì,
0: è un erede che, diciamo, negli ultimi tre album, Sundowner, This Is Photograph e questo Little Wide Open, ha completato quella che è di fatto una trilogia.
1: Esatto.
0: E fra l'altro questo album, almeno la critica musicale, io ancora tutto non l'ho ascoltato, devo dire la verità, pur essendo arrivato qua ai files alla radio, non ho avuto il tempo di ascoltare tutto, l'ho già messo in programmazione anche su delle playlist notturne del tardo pomeriggio, non perché non sia da giorno, ma perché non voglio discutere.
1: un disco anche molto gradevole,
0: anche secondo me è molto gradevole,
1: complicato, anzi
0: sì, ma si torna al solito discorso del mainstream, del non mainstream, no? E noi quando veniamo in radio non pensiamo al mainstream, pensiamo alla musica. E quindi io mi sforzo e il mio sforzo è mal riposto, secondo me, quindi di vedere un mondo differente, ma poi ma rendo all'evidenza, nel senso, andiamo avanti con il programma.
1: Non so cosa sia il mainstream, quindi andiamo avanti.
0: Non lo so, l'ho sentito dire in uno di questi giorni.
1: Sì, ma io ne sono completamente fuori, quindi proprio sono la persona più sbagliata per parlare di mainstream, quindi.
0: No, ma la mia è una citazione, un riferimento. So solo che quando ho iniziato a fare radio, per tanti anni, molti dei brani che ho programmato sono diventati mainstream. Quindi, eppure programmavo rock, jazz, soul, quello che era, no, da sempre, quindi vabbè, mi ritorco su me stesso e vado avanti.
1: Il brano si chiama Javelin, passiamo al brano, che è meglio un sì. brano ovviamente nel suo genere, sospeso fra folk, ma anche spiritualità e ricerca.
0: Un po' di indie, però quell'indie molto fresco, perché quando andavo nell'Arno lui non c'era,
1: ma c'era fresco.
0: C'era Bob Dylan, insomma, vabbè.
1: Kevin Morby.

0: ascoltato, Stefano, questo album di Kevin Morby, Cenà, di guest star, chiamiamoli così, di collaboratori, di ospiti, no? C'è anche come Aaron Dessner dei National.
1: The National, sì.
0: Accidenti, insomma, devo dire, c'è qualche comparsata, Justin Vernon, Lucinda Williams, Amelia Matt, Andrew Barr, McDuffie, Stuart Boogie, molti altri ancora. Hanno cercato, grazie al produttore e ai musicisti, di fare un album non troppo pieno, denso di effetti, di musiche e di altre cose, ma che venisse fuori bene, in mostra, non sovraccarico, che la voce si sentisse bene, che gli strumenti idem, e che soprattutto ci fosse anche con la voce.
1: Sentito anche il brano che abbiamo ascoltato, insomma, molto arioso,
0: sì,
1: dai, un brano
0: e quindi
1: piacevole.
0: Tentativi che oggi alcuni artisti, questa strada della sottrazione, l'abbiamo detto più di una volta, percorrono e ripercorrono, evidentemente. Anche se poi alcuni no, abbandonano quella sorta di presa diretta per ritoccare un po' i brani e farli un po' più sofisticati, magari più attenti. Diciamo che oggi ci sono diversi stili, come ci sono sempre stati.
1: Come ci sono sempre
0: oggi
1: stati.
0: Magari c'è più comunicazione in merito, di modo che le cose, se non le capiamo, le troviamo scritte.
1: le cerchi.
0: Sì,
1: le cerchi in qualche
0: sì,
1: modo.
0: Sì, poi fa parte, diciamo, di noi, no? Gli addetti radiofonici, come noi, diciamo, più orientati verso la musica, cercano sempre informazioni da questo punto di vista e soprattutto ascolti. Noi facciamo un sacco di ascolti musicali.
1: È vero. E quindi ascolti fra brani del passato e brani nuovi, quindi questa è una novità discografica, quella di Kevin Morby, ma come è una novità discografica anche quello di un'artista, una cantautrice, pianista molto brava e che continua a essere anche una delle più originali nel suo ambito, perché insomma, nonostante il passare degli anni, nonostante che ha avuto un grandissimo successo con quella Comfrey Girl, non si è fermata lì, ma ha voluto andare avanti molto spesso controcorrente. E secondo me controcorrente lo è anche questo suo nuovo album, che non è un disco che arrivi subito, un disco da classifica, da mainstream, come hai detto tu prima. Credo che
0: no,
1: le sonorità che ha scelto Tori Amos vadano in altra direzione, ostinata e contraria, come diceva qualcuno, no?
0: Sì, lei ha voluto dire qualcosa, diciamo, in quasi tutte le canzoni, diciamo, dice qualcosa e qualcos'altro.
1: E qualcos'altro, esatto. È quel qualcos'altro che la fa, diciamo, che la fa usare di più.
0: Sì, ora questo nuovo lavoro si chiama Il Tempo dei Dragoni, in Times of Dragons, c'è anche una sagra,
1: la sagra del dragone, mi sfuggiva.
0: Perché fra l'altro è facile per lui, apre la bocca, una fiammata ci mette tutti arrosto. No, io pensavo sempre alla Proloco del mio paese, no?
1: Ah, ecco,
0: che fa
1: sagra.
0: Le sagre, no? E quindi è stato, come si dice, un lapsus. È un'opera ambiziosa anche questa, probabilmente non molto semplice da comprendere al primo ascolto, ma anche qui noi ribadiamo che minimo devono essere tre gli ascolti.
1: Beh, sì, poi
0: prima,
1: è vero, questo disco di Tori Amos non è immediato per niente.
0: Sì,
1: è vero.
0: Tante sfumature, politica, epica, femminismo, spiritualità, ma anche ci trovo allegorie, mitologie, c'è il dragone, c'è il demone, 17 tracce e poi oggi non sono poche.
1: No, infatti è un disco molto pieno questo di Tori Amos. Ha fatto una scelta, ripeto, insomma, un po' controcorrente.
0: Sì, ma infatti guarda, intreccia in pratica i temi ricorrenti nei testi delle sue canzoni di questo ultimo lavoro, è la democrazia americana con le mitologie, i dragoni, i demoni, le lucertole e quindi trasformazioni anche draconiane, e il 18° album, questo In Times of Dragons di Tori Amos, studia in pratica tutta la complessità tecnica e tutta la visceralità emotiva che Tori Amos riesce a mettere, che ha sempre avuto dentro, ma in questo album addirittura, si può dire un termine a reti, non rinsoprella. Tanto per dire che comunque siamo una radio di Arezzo e non ci dimentichiamo, anche se qualche volta vorrei dimenticarmi di qualcosa. Vabbè, della mia veneranda età, Stefano.
1: Sta attento che se dimentichi troppo poi... Attenzione.
0: Sì, vabbè. Clavicembali, synth e poi lei che ha un marito miliardario che è un demone, no? La storia si basa su questo e quindi è molto interessante, quindi è anche una metafora molto interessante degli oligarchi e di tutto questo di autoritario e di quattrinaio, altro termine,
1: aretino,
0: che
1: oggi
0: sta imperversando non solo in America ma pratica in tutte le parti del
1: oggi
0: mondo.
1: Oggi proprio radio locali, locale.
0: Radio locale, ogni tanto, insomma, vuol dire, stiamo parlando di
1: quindi,
0: artisti di levatura internazionale.
1: Rinsoprella, quattrini e sagra, dai, abbiamo descritto Arezzo in un minuto.
0: Vabbè, mica, cioè, voglio dire, io sono nato qua, in questa collina qua, e quindi ora sono in un'altra collina.
1: Stavo per dire nella collina dei ciliegi, ma in realtà degli olivi, perché questa è una collina piena di olivi.
0: Sì. Allora, quando ero piccolo era piena di asparagi. Anche.
1: Ecco, ma quelli ancora, dai, quelli ci sono sempre.
0: Ma ancora ci sono gli olivi.
1: Va bene, allora, ma adesso ascoltiamo Tori Amos e nel frattempo andiamo a cercare un po' di asparagi.
0: Strawberry Moon.
2: That is not Strawberry Moon.
3: Is that
2: Schoenberg? We're not having a song.
3: Yes, we are.

0: Strawberry Moon in Times of Dragons, ultimo lavoro, 18° di Tori Amos, scritto uno dei 3 brani di questo lavoro, scritto con la figlia Natasha Holly, si chiama
1: la figlia,
0: sì,
1: quindi è la figlia di Holly.
0: Holly.
1: Va bene, quindi Tori Amos, Strawberry Moon, questo brano
0: lei vuol diventare la regina dei draghi, una strage, dai.
1: Prende, diciamo, è vero che il nome prende un po', questo Strawberry prende un po' il nome e l'ispirazione dalla luna piena di giugno, a proposito di luna, un po' alla Peter Gabriel questa cosa, no? Di guardare la luna, di essere ispirata, perché poi il brano è una meditazione sul ciclo della natura e, come spesso accade, soprattutto anche in questo album, ma come ha sempre fatto Tori Amos, anche sulla femminilità, perché le sue canzoni hanno sempre parlato di questo, ha parlato di molestia, ha parlato di violenza, ha parlato dei diritti delle donne, di femminilità, di spiritualità nel femminile. Insomma, Tori Amos ha una vita artistica,
0: lei, se mi
1: ha
0: ricordo,
1: subito, sì,
0: sembra.
1: Ha una vita artistica che si basa proprio su canzoni che vanno ad affrontare certi temi, lo ha sempre fatto anche ai tempi insospettabili della sua,
0: sì,
1: della sua Confrey Girl, che rimane ovviamente il suo maggior successo. E tra l'altro poco tempo fa è uscito anche un disco dal vivo di Tori Amos in cui c'era una versione di Confrey Girl spettacolare, tutta dilatata, lunga, e poi lei è anche un'ottima pianista, fra l'altro, oltre che essere una bravissima autrice. Ovviamente è passata un po' in sordina, però non è più nella luce come della ribalta come lo era qualche anno fa, come lo era quando pubblicò quel grande singolo, però è sempre un artista, come si è sentito anche in questo brano, di gran qualità e gran spessore.
0: Grande spessore, sì, sia dal punto di vista dei temi, dei testi,
1: che delle canzoni,
0: che della musica, ma anche come personaggio, insomma. È una che comunque riesce a dire la propria in ogni occasione, la sua. Bene, andiamo.
1: Allora,
0: ne parlavamo visto che, nell'ultimo biplano, no?
1: Visto che Tori Amos è un'ottima pianista, adesso andiamo a trovare un grande, grandissimo pianista. Qual è stato Bill Evans, artista che anche lui molto tormentato, però uno che, insomma, che non era facile che Miles Davis avesse con sé, chiamasse sé musicisti bianchi, però ce n'era qualcuno di cui non ne poteva fare a meno, che lui adorava. Uno di questi era Bill Evans. Perché? Perché è stato un pianista dal tocco magico, perché riusciva a dare, fra l'altro anche scritto alcuni brani in quel favoloso, scrisse anche uno o due brani in quel favoloso Kind of Blue, quindi il piano che si sente in quel capolavoro è anche il suo, non in tutti i brani, però è anche il suo, e il suo timbro pianistico per me ha caratterizzato la storia della musica jazz, perché nessuno ha fatto dischi di un'intimità e di una sensibilità come l'ha fatti lui. Fra tutti cito il capolavoro, il live al Village Vanguard, con, possiamo definirlo, il trio della perfezione, quale era quel con cui registrò quel disco. Insomma, Bill Evans per me è una figura immensa.
0: E in questo album aggiunge, no? Perché cerca di coniugare il jazz americano con arrangiamenti sempre di questo tipo di musica, però di compositori classici, quindi che fanno la musica classica, come Bach e Chopin, tanto per citarne due. In realtà ne affronta più di due.
1: Ne affronta più di due, e soprattutto, insomma, qui si cimenta con la Symphony Orchestra, e insomma è sempre un azzardo, no? Quando un musicista jazz che
0: in trio più l'orchestra,
1: esatto, quando un musicista jazz il cui scopo è la cui caratteristica è quella di improvvisare tanto, perché nel jazz c'è tanta improvvisazione, si cimenta invece con un'orchestra sinfonica, con musica classica, insomma, cadere subito è un attimo,
0: sì, perché lì devi rispettare anche le partiture un po' più strette, nel senso attinenti. E fra l'altro questo album fatto con il trio e l'orchestra sinfonica, diciamo, la critica, c'è chi ne ha parlato, innanzitutto diciamo che è stato rilasciato nel lontano 1966, ma anche lì fu divisa la critica, no? C'è chi l'ha, chi lo...
1: Come sempre, come anche sempre. Perché l'operazione è azzardata,
0: era
1: quindi
0: molto
1: su questo,
0: azzardata. C'è chi ne disse di cotte e di crude, c'è invece chi ne apprezzò, perché evidentemente ci trovavano del buono e altri invece, abituati probabilmente a inquadrarlo in un certo modo, esatto, dissero che non andava bene, che
1: sicuramente
0: era stato eccessivo.
1: Sicuramente noi dopo 60 anni lo possiamo giudicare anche in un altro modo, no? Rispetto a come era il momento, e per me è un, sì, disco che ha la magia della musica e del piano di Bill Evans e del suo trio.
0: Alcune cose, e la musica non esclude questo, ritornandoci sopra, come hai detto te, dopo anni si risentono e si vedono in un contesto diverso, con emozioni diverse, con una testa leggermente diversa, perché poi non è che riusciamo a cambiare più di molto.
1: Ma poi pensa che Bill Evans ha dei album che sono stati anche stroncati, che adesso li ascolti e dici mamma mia che bellezza, che capolavoro.
0: Se li hanno stroncati, però... figuriamoci quelli che non hanno stroncato.
1: No, esatto. Poi ci sono, per carità, due o tre dischi che sono lassù nell'Olimpo, però un disco brutto di Bill Evans, insomma, ancora, sì, lo devo ascoltare.
0: Tra l'altro il suo biografo Kit Chadwick scrisse all'epoca che l'album è stato spesso liquidato come una sorta di aberrazione commerciale, esatto, nella carriera del pianista, ma chi scrive, vale a dire lui, Kit Chadwick, non trova alcun motivo per farlo. Perché? Perché è un tentativo sincero, seppure un po' conservatore, di unire jazz e musica classica utilizzando materiale suscettibile a quel tipo di arrangiamento.
1: Quindi è una magnifica, meravigliosa aberrazione.
0: Bene, allora ce l'ascoltiamo, si chiama
1: Waltz.
0: Waltz.

0: Allez, siamo già sotto le stelle del jazz.
1: Eh sì, quella grande canzone di Paolo Conte che veramente raccontava quella che era l'epoca d'oro del jazz. Questa è la meraviglia del piano di Bill Evans con la Symphony Orchestra. Insomma, dai, sentito il tocco che ha Bill
0: Evans.
1: Posso dire,
0: visto che il titolo è Waltz, che ne valsa la pena
1: di ascoltarlo, sì.
0: Poi noi siamo appassionati di un sacco di musica, non è, per noi il confine è labile, no?
1: Sì.
0: C'era un brano, no, anche qui di Fossati che si chiamava Labile.
1: Labile.
0: Vero?
1: Labile arruolato. No, quello è un altro.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Tanto sono arrivati i nostri amici Osaka, quindi fra un pochino li faremo entrare, ci siamo quasi.
0: Ma con il morbo che hanno contagiato.
1: loro contagiano.
0: Allora,
1: come ti contagieranno?
0: Sì, concludiamo con questa
1: la prima parte.
0: Con una bella pettinatura.
1: Perché pettinatura?
0: È perché questa ragazza signora c'ha un.
1: Ah, sì, è vero. Come avevi te con la ragazza? Praticamente la chiamavano.
0: Quando non ero stato dall'acconciatrice a farmi le mesh.
1: Lei la chiamano Cispi nell'ambiente musicale.
0: Sì, lo sai. So però che la scia ci spia, no? Lo sai.
1: Si chiama Milena Casado, è una trombettista spagnola emergente che si è formata nell'ambiente jazz, però di New York.
0: Vabbè.
1: Sua musica che intreccia, però come fanno adesso i musicisti, è vero che arriva dal jazz, però riesce a intrecciare contemporanea, sperimentazione, elettronica, un po' di tutto, e questo gli fa fare un album e una musica che è molto varia per Milena Casado. So che siamo ai sgoccioli, quindi.
0: Sì, fra l'altro lei è spagnola, residente a New York, ha studiato a un college, il Berklee College of Music, è prestigioso, quindi ha già insite in sé delle caratteristiche che le permettono poi di scegliere come spaziare la propria musica, no? Che
1: esatto.
0: È un misto fra il jazz, l'afro, c'è tanta di quella roba, però giunge il momento che è sparito tutto e dobbiamo passare il brano. Noi ci sentiamo
1: subito dopo con gli Osaka.
0: Bene, benissimo, quindi rimanete in sintonia, vediamo se oggi, nonostante i disturbi tecnici, andiamo avanti. A tra poco.

affliggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudaticci, sacchi in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano.

0: siamo partiti con la giusta energia, Stefano.
1: Certo.
0: Abbiamo gli amici Osaka Flu in studio.
2: Ciao,
0: quindi
2: ciao, ciao.
0: Siamo dal vivo.
1: Senti, che vuol dire in studio? Che vuol dire in studio?
0: Qui.
1: Ah, in studio.
0: Qui. Dove?
1: Allora, questo è il vinile. Questo è il vinile.
0: Secondo te dovrei dire a studio? Ma vado via subito, rompo tutto.
1: Allora, io
0: odio a studio, lo odio.
1: Come gli indifferenti.
0: Sì.
1: Allora, noi abbiamo cominciato con Odio gli indifferenti, che è un po' uno dei simboli, dai, soprattutto per chi ha visto dal vivo almeno una volta gli Osaka Flu. Lasciateci divertire, è il loro ultimo album. In realtà questo è il vinile che è uscito quasi un anno fa.
2: Sì.
1: Sbaglio, no? In edizione limitata, io ho la 47 per esempio.
0: L'Italia?
1: No.
0: Sei ricercato vivo o morto?
1: Quello un po' più.
2: E che invece
1: adesso esce anche in CD. Innanzitutto partiamo da questa scelta. Perché è arrivato il vinile molto prima e adesso il CD?
2: Volevamo fare una cosa un po' esclusiva e praticamente quando era uscito il disco ancora non eravamo pronti, diciamo la verità, dai. Non eravamo pronti, non si era deciso ancora se far uscire i singoli prima o il disco intero. Io ero quello che voleva buttare fuori tutto, perché comunque la lavorazione era stata lunga e era un po' di tempo che già c'era sti pezzi in giro, che si stavano ascoltando, però ci aveva un mezzo management, anzi ci aveva un management che ci diceva no, bisogna far uscire singole, però facciamo
1: come va di moda ora,
2: facciamo uscire qualcosa, però facciamo uscire qualcosa. Allora abbiamo pensato questa cosa qui, ma perché non facciamo uscire il vinile, comunque 200 copie, dice almeno per 200 persone sono a posto e non si era appagati da questa cosa qui. Poi dopo vedremo un attimino, infatti dopo è andata molto bene, perché alla fine avevano ragione il management.
3: Però
2: poi
3: me...
2: era una cosa fuori mercato, no? Quindi si è detto allora, sì, facciamo
3: sicuramente
2: subito.
3: C'era anche un altro motivo ancora più sincero, che era ovviamente quello di autofinanziarsi,
1: sì.
3: Perché era un crowdfunding.
1: Me lo ricordo, certo, certo.
3: Diciamo, noi siamo tanti anni che facciamo gruppo indipendente, anche se ci abbiamo avuto, come diceva Michele, qualcuno che ci dava una mano, ma insomma.
1: No, ma infatti me la ricordo la campagna che era aiutate la musica indipendente.
3: Sì.
1: E credo insomma che sia proprio un bel motivo, una bella partenza da cui partire, perché poi è quello il vero motivo, no?
3: Sì, cioè. Sì, alla fine poi è stata una bella cosa, perché poi ti accorgi che ti danno le persone, poi se come noi, che alla fine si è sempre fatto, insomma, abbiamo anche seguito sempre alcuni principi e poi ci è ritornato indietro, insomma, quindi è stata una bella cosa, insomma. E lo consiglio insomma a tutti, anche perché alla fine i vinili costano un sacco di soldi.
1: Costa tanto fare un vinile, cioè, me lo immagino, me lo immagino. Senti, vai, vai.
0: Volevo dire una cosa, è un vinile però è già trattorizzato, no?
1: In che senso?
0: Nel senso che lo metti la prima volta nel giradischi e senti
1: quello,
2: certo.
1: Quello
2: è
0: sennò
2: è
0: che vinile,
3: fa anche i solchi per le sementi. Funziona bene. Poi
0: ha del grano il ragazzo.
1: Guarda, se li stimoli su questo no, non ne esci vivo.
3: Una canzone che si chiama Una canzone non serve a niente, infatti.
1: Esatto,
3: puoi
1: esatto.
3: Servire anche, infatti, per portare il caffè.
0: Quel titolo lì mi è piaciuto in maniera particolare. Questa storia della canzone che non serve a niente, anche questo sembra una sorta di esorcismo.
2: Spiegalo, vai.
1: Spiegalo, vai. Tocca a te.
3: È difficilissima. Insomma, diciamo che oggi l'arte è molto bistrattata e alla fine si pensa sempre che si debba servire a qualcosa. Quindi era anche come dire un'affermazione, anche proprio un manifesto per dire no, viva le cose inutili, non ci deve essere sempre un fine o un'utilità, e bisogna ricordarselo, perché sennò uno starebbe in casa tutto il giorno a lavorare o a fare le cose utili che rompono le palle, e la vita invece è fatta, le cose belle non sono utili.
1: È vero, è vero.
2: Quindi, leggermente sarcastica.
1: È molto sarcastica, anche perché parte insomma da Gramsci, o meglio da un ragazzo diciottenne che...
2: No,
1: che si fa delle domande.
2: Sì, sì, chiaro.
1: E da un libro fondamentale, dai, non solo per la politica, ma io credo anche per la formazione.
2: Ragazzi, 17
1: anni, scusami, 17, sì.
0: Aldo Palazzeschi.
3: Aldo Palazzeschi era proprio la canzone.
2: Canzone.
3: È la canzone, e il titolo, Lasciateci divertire, Aldo Palazzeschi, è la canzone riferita a Aldo Palazzeschi, è Gibba. dove praticamente
0: avete trovato questo vocabolo?
3: Ma più che altro perché noi si dà sempre dei nomignoli stupidi alle canzoni. E quindi
2: sì, Michele ora dirà qualcuno.
1: No, no, no, no. C'è qualcuno, non, cioè, non si può
3: e
1: dire.
3: E Palazzeschi ha fatto sta poesia Lasciateci divertire, che usava gli avanzi delle altre poesie, quindi quella canzone Gibba nasce con gli avanzi delle altre poesie, si doveva chiamare Lasciateci divertire, però si è detto no, stavolta ci si mette il nome del cavolo che gli si è dato quando si faceva il pezzo.
2: Okay. Lasciateci divertire era bellino per l'album intero, perché comunque racchiudeva tutto.
0: Sì, l'essenza di tutte le canzoni sono condensate
2: anche
0: nel
2: lo
0: titolo.
2: Spirito, perché insomma sì, spirito, è stata una lavorazione molto dura, il disco molto lunga, molto dura, molto, e quindi alla fine siamo arrivati in fondo e quando vai a mettere gli ultimi pezzi dice ma dai, non può essere così, fare un disco e Lasciateci divertire, e infatti abbiamo preso le ultime decisioni proprio così, e quindi
1: una sorta di
2: liberazione.
1: Esatto, di liberazione.
2: Si iniziò a scrivere che era ancora non era finito il lockdown, e quindi
1: me lo ricordo quando
0: fra Lasciateci divertire e quel brano Le canzoni non servono a niente, a me mi è venuta un'immagine, no? Qualche volta la fantasia, mentre uno ascolta, sente parlare in determinati contesti, let the music play. La condenserei così, insomma.
3: Sì, sì. C'è anche un principio, secondo me, di anche di generi, perché
1: tieni
3: poi
1: al microfono.
3: Sì, di generi.

0: ragazze, cose, invece noi ci piace un po' più andare dentro le cose, insomma, ecco, quindi come infatti e noi si dice sempre che genere fate, cantautorato, punk, più o meno.
1: Sì, sì, ma da l'idea, perché sì, entrando più dentro ai temi delle canzoni è chiaro che poi la forma cantautorale è quella che prende un po', diciamo, l'aspetto del tutto, mentre l'energia è quella punk, sì, e l'approccio, sì, l'avvicinamento che fate non solo con l'energia ma proprio con la sonorità stessa, perché non sempre l'energia è sonorità,
2: cioè, sì, cioè, no,
1: è quella, no? È quel bilanciamento, diciamo, dello stile musicale, dell'armonia che avete dentro, che si traduce anche nei testi.
2: Sì, sì, che poi anche comunque l'idea di avere, diciamo, il nostro gruppo secondo me di ispirazione, poi magari loro mi dicono di no, però in generale come gruppo punk alla fine noi tutti siamo fissati molto per i Clash, che comunque erano andati oltre il punk, avevano, sì, cioè, magari, ecco, insomma, nel senso, fare
3: hanno preso anche un sacco di sputi per questa cosa.
2: Certo, sì, qualche te la saprei meglio,
3: perché, me le ricordo i concerti, i Clash,
1: ci pensi
3: complicati.
1: Se venivano da Arezzo quando c'era quella spu.
3: No, i Clash ovviamente sono stati molto contestati per questo, ma già dal primo disco, cioè già il primo,
0: certo,
3: disco per loro era un tradimento, quindi insomma anche esagerato, hanno avuto anche degli scontri fisici con il pubblico,
0: sì, sì,
3: no? Sì. Non è che si tiravano indietro.
0: Mi ricordo, anzi, nel secondo disco, infatti, la canzone Capri Tutti,
3: Give Her Now Europe,
0: sì, la canzone Capri, come si chiama, che mentre la scrivevano, la pubblicarono, mi sembra che gli andarono dietro, li stavano per menare, sì, perché, sì, dissero, sì, che cazzo avete fatto, cioè avete mischiato la Giamaica con il punk, era un sacrilegio.
2: Per fortuna ancora nessuno ci ha menato.
0: Ma siamo andati vicini,
3: è che per fortuna vabbè, ma poi, per altri motivi,
1: ma poi Rock, Stefano, Rock the Casbah stesso,
3: no, quello era proprio funky, no? lì erano già, no, però è vero, loro questa cosa se la sono portata dietro per sempre, anche quando è andato via Paul Simon, che si sono, che Joe Strummer ha portato avanti il progetto. Io mi ricordo il concerto a Milano, le prime file erano punk con la cresta che gli sputavano e dicevano tutti i colori, traditore, bastardo, cioè, alla fine cosa fuori dal mondo, perché no, invece
2: alla fine loro si volevano divertire, anche loro dicevano che palle fa sempre punk,
3: ma infatti sono andati oltre, sai, una cosa è essere i Sex Pistols, fare una serie di 45 giri poi lasciare, in una serie invece è un gruppo che vuole maturare, poi loro avevano un'idea politica anche molto importante,
1: ma lo sai perché...
3: la curiosità, cioè Sandinista è un'enciclopedia della musica in generale,
1: i Sex Pistols lasciarono perché li aveva Rotten, no?
3: Sì, sì, lui era senti, fra i dopo un po' arriva
0: chi si fa conoscere il nostro amico di Macerata, si chiama Mauro Ercoli, sì, salutiamo, che staresti bene, staresti bene insieme.
3: Senti, a proposito di Macerata, insomma, dei tanti concerti che state facendo in giro per l'Italia, io volevo menzionarne uno che avete fatto il 25 aprile con il grande Finardone, con Eugenio Finardi a Rimini,
0: è
3: vero?
0: Stato bellissimo,
3: no, festeggiare
0: poi
3: il 25 aprile con lui, una bella,
0: con lui
3: è venuto in mente prima perché abbiamo parlato di cantautori, insomma, lui
0: con lui, tra l'altro, in un parco, nel parco quello sotto il ponte romanico di Rimini, che è meraviglioso, tra l'altro è l'unico 25 aprile che c'era a Rimini, quindi c'era un sacco di gente. Noi Finardi non sapeva che, cioè io quando ero piccoletto mi ricordo tramite il mio babbo e i suoi amici, insomma, era un mito, no? Tutti quel pezzo di anni 80, sì, anni 70, 70,
1: sì, dalla seconda metà degli anni, sì, 70,
0: e sì, non si era mai approfondito, si conosceva le 3-4 singoli, però
3: sì,
0: insomma sapevo che era un personaggio clamoroso.
1: E la musica ribelle.
0: La cosa più bella è stata, sono state due le cose bellissime. Uno, che lui è veramente un mito.
3: Sì,
0: è un compagno, veramente un mito. Si è parlato un pochino, bravissimo. E seconda cosa, che un sacco di gente giovane a vedere il suo concerto, che conoscevano tutti i pezzi, incredibili. Io pensavo di trovare le donnine, l'omini. e invece un sacco, scusate.
3: No, lui è seguitissimo da più generazioni, da diverse
0: Madonna,
3: generazioni. Quindi
0: incredibile. Bellissimo.
3: Poi è una gran bella persona.
0: Sì, è vero, veramente.
3: Sempre, insomma, dalla parte giusta, sì, anche nell'approccio con chi incontra.
4: Le camerine è venuto lui proprio
2: a salutare.
3: Penso, sì, certo. Effetto
0: incredibile.
3: No, è vero, finale.
1: Quindi, no, l'aspetto umano è sempre stato molto importante.
3: Senti,
1: per lui, è così com'è.
3: Esatto. Sì, io interromperei un attimo con un

0: Con un brano, immaginiamo che
1: Sì.
0: lui, questa è una canzone d'amore, insomma,
2: Sì.
0: una bella sfida per Yusaka, dai, una canzone d'amore e anche dal punto di vista poi musicale ci sono delle innovazioni. Ovviamente, meglio se le dite voi.
3: Sì, sono...
0: Francesco, facciamo francese.
3: Volevo dire
1: No,
3: Daniele,
1: abbiamo
3: volevo dire solo una
1: deciso.
3: cosa dopo.
4: Abbiamo deciso di mettere in questa canzone, abbiamo deciso di usare il synth, è stato Franco Pratesi degli ex Gamma Rage. E niente, abbiamo sperimentato questo pezzo. Si voleva fare una ballata, un po' anche sì, d'amore proprio. E è
0: Ci
4: stata.
0: sono alcune frasi nella canzone che sono delle frasi d'amore bellissime.
4: Sì. E infatti ci abbiamo studiato molto. Ci sono dei dubbi sull'arrangiamento. Alla fine è venuto fuori questa cosa, questa collaborazione con Franco. E secondo me è venuta una figata, insomma, è una cosa. Poi dicono un po' New
0: Quindi
4: Wave.
0: anche gli Osaka sanno parlare d'amore, dai.
3: Sì, in realtà lui portò questo testo qua, quindi portò questa bozza che più o meno non è cambiato tantissimo da quando l'ha portato, più o meno cioè, il significato era quello, poi abbiamo cambiato le cose. Cavoli, hai visto, gli Osaka sono molto maschi, no? Cavoli, si parla d'amore? Ora che si fa?
2: Non si era mai
3: Cioè, tra
2: fatto,
3: l'altro non si era mai fatto, quindi insomma ti devi calare le brache per la prima volta, non è facile. Comunque frequenti dei posti anche che dici, Madonna, ora vado a quel centro sociale lì a fargli sorridere tutti i giorni,
2: Devo dire che ci
3: ci
2: siamo fatti
3: scignano.
2: aiutare anche da una persona femminile per scriverlo, quindi
0: Ah, ecco.
2: perché noi abbiamo sempre anche questa collaborazione.
1: Alice e Vittoria Berti,
2: Sì,
1: vero?
2: che lei ci ha sempre aiutato e quindi insomma ci dà una bella mano, soprattutto anche a sistemare il tutto.
0: Quindi insomma l'approccio è stato
3: duro, però abbiamo detto: ma
0: difficoltoso, eh?
3: perché no? Dai, alla fine, cioè, nel senso, ci proviamo.
2: Sì, però all'inizio sarà molto, come dire,
0: Che poi questa volta, cioè, è veramente una canzone d'amore, cioè non
2: titubante.
0: c'è sarcasmo, non c'è la Gina, non c'è
3: Bravo.
0: niente di tutto
3: È la prima
0: questo.
3: volta che ci si tira giù le mutande,
0: Dai!
3: veramente. Vabbè, quello fa parte
2: Dipende,
3: dell'amore.
2: poi se no.
4: No, è stato difficile perché poi era iniziato con un giro di basso
1: Sì,
4: molto.
1: quello fa parte dell'amore non platonico,
0: No, non
1: però.
0: platone.
1: Però bisogna dire che Platone l'amore lo faceva,
3: Ha voglia, sì.
1: perché
3: Ma
1: in
3: c'ha sì.
1: Grecia.
3: È bella che mi guardavano qua e là, eh.
1: Sì.
4: L'arrangiamento è stato uno dei più lunghi, ecco.
1: Un tempo si diceva com'era? Padulo.
0: Allora, parliamo di cose serie. L'arrangiamento è
1: Mi
0: stato molto
1: nascondo.
0: difficile. Bravo. Stacca il microfono un attimo.
4: No, era per dire perché, insomma, questa canzone qui, dato che comunque è una canzone che non è che facciamo spesso questo tipo di canzoni, magari ora ne entreranno di più, però insomma è stata una difficoltà sull'arrangiamento, è stato uno dei più lunghi, o
3: Sì,
4: sbaglio ragazzi,
3: sì, sì.
4: perché comunque non si trovava una quadra ben precisa, nel senso che c'era questo, all'inizio questo giro di basso da dove è partito tutto, che era molto morbido e ci si fece questa voce, però dopo alla fine quando si andava a farlo tutti insieme era un po' scarno. E dopo venne fuori una chitarra un po' strana, poi venne fuori.
2: Anche diciamo un basso un ritmo un po' dance, che anche questo non si era mai
4: Sì,
2: fatto. È andata così.
3: ci ha sbloccato una canzone che ho ascoltato una sera lì che si era proprio bloccati. E delle volte ci si mette, ci si va su, ci sta al parco, ci sta al computer con internet, ci si mette ad ascoltare un po' di canzoni. Ma così dice che vi viene in mente questa canzone? Ascolta me,
4: Sì, si è
3: non
4: fatto
3: ti
4: fare.
3: dico, non ti dico che canzone ci ha sbloccato il tutto, chi ci ha sbloccato il
2: Vabbè, dopo
3: tutto.
2: allora non ti dico che canzone ci ha sbloccato, qual è la canzone che ci ha sbloccato Giba.
3: Jovanotti,
0: Giovanotti.
3: immaginiamo che ci ha sbloccato una ritmica. Se abbiamo sentito un pezzo sul disco Dance di Jovanotti con una ritmica che ci poteva stare, quindi siamo tornati giù, io batteria, lui basso, e ci ha sbloccato
4: Sì,
3: e si è trovato la quadra.
4: questo potrebbe funzionare, quindi.
0: Vedi,
3: È funzionato, è un po'
0: quindi è stata
3: vergogna.
0: una sfida, ma direi che la sfida è stata vinta. Vai, ascoltiamo.
1: Sì, io direi che a questo punto
2: Ci
1: bisogna
2: ho detto anche troppo.
1: immaginiamo di ascoltare il titolo del pezzo. Vabbè, quindi immaginiamo che.

0: anni a queste condizioni qui. Mi ameresti tutti i giorni.
1: La sua risposta dolce, com'è, non ebbe mai.
2: No, vabbè. Però è una bella, però è una bella frase. È il, è, diciamo che è l'amore nel quotidiano, no? E alla fine, cioè, sì, mi amerai ancora nonostante tutto.
1: Però la sensazione è che non se l'aspettava la risposta. Lasciateci divertire.
3: Magari anche lui nella, comunque è una domanda, senza è una domanda. Comunque anche lui si pone la domanda, sì. Non solo a lei, quindi.
2: Non solo a lei, eh. Non solo a lei, certo.
4: Se la pone anche lui, sì.
1: Ecco, questa è proprio una sensazione.
3: La sensazione che è una domanda che tutti forse si dovrebbero porre,
2: sì.
3: No? Ah.
2: Sì, soprattutto insomma quello che accade dopo.
3: Sì.
2: Dopo anni,
3: sì, sì.
2: Cioè se accadesse tutto questo sarebbe lo sì. Stesso oppure no? Insomma, però è una bella, secondo me è un bel racconto dell'amore, di quello che è nel quotidiano.
1: Ma poi adesso hanno ragione, quella linea di basso batteria. Da proprio un bel ritmo, cioè godibile, no?
3: Sì,
1: si riesce a battere il tempo, quindi
4: anche se
3: è stata la chiave di volta un po' del pezzo.
4: Non sarà mai suonato una roba del genere nella nostra vita.
1: Quindi insomma un po'
2: certo, è vero, questo è vero.
4: Infatti io delle volte quando salivo dopo ci ho trovato gusto, no? Però quando dicevo a lui ma devo suonare nel live, devo fare dico, e lui mi faceva no ma vedi ci devi casare invece su sta roba. Però,
3: e io gli dico sempre, io che devo fare tu un sta.
4: Noi siamo abituati ad andare a Manessa,
3: le ballate medio tempo. La cosa più difficile è trovare il vestito giusto.
4: Sì.
3: Devo dire la verità.
2: Senti, come nascono le canzoni degli Osaka? Chi è che arriva con un'idea? Poi
5: tutte
2: ci lavorate sopra. Tutte e tre in pratica.
5: Sì, tutte e tre si porta tutto, si porta idee, si porta testi e poi ci si lavora tutti insieme. E sì. Poi ci si lavora tutti insieme. Si porta si porta la musica, oppure si porta, che ne so, questa che la canzone parla di dell'America. E porti un simil testo, un ritornello, puoi portare un testo. Però noi testi in realtà. Un sacco di compositori hanno detto: oh, io tante canzoni sono partito dal testo e poi l'ho musicata. Invece non è ancora questa cosa che mi sa che non si è mai fatta.
4: Ma si è fatta una volta, ma non penso che ancora non è uscito.
5: Ah.
4: Per dire.
2: Ci state lavorando,
4: sì, ma quella perché poi sarà. Cioè, a parte che volevo dire una cosa di questo che tu mi hai chiesto da dove vengono le canzoni. Diciamo che noi siamo un gruppo che ci siamo evoluti anche come una sorta di collettivo, nel senso che ognuno ha la stessa, tutti hanno lo stesso peso. Inoltre, come dicevo prima,
2: ma voi poi siete molto affiatati, non è facile trovare.
4: Ci avvaliamo di collaboratori esterni, questo è anche una cosa importante perché, bene o male, siamo consapevoli anche di avere dei punti di bui, cioè in vedi, no? Tante cose. E tra l'altro, insomma, cioè, per noi è importante che tutti partecipino alla produzione dei pezzi, insomma, tutto. Poi, sì, un'altra cosa che volevo dire è che alcuni pezzi possono nascere anche in sala propria, come Oggi di Indifferenti, che è nato mentre scazzeggiavamo da un riff, e si è detto ma magari...
2: Il testo è arrivato dopo,
4: sì. Il testo è arrivato dopo, sì il testo è arrivato dopo,
3: è stata dura, ma per ora abbiamo sempre fatto un pezzettino di musica e uno iniziava il testo. Vedete che io iniziavo il testo e poi sopra quella bozza di musica e mi basavo su quella, però musica non finita,
1: sì, anche perché
3: verrà modificata.
1: Scrivere un testo per intero e metterci la musica sopra, poi qualcosa nel testo viene comunque cambiato.
4: Sì. Certo, sì.
1: Per
4: sì.
1: La piccola esperienza che ho io, che una volta ho scritto e ho musicato una canzone anch'io. Scusatemi la risata, ma non sono musicista.
4: Diciamo che
3: anche il contrario, anche se parti dalla musica.
1: Anche se parti dalla musica.
3: È uguale, cambi la musica. Un'idea. Al testo.
4: Si è fatto delle canzoni per. Si era messo nel crowdfunding che potevi comprare delle canzoni e quindi. lì sono partito, cioè in realtà dopo quella lì ci sono abbastanza dietro io e sono partito da un testo e dopo l'ho musicata. In realtà è una cosa interessante perché poi si voleva infatti provare a fare anche la prossima volta di dire ok, ci abbiamo scritto, mettiamo che abbiamo fatto anche la canzone, ci abbiamo scritto il testo, sopra ci sta la base, ma perché non provare magari a prendere quel testo e musicarlo in maniera differente?
3: Sì, infatti questa sarebbe una cosa parecchio interessante,
4: cioè, che faceva Bob Dylan ad esempio.
3: Però basarsi su una parte musicale chiaramente ti dà delle, per scrivere un testo ti facilità, tipo anche un discorso di struttura, ecco, insomma, hai comunque sai più o meno dove devi andare a parare e questo ti aiuta, perché scrivere un testo libero e comunque si sta facendo, perché anche Odio Indifferente è un testo abbastanza, anzi estremamente libero, quindi,
1: La ragazza lì c'è Vittoria, insomma, sì. Berti, e in pratica prende questi testi, li rielabora,
5: lavora insieme a noi, ci troviamo insieme e si
3: guarda magari dei punti del pezzo che magari noi siamo convinti di una cosa, lei ci dice guarda però forse potrebbe essere meglio in questo modo qui, forse potrebbe essere meglio.
5: Ci dà uno spunto per un'idea, ci dà uno spunto musicale, guarda qui secondo me cavate nastro, cioè fa quello che si fa noi.
1: Credo che è importante e interessante, perché dimentichiamoci che insomma le ragazze, le signore hanno quella sensibilità molto particolare, poi magari lei anche ha un orecchio particolare, cioè anche nella lettura del testo l'orecchio musicale conta, come si dice.
4: Pure, no? Cioè, c'ha molta esperienza sulla letteratura.
1: È un lavoro all'unisono, insomma, visto che si parla un po' di musica.
4: Caro me, lui aveva portato una lettera, ad esempio, mi ricordo che lettera era, forse.
3: Una lettera.
4: Però lei ha detto. Lei ha detto, guarda, usa quella di Fitzgerald che è meglio. E dopo da lì, insomma, si è costruito il testo, per cui anche in fase di rifinitura, insomma, ci aiuta molto.
3: Magari in delle cose che comunque magari siamo anche indecisi o. Lei comunque ci dà una bella mano, perché ma comunque
2: quindi
3: anche
2: è una parte fondamentale della costruzione della musica degli Osaka.
5: Sì, è una di noi.
1: Quindi abbandonare in pratica anche il modo di registrare di prima, che più o meno era intorno alla presa diretta, direi.
4: Ma quest'anno anche lì ringraziamo infatti anche Valerio, che è stato il nostro
1: Valerio Fisica,
5: che poi
1: c'è un bel Fisica, piccolo
5: distanza, come sempre capita a livelli che vai in studio solo la band, chi ti riprende il disco poi cioè, ti aiuta anche con gli arrangiamenti,
4: un produttore
5: ti fa un po' da produttore, capito? Quindi anche le cosine che su immaginiamo che tutte i synth l'ha fatti lui, cioè non gli si è detto niente,
3: è quello che si diceva prima, sono tutti un po' collaboratori, sono tutti un po' membri quando ci si lavora insieme, perché comunque anche Valerio, no? Nel senso che
4: ci ha tolto tante castagne da fuoco.
3: Sì, perché prende comunque alcune iniziative
4: a un certo punto
3: che dopo verranno condivise da noi, però le prende e quindi nel senso ci facilita un po' la vita.
4: Più che altro ci aiuta, ci facilita la vita, ma anche ci ha dato anche delle soluzioni molto interessanti. Cioè, tipo ad esempio, Michele a un certo punto gliel'ha preso, si era messo a studiare un po' di stavolta il disco si fa da noi, si registra da soli, perché noi ci sta uno studietto dove si registra, no? E però ci serve quello per fare i provini, per fare le cose. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e ci siamo detto noi da soli non si finirà mai, cioè perché ci vuole uno che te sei lì che dice si fa in questo modo, arrivava Valerio e ci diceva questo modo qui, no questa è una cagata, fatelo in un altro modo, scusate
2: la parola. Vabbè, è anche il suo ruolo, è questo.
4: Sì, è certo, però chiaramente devi anche capire che una persona esterna che partecipa, che fa da fonico, giustamente un po' del suo ce lo mette dentro.
3: Valerio per esempio è impressionante, che lui finiva le batterie a fine giornata, già aveva, a parte si ricordava anche
5: tutto,
3: si ricordava tutto.
5: A me non mi era mai successo poi di andare a registrare le batterie e in due pezzi alla prima take che uno scappasse e dice vai a posto, prossima canzone.
3: Sì, lui si
5: e dico scusa, io normalmente se anche fai bene la prima take te ne fanno fare altre due per tenerle, perché se tante volte ci fosse una cosa sfuggita all'orecchio, lui è talmente dritto per dritto, non c'è stato niente proprio di dico ma sei sicuro, cioè io ma se dopo c'è qualcosa da ricorreggere, visto poi se non è che puoi andare dopo due mesi con la batteria ha perso l'accordatura, i microfoni sono spostati in un altro modo.
3: Quello che fai quel giorno,
5: quello che fai, cioè, dopo non è che poi
4: quel giorno c'aveva una certa
5: l'aria quel giorno, c'è un sacco di cose, io l'energia che c'hai, quindi insomma le batterie bisogna tirare a finirle in una sessione.
4: Però è anche un approccio,
2: questo è interessante,
4: un approccio più interessante, è un approccio più analogico, perché una volta c'era, io mi ricordo, fece anche questo corso con Takeo Kuwahara, che era il produttore di tanti grandi, sì. Diceva una volta quasi era meglio, perché si registrava, ci aveva 3 take con l'analogico, quindi te andavi lì e ci abitavi tutto te stesso, no? Invece oggi, invece questo approccio di Valerio è stato molto, fra virgolette, digitale, però in realtà un po' analogico, perché era come dire, vabbè ragazzi, oggi fate questo, si chiude il discorso, quindi bene o male anche a livello, invece di dire soldi, metti lì, registri 50 volte, incomincia a fare un mulo sopra il cavallo, un casino della Madonna, e dopo invece
1: riusciva a darvi con quella impostazione più determinazione, certo, nell'affrontare, sì, il brano, insomma.
4: Sì, secondo me sì.
3: Ma poi lui ritmicamente è bravi. Secondo me le parti ritmiche di quest'album qui forse sono le più belle che si è mai fatte.
1: Sì, cioè, anche sì, si avverte una certa cura anche, no?
4: No,
1: sì.
4: E
1: una rispondenza forse come armonia, una buona armonia. L'energia la sappiamo, ora sappiamo anche l'armonia. Ma su Marte, Stefano? Chi ci mandiamo? Chi ci avete mandato?
2: Non li fa parlare su questo, perché
4: pericolosi, siamo pericolosi.
5: La lista è lunga, la lista
1: del
5: testo,
1: Guzzanti su Marte, ce lo rimandate.
4: Ah, Guzzanti ce lo mandiamo sempre.
2: No, vabbè, lui
4: Guzzanti è un idolo.
1: Ci va da sé lui.
4: Guardava sempre.
2: Lui era un'altra cosa, però insomma, vabbè.
5: Sì, vabbè, però aveva il succo della canzone, sarebbe bello poter mandare no, sarebbe bello poter mandare solo gli artisti e i cantanti su Marte e lasciare la gente
2: ripopolarlo,
5: sì, e lasciare la gente brutta qua, i banchieri,
1: deve essere un cantante su Marte ad ammartare,
5: sì,
1: no?
5: Sì, con la testa tra le stelle, lì da un pezzo ci sa stare.
4: E poi sì, è una canzone che è ripresa un po' da Sulla Luna di Gianni Rodari, che parlava sulla Luna, che poi alla fine noi un riferimento a Gianni Rodari ce lo mettiamo, e alla fine poi ho letto anche sul libro bellissimo di Gianni Rodari, che è tipo Grammatica della Fantasia, e devo dire che Gianni Rodari dovrebbe esserci il monumento in tutte le città, veramente.
3: Poi quando fai il disco, nel periodo del disco sicuramente poi leggi anche molto di più, no? Quindi leggi un sacco di robe, compri un sacco di libri, quindi
2: Nel momento in cui fai il disco o prima?
5: Già da prima, però in modalità disco.
4: Ora perché siamo in modalità.
2: Pensavo che non finisse mai questa modalità disco. Sai, la creatività.
4: Perché c'è la modalità promozione, che purtroppo.
2: Certo, poi è vero che c'è il periodo in cui il disco è uscito, che
3: un po' di rilasso.
2: Esatto, devi concentrarti su quello.
5: C'è tante cose da fare.
4: Ma secondo me quando fai il disco ti devi un po' annoiare, perché se c'hai troppo. Ora io ho mille stimoli, fai quel video e domani si fa quell'altro, purtroppo se vogliamo cavarci qualcosa un po', la promozione è quella, cioè nel senso non c'è più la band che aveva, diciamo, 100.000 euro di promozione, no, col cavolo, siamo lì, quindi si fa tutto da soli, e quindi ci vuole, e secondo me per fare il disco ti devi un po' annoiare, devi rompere.
2: Questo dell'annoiarsi secondo me è una cosa fantastica, perché molta creatività nasce annoiandosi, ed è il problema sicuramente delle nuove generazioni che non si annoiano, che hanno la vita piena di tutto, e secondo me invece è proprio nell'annoiarsi che nascono
5: troppi
2: le cose.
5: Però ti fanno
1: pensare, Stefano, che le nuove generazioni potrebbero essere tutti degli ottimi tastieristi, no?
4: Come si chiama quella?
2: Sì, però a proposito di quello che hai detto adesso del periodo Covid, il bruttissimo periodo Covid, però sicuramente chi già si sapeva annoiare, secondo me se l'è cavata meglio.
4: Ma però in realtà, cioè, io quello che ho visto io, poi penso anche loro, noi siamo partiti dopo il Covid, che si doveva rifare il disco, siamo partiti veramente con poche idee, mentre ora che poi c'è stato anche tutte queste situazioni politiche, io mi sono già segnato un sacco di roba, un sacco di frasi, un sacco di idee,
2: sì, certo, un sacco di...
4: E invece quel periodo lì si è rimase, e tanto, però c'è anche una canzone che ora non è nel vinile perché non c'entrava, che si chiama Controvento, che parla proprio del Covid.
3: Quel
4: però non si capisce, cioè, nel senso,
3: devo dire che ti mettevi a scrivere e dicevi
4: anche perché non avendo contatto,
3: anche perché non avendo contatto con le altre persone non avevi, cioè, magari
2: stimolo, bravo, stimolo.
3: Magari ti parte anche da sei a fare dentro un negozio di qualunque cosa, vedi una cosa, ti viene in mente non una storia, però ti viene in mente un contesto.
1: Quindi ogni momento è buono per avere uno spunto.
5: Quello sì.
4: Sì, però sicuramente durante il periodo che si fa,
2: chiusura, certo,
4: che si lavora sulla promozione, lì sei molto concentrato su quello.
5: Bombardati siamo.
4: E poi i social e il computer è una cosa che molto ti mette l'ansia.
3: Viva Virginia Magnani Berlinguer si guardava, sarà noi tre che si guardava le, cioè sarà in casa sua, mi sembra che si guardava le foto.
5: È fatto del tour.
1: Comunque quel momento può essere anche se c'è affanno, preoccupazione, tensione, uno tira a fare la promozione, può essere un momento di stacco che serve un po' a ricaricare le batterie della creatività, no?
4: Certo che anche quello certo,
1: che possono essere batterie solari ma anche batterie oscure,
5: quello anche batterie da suonare,
2: bravo,
5: e anche batterie di pentole
1: per magnà.
5: Sì.
2: Va bene, ascoltiamo, andiamo su Marte adesso.
4: Andiamo su Marte,
1: però non mettiamo respiratori, niente.
4: No.
1: Vabbè, andiamo.
4: Con la musica. Si fa come Arnold Schwarzenegger.
1: Ecco.

0: eccoci qua, siamo su Marte? Solo i musicisti possono andare su Marte.
1: Eh sì, quanta gente hanno escluso, Tanta, vero?
2: Insomma, tutta gente bella.
3: Sai che Daniele mi stava a accordare la chitarra qui fuori, così non
1: vai, va bene, non ci sono problemi. Perché adesso loro ci lasceranno con un pezzo qui dal vivo, che faranno, invece in questi casi... in acustico,
4: scusami,
1: ma con un po' a cappella, no?
4: Sì, come sempre.
1: Avevo paura a dirlo.
3: Non si possono usare queste parole. Dai,
0: insomma, oggi siamo, visto che lo studio era di Roma, con la Sistina.
1: Sì,
2: è il pezzo che conclude praticamente ultimamente, è il pezzo che conclude i nostri live, quando abbiamo la possibilità di fare un live piuttosto completo, perché delle volte c'hanno 30-40 minuti, magari siamo in una stazione più tirata e no, e non si fa, però quando abbiamo la possibilità di fare un live completo, di esprimere proprio tutto lo spettacolo a tutto tondo, noi finiamo con questo pezzo qua che parla di ambiente, di
3: quando c'è una situazione intima, nel senso,
2: certo,
3: che
2: c'è possibilità di
3: come l'altra volta, se sono andato a Roma 30 minuti, mettersi magari, di solito ci si mette lì, ci si canta tutti insieme, magari anche abbraccia, robe del genere.
1: Certo, questo è più facile ovviamente in un concerto vostro.
2: Sì,
1: siete voi, fate tutto, quindi giustamente. Senti, invece, vabbè, di André? Che mi dici di André? Avete smesso di fare? No.
3: Si fa sempre. Per ora questo tour qua che si è fatto è stato il pezzo di chiusura.
1: Me lo ricordo, infatti.
3: Ora, nel senso, io non penso che sia un... è un pezzo che lasceremo sempre, diciamo, nella nostra ce ne perché poi ora l'idea era di fare un paio di scalette, quindi di anche di cambiare un po' le cose, quindi a seconda, diciamo, della situazione ci può stare più, ci può stare di meno. Se delle volte siamo in una situazione un po' più punk, allora facciamo dei pezzi un po' più tirati. Chiaramente, ad esempio, no, quando siamo andati prima di Finardi al 25 aprile, cioè abbiamo un pezzo che si chiama Urlo, dove si picchia, insomma, anche parecchio, si è detto, ma che ci si fa fare in questa situazione qua, no? Quindi siamo un po' anche lì a... per fortuna ora ci sarà la possibilità di scegliere.
2: Abbiamo l'imbarazzo della scelta, sì. È una cosa che prima dovevi fare tutte le canzoni
3: e si faceva, no, se fa anche quella,
2: se fa anche quella per forza.
5: Vuol dire che è anche complicata come cosa, perché tutte le volte magari tocca tenere fuori una al posto dell'altra.
2: Sì, vabbè, questo è... le scatole,
1: ovviamente con l'andare degli anni è così, per forza, perché i brani crescono, per fortuna.
3: Speriamo, no, poi questa volta 13 ci è andata una bella...
1: Esatto, 13 è una bella scaletta, dai.
0: Sì, perché oggi siamo sui 9, 10, no?
3: Anche meno, sì,
0: anche meno, qualche 7, 8.
2: Sì, dai 7, 10. Sì.
0: Però sta, insomma, un po'... abbiamo visto anche quella signora di prima, 17 brani, qualche volta 23, 25.
1: Il vinile è complicato.
0: Non c'è il vinile, puoi
1: fare un doppio.
3: Il doppio che lo vendo.
2: Comunque
0: uno che si apre così.
2: Anche le band che hanno comunque 9-10 brani ora nel disco, se puoi sentire, soprattutto quelle inglesi, americane, insomma, comunque Nord Europa, anglofone, e se vai a sentire un paio di pezzi così inventati in mezzo, con un sì, niente che va per un minuto e mezzo, capito? Quindi poi alla fine, se vai a contare, sono 6 brani, 7.
3: Cioè, poi non capisco che può servire fare una roba del genere, anche perché se poi dobbiamo parlare di algoritmi, roba del genere, uno finisce in quel brano, arriva l'algoritmo e dice questo l'ha skippato subito, allora poi non se l'ascolta più. Allora, cioè, che senso avrebbe?
1: Vabbè, questa però è un po' la fine degli album, perché
3: sì, alla fine, se lo fai le canzoni, cioè, io penso che se si cita Gramsci, tutto quello, cioè, bisogna prendere parte, quindi ogni pezzo deve dire la sua, no? Nel senso, se no,
2: ti immagini Pink Floyd avessero avuto l'algoritmo,
1: mamma,
2: non avrebbero fatto niente con interludi, quell'intro incredibile di 17 minuti, non l'avrebbero fatto, avrebbero detto no, questi ragazzi l'algoritmo te li taglia, cioè,
1: pensa che al di là dei Pink Floyd, che ovviamente introduzione lunghissima, pensa anche i Cure sono sempre stati criticati dai discografici, ovviamente,
2: certo,
1: per l'intro così lunghe, perché lunghi. La voce di Robert Smith arriva molto dopo, insomma.
2: Ora, per esempio, l'algoritmo, se il pezzo supera tipo i 7 minuti, vieni subito penalizzato. Cioè vieni direttamente penalizzato dall'algoritmo, senza manco dare la possibilità,
0: perché l'hanno impostato in quel modo.
1: Questa è un po' la fine.
5: Poi Urlo, per esempio, l'ho dovuta tagliare.
3: No, si è dovuta tagliare perché c'era una parte di basso di un minuto. Ho detto, vabbè, magari si fa la versione radio, si fa la
2: c'è solamente
3: versione.
2: Sul vinile.
3: Sul vinile e su tagliata. YouTube.
1: Ah, questo è giusto, Radio Edit, questa sì. È una cosa che sì. Comprendo e sì. Capisco assolutamente.
3: Ma comunque è anche un modo per...
1: Sì, sì,
2: è sempre stato.
3: Quindi sì. C'erano anche queste scelte qua, però dopo da una parte, insomma, vabbè.
1: Senti, ricordiamo alcune cose. No, innanzitutto la mailing list, perché per chi vuole essere informato di tutto quello che fanno Yosaka, c'è anche una mailing list, no? Certo. Che inviate, sì, sì. Bisogna andare però nel vostro sito
2: o nel sito, o sì, nel sito per forza, o se no nei canali social, nei canali social c'è la iscrizione per la mailing list. Addirittura abbiamo, molto carino, un gruppo WhatsApp dove aggiorniamo la gente, cioè diciamo le cose prima che escano e mandiamo delle cose in anteprima, mettiamo anche dei...
1: Quindi è una sorta di canale,
2: sì,
1: WhatsApp.
2: Quando andiamo a suonare, sì, sì, che ne so, mettiamo qualche video che magari non uscirà da nessun'altra parte, insomma, è carino.
3: Sì, poi magari ecco, ora a sto punto ricordo anche che l'11 di luglio.
1: Infatti era la prossima domanda, ah, le date, sì.
0: Ecco, le date dei concerti, stavo per chiederlo anch'io.
2: Tutte no, non ci si ricordano, però
3: una di sicuro al Mosquito Coast, che sarebbe il 30, che sarebbe un bagno a Marina di Ravenna, insieme a un altro gruppo, sempre punk, si chiama Tizio, che è il 30 di agosto.
2: Il primo di luglio che siamo ad Atri. Il primo di luglio, agosto ad siamo ad Atri,
3: però mi hanno detto di non dirlo.
1: Ormai
3: non dico come si chiama
2: ad Atri.
3: Ad Atri, sei come
2: ad Atri in Trentino Alto Adige.
0: Pensavo un atrio qui.
3: Un atrio, sì. Mi ha detto aspettate fine giugno che lo diciamo noi.
0: Era per depistare.
3: Che si può dire che Arezzo di nuovo.
2: Arezzo facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto.
1: Cioè? Questo è interessante.
2: L'11 di luglio faremo una doppia data ad Arezzo.
3: Incredibile.
2: Nella stessa sera.
1: Non ci credo.
2: Perché siamo al Prato, che apriamo Subsonica e facciamo 40 minuti di apertura, subito prima di Subsonica. Dopodiché ci spostiamo al Teatro Tenda e facciamo la festa e il torneo del Pao con praticamente un gruppo degli ultras dell'Arezzo che si chiama La Fossa, che salutiamo,
3: sì. Sì.
2: E che è un gruppo importante, insomma, della curva sud dell'Arezzo, e fanno questa cosa di beneficenza per il calcio quest'anno e siamo parecchio contenti di tutte e due le cose. Vediamo come andrà, perché non si è mai fatto una doppietta, però vediamo.
1: No, dai, però ve la cavate.
0: Sì, oggi, Stefano, oggi siamo
1: adesso
0: siamo ridosso del notiziario.
1: Allora, vuoi mandare prima il notiziario o andiamo con il pezzo? Che faccio?
0: Boh, mandiamo un attimo il notiziario.
1: Vai, così siamo più tranquilli. Così facciamo l'extra time con loro.
0: E riprendiamo dopo. Quindi rimanete in onda.
1: E allora questo Mauro,
0: non siamo andati via,
1: questo è il nostro extra time, no?
0: Spaghetti
1: che di solito...
0: alla chitarra.
1: Questo è il nostro extra time che solitamente dedichiamo alla musica classica, però quest'oggi abbiamo ospiti Yosaka Flu, quindi vorremmo chiudere con loro.
0: Facciamo
1: il rientro delle casse forse o no?
0: Sì,
1: no.
0: C'è. Ah, okay. Bravo.
3: Peccato,
1: imparo.
0: Ha fatto un po' Caparezza Larsen.
1: Sì. lui ci si è fottuto.
0: Ce l'ho anch'io la cufene.
1: Vedi
0: la cuffia col di fenil.
1: Allora siamo qui con Yosaka Flu, che sono venuti a presentare il loro nuovo CD, che poi diciamolo, insomma, qui c'era il vinile che era uscito, adesso c'è il CD che ovviamente hanno dimenticato a casa,
3: Ora glielo portiamo.
0: Ci siete andati poi andate a cercare quella ruota lì.
2: Io sì, c'ero stato con i nipoti, ma noi quella volta lì no, era spenta
1: giustamente. Spenta, vedi? Già la fa. Allora, adesso loro.
0: Ma lì era il bello.
3: Abbiamo imparato a non vergognarsi di fare le foto in giro di fronte alla gente, un video. Già non è facile quello.
2: Tanti scogli, sì.
3: Sì, tanti scogli.
1: Allora. Noi chiudiamo con loro con un brano che adesso ci improvviseranno qui dal vivo, e che è proprio il brano che chiude il vinile, non il CD, però, vero?
3: Perché no, anche
1: lo chiude,
3: anche
1: perché so che c'è un brano in più, però non è alla fine, insomma.
3: No. È il penultimo.
1: Allora, io voglio decrescere, insomma.
2: Si parla
1: è una
2: tanto,
1: bella filosofia.
2: Si parla tanto di crescita, sempre crescita del PIL, crescita demografica, crescita, e invece noi vogliamo decrescere.
0: Io tutto. Negli ultimi tempi io ho sentito parlare anche dal nostro Fabio, no?
1: No, ultimi tempi Fabio quasi 20 anni che parla di decrescita.
0: Decrescita anche felice, quindi lasciateci divertire, la decrescita è felice.
3: Esatto. Anche perché se lavora sempre di più e se guardi sempre di meno.
1: Che poi alla fine vuol dire proprio questo, no?
0: Infatti.
1: Siamo una macchina lanciata a tutta velocità contro un muro, quindi se un attimino ci fermiamo.
3: Senza entrare nei dettagli.
0: Ma infatti una volta si lavorava per vivere, oggi esiste quasi il discorso opposto. Vive per lavorare.
3: Sì.
2: Altro questa crescita che tutti magari ostentano, che tutti dicono la crescita, poi alla fine che crescita è?
0: Una crescita reale è esistita.
1: No, al di là delle disparità.
0: La crescita della guerra, mi fermo.
1: Poi sì,
3: produco e poi magari ho il fiume inquinato, le risorse non sono finite, insomma una serie di discorsi. Insomma.
1: C'era qualcuno che negli anni 80 diceva produci, consuma e crepa.
3: Sì.
1: Erano i CCCP. Va bene, allora ascoltiamola questa versione dal vivo.
0: Bene.
1: Osaka, Fluke.

E qui live si fa. Dai ragazzi, aiutateci. E quindi ci potete aiutare voi. Ora il tennis smette di suonare, facciamo a cappella veramente. Amati, l'arcobaleno, solo quando il cielo è ormai nero, costruite una palma sul mare.

0: Grazie.
1: Bene.
2: Questi sono loro. Io le adoro per questo, perché non hanno problemi. Vengono qui, due microfoni. Questo è proprio l'atteggiamento punk. Sai che una volta suonarono di là e non c'aveva niente Michele, dove prese la confezione della scatola di cioccolatini. Così, i danesi, quali sono quelli? Quelli con molto burro. E si arrangia. Vabbè, sono così. Sono fantastici. Va bene. Quindi lasciateci divertire e andate in giro a cercare gli Osaka Flu nei loro concerti. Andate a cercare.
1: Noi ci siamo divertiti,
2: vi divertirete, Stefano. Sicuramente
3: speriamo.
2: Noi sì,
1: noi ci siamo divertiti e ringraziamo i ragazzi, i ragazzi un po' morbosi come al solito.
2: Che morbosi?
1: Osaka Flu.
3: Sì. È vero, è vero.
2: Promettiamo
3: che vi portiamo il CD, lo promettiamo.
2: Vai, vai, tranquillo, tranquillo. L'importante
1: credo che sia il nome di un morbo, no?
3: Sì, è un virus.
4: Comunque mi sono preso tutti gli appunti, dopo c'è ripenso.
2: E poi arriva dai Simpson, no? Arriva dai Simpson.
1: Cioè, allora io mi immagino che quando uscirò di qua nei prossimi programmi che faccio da solo mi dovrò guardare.
2: Sì. Va bene, ragazzi, grazie. Bocca al lupo su tutto.
4: Grazie, Stefano.
2: Avanti così, ragazzi. Avanti così.
4: Cispi.
1: Ciao.
4: Grazie.
1: Grazie.
5: Radio Fly. Rewind. Sono le 23:03.
6: Fly spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560. E anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana. Ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco, venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: un altro bellissimo brano di Burt Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

via, anche se avevi la forza, se avevi l'energia. Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università, prima per giocare alla rivoluzione.

0: sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.